0: Radio Più Dance Station. This is Studio Q. Spot.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni. Radio Studio Più, solo musica da ballare.

hard.

I am your automatic lover, I am your automatic lover.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Sempre più mattina.
1: Bravo, di
2: sì. Studio Più. Un'altra ora.
3: Eccoci.
2: Ed il divertimento di Radio.
3: Ci siamo.
2: Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
3: Andrea Belli.
4: Sei nove, siamo qui. Sei su Radio Studio.
3: E si parte, signori. Si ricomincia con la nuova settimana. Lunedì 11 maggio, tutto live. Ugo Palmisano per voi. Cominciamo a fare l'appello, andiamo. Francesco Rabbardolino, lo sconvolto. Fabio da Tribiano. Fabio da Pozzaglio. Franchi da Carugate. Luigi da Porto Potenza. Scatman World.

Man's World. Simone Netturbino, il Vietta da Parma. Simone da Sottomarina, Dario da Villongo, Maxi Nogara. Il Nutria. Si parte, dai!

Cristian da Belfiore, ben arrivato, buongiorno. Mike e Steffi da Salò. Listen to me. You've got to learn how to see in your fantasy. Laura da Bobarno, ben arrivata, buongiorno. Buon inizio settimana. Ehi, ehi!

è arrivato Dario Adrenalina, signori. Vi è arrivato Dario Adrenalina. Listen to me. Ed eccoci qua, signori. Buongiorno a tutti. Ugo Palmisano per voi, lunedì 11 maggio, le 5:48 in questo momento. Come state? State bene? State bene? Come avete passato la festa della mamma? Intanto ieri eravamo in replica, comunque facciamo gli auguri a tutte le mamme per ieri, ragazzi. Va bene, allora siamo pronti, ragazzi, mezz'oretta di cannonate prontissima per voi. Poi abbiamo tre momenti assolutamente imperdibili, tra cui l'ultimo che sentiremo è lo scherzo fatto, quello del maggiorino dello sposo. Ragazzi, se ve lo siete perso venerdì dovete rimanere assolutamente incollati alla radio, ma abbiamo tempo. Siamo pronti? Io direi di partire, signori. È lunedì, si parte con ritmo sul volume, la nostra mezz'oretta di cannonate del lunedì mattina. Certo che ci sarà la sigla con Ellen. Andiamo. Milene Giovanni, Enrico Lanti di Costago, il picchio, Denise da Pellaloco, Equilibrio San Giuliano. Dai, dai, dai, ritmo.

0: Boscia da Ponte Vico. Sul volume.
1: Voglio impazzire nella notte, ballando dal tramonto
0: all'alba. Denis Diamo.
1: Voglio sentirne la tua voce,
0: Enzo da Reggio Emilia.
1: Il ritmo della tua anima.
0: Ritmo?
1: Voglio

338 14 11 001. È arrivato Carlo da Davis. Carolina Marquez.

Franco da Cervia. Un po' di mal di gola, Franco. Ci vediamo il 5 giugno, Franco, a Bellaria. Mentre il 29 di maggio saremo a Brescia con l'80 voglia di Andrea Cattavolucco. Si bolla. È arrivata la Katia. Salutiamo Carolina Marquez e ci danno il buongiorno loro, prezioso Marvin, proprio con Bonjour. Dai che poi saliamo di ritmo. Bonjour.

0: il Pantera dal camion.
1: Bonjour.
0: Eh sì, lunedì ci svegliamo così. Certo. Certo che ci sarà Ellen con la musica che batte su Studio Più ad aprire la settimana, come ogni lunedì. Oh.

0: abbiamo un'altra di riscaldamento, poi partiamo. Zona riscaldamento. E poi si parte a canna. Renato da Folgaria, bravo Renato.
1: Bonjour.
0: Sul volume, bravo Renato.

Michele, il geometra palestrato di Pesaro. Buongiorno Michele. Prezioso Marvin con Bonjour. Arriva l'ultima in fase di riscaldamento, arrivano i Blizzard con This is the Time e poi partiamo col capitano. Vabbè, Eric, dai che è lunedì. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai.

the time to see. Si voglia! Andrea, l'operatore ecologico da Borgo Sodolo, dai!

Paolo da Milano, Federico da Brescia, la Luisella da Poggiorusco, uno dietro l'altro come piacciono a me. 338 14 11 001.

bevete un po' di Gin Lemon. Arriva il capitano con Gin Lemon, occhio. Alle 5.56. Antonio da Castrezzato, buongiorno.

Abbiamo Salvatore, buongiorno Salvatore. Lizard con This is the Time. Raffa e Sefi da Mondaino, Rita di Marciano di Romagna. Occhio signori, partiamo. Alziamo sempre di più il livello. Arriva il capitano Gigi Dag con Gin Lemon. 1998, il capitano.

Signori, c'è il buon Picotto Comodo. Daniela da Merlino, buongiorno. Andrea da Bernareggio, Stefano da Vignola, Giovanni da Rovereto. Non è ancora finita, signori.

c'è il cavallo pazzo. Patrizia di Piacenza, Daniela Merlino, Antonio da Castellammare di Stabia, dai.

Paola! Lolita Edolo, direzione avversa. Nicola da Padova, Luca da Bellinzago, Jimmy da Cozzano, Lazza da Gatteo, Sergei da Caselle, Ezio il tassista notturno di Milano, Willy da Comacchio. Signori, si continua a volare, arriva il panda. Dreaming on fantasy. Si continua a volare. È lunedì 11 maggio, le 6:03, tutto live.

senti come la picchia il panda. Marco da Roverbella, buongiorno. Il cigno di Cesena. Federico da Mozzambano è con noi. Giordano da Cadi Davide, camionista, buon lavoro. Signori, il panda dopo arriverà a Roland, eh? Preparatevi. Dai, dai, dai, dai. Andrea da Tollo. Vito da Cagallo. Sentila!

è arrivato anche Umberto, l'autista di Cervia. Non è ancora finita, signori. Per ultima, certo, ci sarà la nostra sigla del lunedì con Ellen, certo. Carmelo da Vigevano, buongiorno.

Abbiamo anche Tico da Desenzano. Ciao Tico. Stiamo per salutare il panda. Intanto è arrivato Luchino, il contadino di Ravenna. Salutiamo il panda e arriva Roland. E andiamo dall'inferno al paradiso, from hell to heaven. 3 minuti e 6 di pura goduria.

Giuseppe Piaggione di lunedì mattina. Stefano da Villa Poma, Paolo da Quistello, Fabio di Treviso. Umberto, manca l'acqua presente.

Luca da Bellinzago, buongiorno. Il nostro Marione Più, tra 20 secondi apriamo ufficialmente la settimana con la nostra sigla personalizzata fatta da Ellen, la musica che batte su Studio Più, occhio. È arrivato Archimede da Ugento, buongiorno Archimede. Siete pronti ad aprire la settimana? Siete pronti? E allora signori, sigla! La musica che batte, il corpo che si muove. Buon inizio settimana!

0: occhio allo stack. È magia.
1: È semplice energia.
0: Stacco.
2: Stacco.

0: È magia, è semplice energia, la nostra Ellen con la musica che batte su Studio Più. Non andare ad aprire la settimana, ragazzi. Le cannonate torneranno domani. Adesso andiamo in pubblicità. Mi raccomando, abbiamo i tre momenti assolutamente imperdibili, di cui uno sarà lo scherzo, quello del maggiorino. State lì.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
6: No!
5: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
6: No!
5: Allora, scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
7: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua, parola di Alfredo Garisto.
5: Info su ivmacqua.it.
7: Acqua garantita? Acqua super garantita!
5: Solo su ivmacqua.it.

0: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
1: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
2: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
3: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.

0: Blues Brother con Sweet Home Chicago. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, sempre in diretta da Senzano de Garda con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show fino alle 7, poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo e Achille Ferrari dall'altra parte del vetro. Adesso pronti con il primo momento che andremo non solo ad ascoltare ma anche a rivedere. Andiamo,
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: C'è uno che ha scritto: c'è il mio fruttivendolo che cerca un c'è il mio fruttivendolo che cerca un raddrizzatore di banane. Achille, sei libero? Ha scritto.
3: Ma io comunque
2: visto
3: la banana,
2: visto che a te piacciono le banane, tutte le mattine ne mangi una, quante ne compri di banane? Una sessantina al mese almeno.
3: Una al giorno.
2: Una 30, scusa. Quante ne mangi di banane?
3: Ma la media è una banana al giorno.
2: Una banana al giorno.
3: Sì.
2: Ok, e toglie il pensiero di turno, no?
3: Certo. Anche la mela mangio.
2: Anche la mela.
3: Mangio mezza mela.
2: Mezza mela e una banana intera.
3: Mezza mela e una banana.
2: Cioè. E l'altra mezza?
3: È perché la mangia mia mamma.
2: Ah, la dividete?
3: Sì, ce la dividiamo.
2: Bello, che bello, un 45enne che vive ancora con la mamma e divide la mela del peccato mela insieme del alla peccato. Mamma. Non dovresti dividerla con una. Vabbè, fagliare.
3: Ma no, ma perché lei non mangia. Lei non mangia la mela intera. Lei mangia un pezzo, a volte un quarto, a volte metà, hai capito?
2: Sì.
3: Quindi, allora cosa fai? Cosa
2: aspetta, c'è un tuo fan. Pronto? Pronto? Aspetta, pronto?
4: Achille!
3: Sì, buongiorno!
4: Ma ti taglia anche la cotoletta la tua mamma?
3: Ma la cotoletta la fa mia mamma, certo, la fa. Fa anche l'involtino.
2: È andato.
0: Come i bambini.
2: È andato. Ho fatto una domanda, vedete, fa anche la cotoletta come i bambini.
3: Ma
2: lui è un bambino! Lui è un bambino non cresciuto, ragazzi!
3: Lui masco la bavaglia!
2: È ancora puro! È ancora, come si dice?
0: Puro.
2: Vabbè, andiamo avanti.
3: Perché è bello comunque essere. Cioè,
2: allora mentre attaccato alle radici. Però tutti sti fan, ragazzi. Pronto!
5: Achille!
3: Sì, buongiorno!
5: Mo svegliati un po'!
2: Che bello questo mo svegliati un po', dai! Mo si rintornato veramente!
3: Ma allora io inviterei però tutti questi fan.
2: Allora basta dire che Achille è. Perlomeno lui le fa ridere le donne, no? Tu le fai ridere le donne, no?
3: Ah sì, io sì, faccio
2: cioè, sì. Almeno sì. Mio nonno mi diceva sempre: se riesci a farla ridere sei a metà coscia.
0: Ma che detto è? Ma non è così!
2: In casa Catavolo. Se riesci a farla ridere sei a metà coscia. Quindi
0: non è così.
2: Non è il suo caso, chiaramente. Non è il suo. Ancora! Sarà mio nonno! Pronto?
5: Pronto?
2: Chi è?
5: Achille, ma il pane. Cambi da solo o te lo cambia tua mamma?
2: Il pannolino, se lo cambi da solo!
3: Vabbè, se non uso più il pannolino.
2: Non lo usa più, non lo usa
3: mutande,
2: più.
3: Mutande.
2: Usa le mutande. Anche risposto, incredibile.
0: Andrea, chiedo scusa, ma
2: oggi è la festa della mamma, non lo sapevo.
0: Domenica, Andrea.
2: Ah, domenica! Ciao, Andrea, oggi è la festa della mamma.
0: No, domenica, no? È la seconda domenica di maggio, Andrea. È il 10 maggio.
2: Oh, devi stare calmo, ok?
0: Non mi toccate le mamme, per
2: non
0: favore.
2: Mi toccate le mamme!
3: Allora io direi, per poter fare. Per poter festeggiare meglio.
2: Sì, vuoi un calzascarpe? Magari escono.
3: Per poter festeggiare meglio le mamme.
2: Tu dovresti con l'aspirapolvere mettertelo in bocca al tubo e accendere. Magari aspiri le parole e poi le svuoti il sacchetto e vediamo cosa esce fuori, capito?
3: Potrebbe essere.
2: Sì, potrebbe essere una bella idea.
3: Potrebbe
2: andiamo avanti, cretino, andiamo avanti.
0: Andrea, chiedo scusa, tra un minuto c'è il blocco corto.
2: E chi se ne frega? Vai avanti, dimmi.
3: Per poter festeggiare meglio la vostra mamma.
2: Fate un regalo sano alla mamma. Non gli regalate le ciabatte, la crema quella che costa poco, quella da 5,99€, 6 litri di crema che è cancerogena solo a guardarla. Cioè se slocano le orecchie solo a guardarla.
0: Le orecchie.
2: Fate il regalo, è la mamma, è lei che va creato. Non eravate in questo mondo, non avevate tutti questi problemi. E quindi voglio dire, fate un bel regalo sostanzioso, bello, un bel viaggio a Tahiti per dire.
0: A Tahiti,
2: mamma, te voglio mandare a Tahiti. Veramente, a me stava scherzando, mamma. Vai a Frosinone 2 giorni.
0: Frosinone.
3: No, sarebbe uno, praticamente voi dovreste andare questa domenica.
2: Uno ha scritto: ma le fa ridere le donne anche da vestito? o solo nudo? Ma io era una battuta,
3: abbiamo tu sempre premessa. Comunque, allora, domenica, prima fase sarebbe andate al corso che tu fai. Tu domenica,
2: no, no, no, non dire cose che non sai, corsi che faccio io, lascia stare. No, no, no, no, no, no, no, no, no, non ti inerpicare in cose strane.
3: Allora,
2: non è per te, non è per, io l'ho invitato due volte, ma non si ferma. Non evidentemente, si ferma. Lui pensa di essere talmente bravo, talmente capace a comunicare che. Ma non si rende conto che quando vai in locale la gente va via, cioè non si rende conto.
3: Sai, quello è il mio scopo.
2: Sbaglia qualcosa, sbaglia qualcosa.
3: Lo scopo è
0: Andrea,
3: quello.
0: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
2: C'è la pubblicità. Allora, mandiamo la pubblicità e poi torniamo. Forse adesso vediamo, non ne siamo certi di questa cosa. Io forse, io sì. Ugo c'ha una brutta cera.
1: Show su Studio Più.
6: Andrea Catavolo Show.

0: Ed eccoci qua dopo il primo momento, ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità. Prima però vi devo ricordare il nostro tour teatrale, ragazzi, per Brescia è tutto pieno per il 29 di maggio, quindi ringraziamo tutti gli amici di Brescia, chiaramente chi aveva già prenotato prima del cambio data e chi è poi è arrivato a prendere gli ultimi posti. Comunque voi chiamatemi lo stesso perché non si sa mai cosa può succedere fino al 29 di maggio. Voi chiamatemi, magari vi tengo in stand by e poi se si libera qualcosa vi faccio sapere. Mentre gli ultimi posti ci sono ancora per Bellaria per il 5 di giugno, quindi amici di Bellaria fatevi sotto con l'80 voglia di Andrea Catavolo Show. La data di recupero che dovevamo fare a fine aprile è quella di venerdì 5 giugno per gli amici di Bellaria, Igea Marina e dintorni. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp 389 83 34 825. Anche adesso, durante la pubblicità e al rientro, secondo momento e l'ultimo, ragazzi, prima di dare la linea ad Andrea dall'altra parte del vetro, sarà lo scherzo del maggiolino, assolutamente imperdibile. State lì,
1: Andrea
0: Catavolo
1: Show su Studio Più.
2: Spot. Girardi pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Hey mamma! E ancora buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, se vi siete appena sintonizzati, questa è Radio Studio Più con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show, spero abbiate scaricato l'app, non solo per vedere i nostri momenti passati, anche le nostre repliche del sabato e la domenica, ma soprattutto la diretta fino alle ore 9, tramite app se siete in giro o se siete all'estero, altrimenti sui nostri canali televisivi, l'833 per tutta Italia, sul digitale terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9 per chi ha Sky, sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo prontissimi con il secondo momento in arrivo. Andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show
3: su Studio Più.
0: Wilson! Wilson! Wilson! Wilson!
4: Come sono andato?
5: Bene, bene, bravo.
6: Era un provino. Allora, devo tirare le orecchie a Ugo, anzi, di tagliare te perché c'ha le orecchie che mi fanno senso. Ugo si festeggia la seconda domenica di maggio, ma il giorno ufficiale è l'8 maggio. Quindi l'8 maggio, che oggi è la festa della donna.
0: No, mamma.
6: Mamma, scusa, vabbè, sempre donna, mamma. Vai. Della mamma. E poi si festeggia la seconda domenica di maggio, ma ufficialmente.
0: Ah, non lo sapevo, chiedo scusa.
6: Sei ignorante come una bestia.
0: Scusa.
6: Non sa le cose e parla.
0: Cioè, parla. Cosa?
6: Vabbè, andiamo avanti.
7: Perché magari si intende che è la
0: Wilson!
7: Domenica.
0: Wilson! Wilson!
7: Comunque, stavo guardando.
0: Wilson!
7: Scusi, ma lei per caso è
6: Cruise? Andiamo, è andato.
7: Dai, non dobbiamo parlare.
6: Ma lei è Tom Cruise. Non era Tom Cruise.
0: Ma no, è Tom Hanks.
7: Tom Hanks, certo.
6: Hai detto Tom Cruise.
7: No, io pensavo. No, scusi.
6: Tu sembri più Tom e Jerry, sembri più. Come si chiama quello? Il gatto silvestro che non parla. È lui, no? Che.
0: Sì, il gatto silvestro non parla.
6: Gatto silvestro. Tu sei come il gatto e fa solo dei rumori, fa dei versi. Sì. Così.
7: No, ma gatto silvestro l'altro è. Gatto silvestro, mica quello nero.
6: Bianco e nero, gatto silvestro.
0: Ma no, gatto silvestro non è quello di Titti col canarino.
6: Sì, bianco e nero.
0: Ma che bianco e nero, raga, è blu e bianco.
6: Ma quale blu? Ma sei anche daltonico. Un gatto blu.
0: Ma scusa, è blu e nero.
6: Dai, hai preso un Viagra,
0: è blu, scusa.
6: Lascia stare.
0: Tom e Jerry, no?
6: Tom e Jerry.
7: Tom e Jerry.
6: Ma non è blu, dai, è bianco e nero. Andiamo avanti.
7: No, Tom e Jerry.
0: No, è grigio, raga. Oh, raga.
6: Sì, sì, è blu. Grigio,
0: è blu.
6: Ma quale blu?
0: Ma scusa, aspetta, scusa,
6: No. Che fa? Vieni qua.
7: Vieni qua a farti vedere.
6: Ma
7: perché...
6: No, dai, ma no.
0: Ciao, Dimitri.
8: Scusate, che colore è questo?
6: Ma hai portato le paste? Hai portato.
8: Io alzo la glicemia, ragazzi.
6: Ma come mai? È il tuo compleanno?
8: No, quello di Oriana.
6: Ah, Oriana. Auguri, Oriana.
0: Auguri.
6: Wilson.
0: Di che colore è?
6: Allora,
0: è blu, è grigio blu. Nero.
6: Io dicevo nero e bianco,
0: è blu.
6: Chi è il
0: grigio.
6: Capo? Chi è il capo?
0: È nero.
6: Chi è il capo?
0: Tu.
6: Infatti,
0: è
6: vai,
0: nero.
6: È nero e bianco.
0: Non è manco il bianco.
6: Cioè. Infatti, vai, cretino, vai. Come stai? Dimmi.
8: Tutto a posto.
6: Bella la maglietta del Ken.
8: Ti ringiovanisci
6: un po'. Senti, le paste per Oriana, ricordiamo che
8: le paste le ho portate io.
6: Ah, le pagate te, le pagate.
8: Come è nato il suo compleanno.
6: Tu sai che noi, questo è veleno per me, questo è veleno puro. Vabbè, però le facciamo mangiare a Ugo, tanto lui.
0: Dai!
6: C'è ancora poca roba.
0: Basta!
6: Goditela perché non
0: basta.
6: Vabbè, senti, tutto profumato, cioè sei entrato, tu sei il detonatore di Ugo, cioè tu devi andare in giro sempre con Ugo perché hai un come si dice?
7: Un'aura?
6: Ma quale aura?
7: Una fragranza?
6: Una porzione di
0: cosa?
6: Di profumo che riesce a coprire i 4-5 corpi.
7: Ah, ok. È un copri profumo.
6: Lascia stare.
7: È un copri odori. Lascia stare. Odori.
6: E per dire che uno lo mette, lui ne mette tanto, quindi è capito? Per
0: compensazione.
6: Compensazione, bravo. Ne mette. Mamma, ma è proprio scemo.
7: Pensavo.
6: Non capisce niente.
7: No, perché esiste il deodorante copri odore.
6: Ma che c'è il deodorante copri odore? È una cazzata delle pubblicità che copri odore. Che Domopac.
0: Domopac.
6: La pellicola. Non copre odore, non lo copre. Non, lo mischia con il puzzo.
7: Sì, ma perché
6: so. Chi è? Mannaggia a voi, mannaggia. Pronto?
9: C'è tanto profumo, viene fuori anche dalle casse della macchina.
6: Ah, lo senti?
9: Sì.
6: Annusa. Ciao fratello. Cioè, andato. Allora Dimitri, le paste, lasciale qua così le guardo un po' così. Ma ne vuoi una?
8: No.
7: No, ah, non la vuoi? Tu la vuoi?
0: È certo che lo vuole lui, che domande fai?
6: No, quando vero. Si scrocca, anche se gli altri, secondo me lui in punto di morte sta per morire e il dottore dice mi raccomando non mangiare zuccheri così quella, vede un vassoio di paste, se sono gratis la mangia. La vuoi?
7: Non lo so, vedo, non lo so.
0: Ma che non lo so, vedo,
7: no,
0: dai.
7: Aspetta, no, vabbè,
6: apriamo.
7: Vabbè, e poi le no, perché io
6: pensa che come si dice la il bignè con la panna, come ha visto Achille, l'ha sentito parlare, si è sgonfiata. Beh, ma sono paste che si possono mangiare queste, dai, cioè non è che cioè, la treccia non è
8: poco calorica. Beh. C'è dentro un po' di noci.
6: Un po' di noci.
8: C'è dentro un po' di crema, la veneziana è l'unica che sgarra.
6: Mamma mia, la vuoi? La vuoi?
7: Ma adesso vediamo, bisogna selezionare.
6: È andato in tisi.
0: Andrea, facciamo così, siccome adesso è blocco corto, così ci mangiamo una pastina e parliamo con Dimitri.
6: Allora, io sapete che questa è Radio Verità. Non dire cavolate, le bugie no. Tu non la mangi la pasta?
0: No, io no,
6: ci mangiamo noi. Tu hai detto ci mangiamo.
0: Ma
6: non facciamo le cose tanto bene.
0: Ma uno può sbagliare.
7: Sono d'accordo.
0: È vero.
7: Lo sgarro ci può stare. Ovviamente non bisogna sgarrare.
6: Uscite dalla chiesa, grazie. Con le paste, mamma che odore. Ma c'è anche Dimitri.
0: C'è Dimitri, sì.
6: Dimitri! Mi serve la papa mobile. Per muovermi in chiesa. E che devo tirare via le panche però, E coi dovi è piccolo. Ma io prima della messa voglio passare in mezzo con la papa mobile e buttare soldi.
0: Ma che buttare soldi?
6: Monetine.
7: Ma ci sono, padre, anche quelle ristrette.
6: Ma vai, mona.
7: Le monoposto.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Show Unlimited. Get ready for this. Siete pronti per questo? E voi siete pronti per l'ultimo momento che andremo a riascoltare dopo la pubblicità, ragazzi? Preparatevi, perché è lo scherzo, quello del maggiolino fatto venerdì, ragazzi, se ve lo siete persi lo trovate anche sulle nostre pagine social, ma per chi lo volesse riascoltare poi deve rimanere incollato alla radio, ragazzi. Sarà l'ultimo momento prima di dare poi la linea ad Andrea dall'altra parte del vetro, poi ci raggiungerà anche Achille Ferrari, quindi andiamo in pubblicità e ritorniamo tra pochissimo. Siete curiosi? State lì.
1: Andrea
2: Cattavolo
1: Show
3: su Studio Più.
4: Spot

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiatura.
2: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Tonight, Jennifer Lopez, David Guetta, ed eccoci qua ancora. Buongiorno a tutti, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Manca poco, manca l'ultimo momento, che è lo scherzone fatto venerdì, ragazzi, quello del Maggioloni allo sposo. Preparatevi, spero abbiate scaricato l'app oppure vi siate sintonizzati sui nostri canali televisivi, ricordandovi che poi l'833 per tutta Italia, per il digitale terrestre, e poi solo l'Andrea Catavolo Show dalle 7 alle 9, se avete Sky, sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo pronti, ragazzi? Occhio, scherzo maggiorino in arrivo.
1: Andrea Catavolo Show
2: su Studio Più.
3: Allora, mi ha spiegato a grandi linee Danny che il suo amico si sposa quando? Il 16 di maggio. Mamma la cazzo, che mona. Il 16 maggio si sposa e ha noleggiato un maggiolino. Sai che qua, non so come mai, quando uno si sposa noleggia ste macchine particolari. Cioè, anche lì ci sarebbe da veramente da pensare il motivo per cui uno, perché sta cosa di noleggiare macchine particolari per il matrimonio? Boh, vabbè, andiamo avanti. Meglio non domandare. Ha noleggiato questo maggiolino da un certo Mirko. Sì, adesso io chiamo, lui si chiama Alessandro Fusella. Esatto. Fusella, lo chiamo e inventiamo qualcosa. Vediamo cosa parto.
0: Mi raccomando, Danny, non ridere lì, se no ti senti.
3: Ah, non ridere.
0: Da qua sì, però a te no, se non ride, si sente.
3: Dov'è? Pronto?
4: Sì, pronto.
3: E Alessandro?
4: Sono io, chi parla?
3: Sono il collega di Mirko, del Maggiolino.
4: Ah, ciao.
3: Ciao, tutto bene?
4: Tutto bene, grazie.
3: Lei che ci hai ripensato, che ogni tanto ci chiama, ci ho ripensato, il matrimonio non si fa più, no?
4: Sì. No, ma che scherzi. No, ma tra l'altro io volevo sentire Mirko... adesso tra domani e dopodomani volevo mandargli un messaggio per dargli tutti gli orari definitivi.
3: Ah, ho capito. No, puoi dirla a me che Mirko è andato in vacanza, capito? È andato in vacanza e mi ha detto di chiamarti per sapere se era tutto a posto.
4: Ah, ok. Ma lei non è il papà, però?
3: No, sono il cugino io.
0: Ma chi?
4: Ah, il cugino, ok.
3: Franco.
4: Ascolti, dato che sono adesso in viaggio, adesso non a memoria, adesso non mi ricordo tutto, comunque tale 3 bisognerebbe essere a casa della sposa
3: col maggiolino,
4: certo,
3: ecco,
4: certo.
3: Noi abbiamo un problema, la chiamo perché abbiamo un problema col maggiolino.
4: E perché?
3: È che ce l'hanno rubato stanotte.
4: Ragazzi,
3: ci abbiamo la petrossa, se vuoi.
4: No, seriamente adesso.
3: Ma non è uno scherzo, ci hanno rubato veramente un maggiolino. Pronto?
4: No, aspetta un attimo. Vabbè. È una battuta.
3: No, vabbè, non è che ti do l'ape grosso, c'ho altre macchine, però il maggiolino non c'è più, l'hanno rubato veramente.
4: E che altre macchine ci avete?
3: E che ne so, dimmi tu, ce l'abbiamo tutte, se non ce l'abbiamo le procuriamo, no? Tipo possiamo arrivare anche alla Ferrari, possiamo arrivare.
0: Sì, certo.
4: Sì, ok, ma io non è che voglio pagarvi, scusami,
3: no, ma su quel prezzo lì ci abbiamo, allora, una Uno bianca.
4: No.
3: Una Dian
5: e la Prince.
4: No, scusa, questo è uno scherzo, no, scusa.
3: Allora, fratello,
5: voglio la Prince.
3: Ti diamo la Prince, dai. Vai con la Prince verde.
5: Aiuto.
0: Andrea Catata ha sgamato.
3: Mi hanno sgamato. Senti, c'è qua il tuo amico Danny. C'è qua il tuo amico Danny che ti sente. Va a cagare, detto.
4: Ma porca puttana.
3: No, ti parlato, mi raccomando. Guarda che con l'ape grossa è una figata, La sposa in piedi. La sposa in piedi sull'ape grossa e ti arriva tutta struccata, però. Così la vedi come sarà la mattina presto. Cioè, non avrai sorprese.
4: Io, ragazzi. No, ma mi stava scendendo. Io sono qua tra l'Austria e la Germania. Sto tornando da Ho detto, ma io adesso non so che cosa devo dire.
3: Senti, no, ti facciamo un in bocca al lupo grosso, grosso, per il matrimonio. Un abbraccio. Ciao, grazie.
0: Ciao.
3: Uno bianco. Allora, mi stavano venendo le lacrime anche a me. Poi sentivo Dimitri che rideva come un pazzo. Non gliela facevo più.
6: Malissimo.
3: Aiuto.
6: Uno bianco.
3: Uno bianco. Quella delle rapine. Quella...
0: Aiuto.
7: Andrea. Su Studio Più.
0: Andrea Catavolo Show.

0: le luci e di accendere le TV, ragazzi, mi raccomando, tra pochissimo
1: spegniti la luce, spegniti la luce, se non si vede la faccia.
0: Oltre a quello, ma
1: buio,
0: no, il bello
1: buio,
0: il buio,
1: regia, buio,
0: ma quale buio,
1: buio,
0: buio.
1: Metti un cappuccio in testa,
0: ma perché,
1: ma che ne so,
0: il bello è dall'altra parte. Qua c'è l'ombra,
1: l'ombra, sì, fa pure l'umile,
0: l'omelette. Senti, che dici, andiamo di meteo,
1: mai
0: tanto più. Tanto piove.
1: Sembri un viewster.
0: Perché?
1: Se ti rasi la barba e ti cospargi di vasellina, togli gli occhiali, sembri un viewster appena sbustato. Sai che c'è quell'onda intorno? Vai il medio, dandoci il sole oggi, via!
2: Andrea,
3: da tavolo,
2: show
4: su Studio Più.
5: Studio Più News.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Il fronte atlantico giunto quest'oggi sull'Italia insisterà anche nelle prossime ore al centro-nord, portando ancora delle piogge dei rovesci nella notte, soprattutto sulle regioni settentrionali, ma anche tra Levante Ligure e Alta Toscana. E anche lunedì la giornata sarà instabile, specialmente al nord, con nuovi acquazzoni e temporali che poi potranno interessare anche le pianure, specialmente tra Lombardia e Triveneto. Qualche piovasco anche lungo la dorsale appenninica centrale, al mattino anche sulle aree tirreniche, sarà invece più asciutto sui settori adriatici centro-meridionali e al sud, con anche ampie schiarite. Qui le temperature saranno anche in aumento per la presenza di venti da sud, massime anche fino a 26-27 gradi. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Andrea Catavolo Show.
8: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza

0: padrino.
1: Andrea.
2: A tavolo.
1: Show.
3: Siamo noi.
4: Buongiorno e bentrovati. Questa è Radio Studio Più. La Radio Dance.
5: Can we stay for one more?
4: She's so much, she's
5: fine.
4: I'm sorry.
5: Cause I don't wanna go home.
0: Come se la tira il candel.
6: Oh, Medusa.
0: Non ti sbatti la medusa in faccia.
2: Ma perché?
0: Che ne so, magari migliore.
6: Se la fai tirare.
0: Tutti insieme, ragazzi. Ecco, scumam. Ha stato buono, way.

0: La canzone è bella, però dai, ti fa venire la testa a grappolo. Cioè, non... ah, ma veramente. Chissà perché grappolo è associato a due cose: l'uva e un'altra cosa, insomma, che non è bella da sentire di prima mattina. Poi uno ha scritto: perché domenica la replica dura solo un'ora?
1: No, non dura un'ora, abbiamo, ce lo devo dire, Andrea. Ci ha spostato Claudio dalle 8 alle 10 la domenica.
0: Ah, dalle 8
1: perché alle 10. Perché poi alle 10 vai in onda lui.
0: Vai in onda Claudio?
1: Vai in onda Claudio.
0: Ah.
1: C'è stato questo cambio. Noi facciamo le solite 2 ore 8-10.
0: 8-10.
1: La domenica. Il sabato è rimasto uguale 6-9.
0: 6-9.
1: La domenica 8-10 e poi c'è l'imperatore che trasmette.
0: Che dice l'imperatore?
1: Le dediche. Come fa la fa le, prende le dediche, insomma, fa sentire le canzoni.
0: Claudio.
1: Claudio.
0: Cazzo di lo voglio ascoltare allora. Mettete Assis per favore. Ma Assis, devo dirvelo, è morto, ragazzi.
1: Ma non è vero.
0: È una brutta tragedia, è stata. Abbiamo fatto i funerali domenica.
1: Ma quali funerali?
0: Lascia stare.
1: Ma cosa?
0: Vabbè, sembra di queste cose che sono tristi. Buongiorno. Parliamo di art, che è meglio, dai. La vostra sigla sembra la canzone di Jugue Robot. Jugue Robot. Adesso non so se si scrive come l'ha scritto lui, però è Jig Robot d'acciaio.
1: Jig,
0: invece ha scritto Jigue. Non so, come si scrive?
1: Allora, si scrive G come la Juve.
0: Sì, J.
1: J, due E e la G. Jig.
0: Ma quella è la Jeep, non c'entra niente.
1: Ma non è la Jeep, si Jeep. Scrive come la Jeep, però è Jig.
0: È Jig, vabbè, andiamo avanti. E il punto Jig? C'è anche il punto Jig?
1: È un punto di ferro.
0: Mamma ragazzi. Buongiorno ragazzi, pronti per un'altra settimana insieme? Siete... non cominciamo con i complimenti, Fiesse, dai, è uno di Fiesse. Allora, Cadavolo, ma tu fai anche la pizza surgelata? Ma assolutamente no. La nostra pizza è... adesso non posso parlare della mia pizza perché è pubblicità occulta, però noi facciamo una pizza tirata a mano, cioè nel senso che uno arriva e gliela tiri in faccia,
1: ma
0: capito?
1: Chi?
0: A mano però,
1: ma
0: non è che con la catapulta gliela tiri. Cioè noi, uno ci ordina la pizza, pum, ti arriva la pizza, insomma, tira. Tirata a mano, una per una, non è artificiale come le pizze surgelate che sono stampate, no? Che la macchina fa tutta la macchina, mettono la farina, non c'è nessun uomo lì che controlla, scatolata. Ma poi la pizza surgelata è un inganno, ragazzi, e diciamoci la verità: tu la compri e dici la metto in freezer e la mangerò quando non c'ho voglia di cucinare, e quella sera non c'è voglia di cucinare, quindi è un inganno, non serve a niente.
1: Certo.
0: Cioè, puoi prenderla anche fresca, sai che la mangi la stessa sera. La pizza surgelata è un inganno, ragazzi. È un po' come il gelato quello che prendi al supermercato, dai, lo metto in freezer e lo mangiamo quando abbiamo voglia. Quella sera c'hai voglia di pistacchio, di Bronte. Adesso, se il pistacchio non è di Bronte, non è pistacchio, sai dov'è Bronte?
1: Sì, qua sopra, la Bronte
0: dopo i capelli che c'era una volta. Va bene, buongiorno, ben trovati. Se volete mandare, scusa, ce lo fate, mandate tutti, se no, via, andiamo, vai. Questa perlomeno è allegra, dai.

0: prima si chiama Nidio.
1: Nidio,
0: Nidio, ma Nidio. Nido, Nidio. Mamma mia ragazzi, bella canzone questa Spinge.
1: Aziz, eccoti.
0: Ugo Pillo.
1: Ma ciao Aziz.
0: Come stai Ugo Pillo?
1: Bene, ti hanno dato per morto Aziz.
0: Chi ha detto questa cosa?
1: Qualcuno ha detto che eri morto.
0: Non vivo ancora bello. Io ho ancora 70-80 anni di vita.
1: Certo.
0: Fatto contratto.
1: Ma con chi?
0: Lascia stare, no, non fare una cosa. Ma... domande che si è. Mamma mia, bella testa che c'hai.
1: Grazie,
0: oggi.
1: Grazie.
0: Perché non disegna 8?
1: Ma perché?
0: Tu fa la palla di 8 da biliardo. Sembra la palla di 8 da biliardo. La palla 8, quella la mette dentro ultimo, no?
1: Sì.
0: Quella si mette dentro ultima.
1: Perù, chi la mette vince.
0: Chi la mette vince? Tu disegna 8, dici sono l'ultimo, va in giro, sono l'ultimo. Mamma. Bello, come culo di capello.
1: Certo.
0: Mamma ragazzi, ma quanto entusiasmo questa mattina.
1: Padre Ivo, buongiorno. Ciao padre.
0: Che facciamo? Giochiamo con le macchinine?
1: Ma come macchine?
0: A scontro?
1: Ma come?
0: Pum pum pum pum.
1: Ma che pum pum pum?
0: Vabbè che è morta. Sul pum pum pum pum si è sentito mancare, ma... era un rumore sciura.
1: Scusa.
0: Filate su che mi sporchi tutto il pavimento.
1: Dai.
0: Io l'ho uccidato. Andiamo avanti, buongiorno. Ben trovati ragazzi, buongiorno Ricciolino.
1: Magari
0: sei tu Ricciolino. Ah, il Ricciolino dov'è? Sta ancora festeggiando la festa della mamma. Ogni scusa per non lavorare. Vabbè ragazzi, lo sapete che arriva con 70-80 minuti di ritardo, insomma è una cosa normale. Achille e Ugo sono Gianni e Pinotto uguali, ma non è vero, cioè Gianni e Pinotto erano magri tutti e due, no?
1: No, uno no, c'hanno ragione, uno era più magro, l'altro era
0: come
1: più...
0: Stanley Ollio, no?
1: Bravissimo.
0: Vabbè, andiamo avanti, ne siamo in ritardo. Allora, non è che siamo in ritardo. Abbiamo dei punti fermi, che è la pubblicità, e dobbiamo fermarci, ma non ci fermiamo mai. Dai.
2: Andrea.
3: Da tavolo.
2: Show.
4: Su Studio Più.
5: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
6: Spot. La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la

0: suzuki.it.
1: Suzuki.
2: Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
3: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello. Spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Side, Upper Side. Stranamente è arrivato prima stamattina, come mai?
1: Allora,
0: sono le 7:15.
1: Andrea, io ho una domanda da fare.
0: Aspetta un attimo, deve infilare le cuffie. Lascia senza cuffie, tanto è uguale.
1: No, ma allora
0: dopo le infiliamo.
1: Sì,
0: dai,
1: sì, girati la domanda, Andrea. Allora, io tutte le volte che lo vedo arrivare, non so se Achille è scaramantico. Gli puoi dire se è scaramantico?
0: Sei scaramantico?
2: No, non sono scaramantico.
1: Allora, perché lui ogni volta che arriva, Andrea, parcheggia la macchina.
0: Sì.
1: Al solito movimento, non so se mi senti, esce, chiude la macchina a chiave. Sta per arrivare al cancellino, torna indietro, guarda il lato destro, lo sportello di dietro della macchina e gli dà un colpo con la mano e poi entra. Tutte le volte. Ma perché?
0: No, probabilmente quando apre lo sportello si apre il portellone. Perché
1: ma
0: è una macchina.
1: La sportella di dietro.
0: La sportella di dietro. Un portellone.
1: No, quella del passeggero.
0: Ah.
1: Gli dà la guarda. No,
0: portiera
1: si chiama.
0: No, si, si chiama portiera.
1: Si, si china. Fa. Boom, e poi cammina ed è
2: perché? Allora perché ti spiego, c'è il paraurti quello frontale che sulla parte di destra praticamente dopo un po' con le vibrazioni
0: si stacca
2: un po', si stacca allora io
0: e metti un po' di attack.
2: No, no, faccio colpo alla Fonzi,
0: un colpo alla Fonzi,
2: alla Fonzi, pugnetto.
1: Ehi. Ah, ecco,
2: e ritorna dentro.
0: Torna dentro. Ma ogni quanti chilometri? 100 chilometri?
2: Non lo so, ogni volta che la uso.
0: Ah, ogni volta che la uso
2: che vibra.
0: Se devi fare un viaggio praticamente devi mettere un nano attaccato lì che ogni tanto gli dà un colpettino, sennò devi fermarti autogrill.
2: Ma no, non è che che aumenta la distanza,
0: sempre la stessa.
2: È sempre la stessa, capito?
0: Sì, la distanza, lo stacco.
2: Se faccio 10-20 km, se faccio 20 km, non so se faccio poco.
0: Prova a viaggiare con la testa di fuori, così lo controlli. Controlli dopo un po', dici, si è

0: 2 chilometri, certo. Lo segni, che ne so, da qualche parte.
1: No,
0: lo metti su YouTube.
1: È che adesso faccio fatica.
0: Fai un post, che ne so, su Instagram.
1: No, è che adesso faccio fatica a vedere i chilometri, perché
0: Achille
1: me...
0: dice sempre le stesse cose. No, forse Ugo dice sempre le stesse cose. Vabbè, ragazzi, allora venite voi al posto di Ugo. Non è facile fare Ugo, eh. Cioè, già la mattina si deve truccare, perché lui è bellissimo, ragazzi. Certo. Poi si deve imbruttire, deve mangiare, deve... tutte le mattine fa la stessa cosa, ragazzi. È come l'attore di Hollywood, come si chiama? Jesus Casos.
2: Chi è?
0: Quello che è diventato Ciccione, Ciccione, si è imbruttito.
2: Russell Crowe.
0: Russell Crowe. Prima era un figo pazzesco, poi per fare dei film è in grasso, poi non è più riuscito a dimagrire. E adesso faccio tutti i film dove ci servono gente grossa. Non,
2: gente grossa.
0: Eh sì, col come si chiama? Col panino in mano, la burger e le cose. E il caffè XXL.
2: Che caffè?
0: Andiamo avanti. Cadavo, non è vero che l'ultima volta che Achille è stato nudo davanti a una donna è stato alla nascita con l'ostetrica? Ah, una domanda. No, dopo, cioè, anche altre volte, insomma, ho avuto il coraggio di affrontare la cosa. Vorrei ringraziare tutte le persone che domenica mattina sono venute al corso di comunicazione verbale e non verbale. E grazie, veramente è stata una bellissima mattinata. È venuto anche Ugo. E il presuntuoso non è venuto. Pensava no. Pensa di essere già all'altezza della situazione. Avresti potuto imparare un sacco di cose. Cioè,
2: Achille, non... veramente interessante. Mica... No, Andrea, a parte Andrea, vabbè, che conoscevo, ma anche Anna, Danny, tutti i ragazzi che pendevano dalle loro labbra.
0: No, no, è vero, abbiamo fatto un bellissimo incontro.
2: Bello, bello.
0: Cioè, potevi imparare qualcosina. Vabbè, ma tu rimani nella tua ignoranza,
1: no,
0: non c'è problema.
1: Ma non è mica vero che sono presuntuoso. Sì, sì, sì. Cioè,
0: presuntuoso.
1: No, cioè. Non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Va bene così, sei bravissimo. Andiamo avanti. Allora, fate il nastro adesivo di Studio Più, poi Achille si aggiusta la macchina e dopo lo usa come gadget. Non ho capito niente. Non,
1: ah, si intende
0: lascia
1: che...
0: Lascia stare, va bene così. Anche se non capisco.
1: Mica sono presuntuoso, non è mica vero che sono presuntuoso.
0: Sembrano Timon e Pumba. Voi due sembrate Timon e Pumba. Timon è quello, il timon della barca, no? Timon,
2: sì, sì, sì,
0: e Pumba è le scarpe cinesi, quelle taroccate. Non Puma, le Pumba.
2: Le Pumba.
0: Andiamo avanti. I cartoni animati, io lo so! Ma è ci fa!
1: Ma tu ridi. Ma sai che...
0: Ti sei fatto bene!
1: Salve, mi scusi, ma lei chi è?
0: Perché... Aspetta che metto gli occhiali. Ah no, sempre tu, sì.
1: Ma lei è un partenopeo.
0: Perché senza occhiali, se tu non vedi, allora io esorto le donne a mettersi con uomini che vedono poco. Ti spiego perché, ti spiego subito perché. Perché tu no, i difetti dopo non li vedi. Cioè, non, se tu togli gli occhiali, il sedere sembra perfetto. Cioè, non c'è neanche una smagliatura, un filo di cellulite. Dici, ma che bel sedere che c'ha. Poi ti metti gli occhiali. Ehi, ehi. E quante siete?
2: Quante siete?
0: Vai. Ti hanno sparato. Allora, questa è una cosa brutta delle donne. Io sto facendo delle battutacce, voglio dire, donne, sapete che siete bellissime ovunque e comunque e sempre, non c'è bisogno di essere perfette, assolutamente no, però con gli occhiali, se tu ti fidanzi con uno che ci vede poco, con l'andare degli anni ci vedrà sempre meno,
2: sempre meno
0: fino a non vedere quasi niente, delle ombre, quindi passi tu davanti che puoi essere anche una cosa tipo Ugo con i tacchi e dici, madonna che bella che sei, amore mio, certo. Perché non vede, non... Se tenta di mettersi gli occhiali, fermo, non li mettere. Amore, devo leggere. No, te lo leggo io il giornale. Certo. Ma devo vedere la partita. Faccio il commento io della partita. Perché ti danno fastidio agli al naso? Non te li metto. Non te li metto. Allora, c'è uno che mi ha mandato una torta. Questo ha ordinato una torta dal pasticcere a forma di cuore per la fidanzata. E gli ha scritto: sei unica e possibile. E invece il pasticcere ha scritto: sei unica e è possibile? Con punti domanda. Con punti domanda. È un po' come le ricette del medico, vanno a interpretazione. Cioè, se non scrivete bene, poi il pasticcere non è che può fare miracoli. E lui, invece di scrivere sei unica è possibile, ha scritto sei unica è possibile. Col punto interrogativo. È già tanto che mi ha scritto sei unica e passabile. Però è una mille foglie. È una mille forse. Forse non gliela dà più, forse non. Vediamo. Facci sapere. No, quello che gli ha fatto la torta, la fidanzata. Ti passo a prendere intorno alle 21 stasera. Andiamo a disoneste, ma lascia stare. Porta Achille e Ugo che hanno bisogno tanto. bisogno.
1: No, no, ma allora, a parte che giustamente allora, ognuno allora, innanzitutto può fare il tour che vuole.
0: Sembri, sai, i vermi quando vengono infilzati sull'amo. Hai fatto così. Che danno gli ultimi colpi. Come il pesce quando lo peschi, va sulla barca e fa tanto. Si muove a scatti, poi muore, poveraccio. No? È uguale, lui ha fatto la stessa.
1: Perché è un po' che non faccio il movimento delle Kessler. Quello del testa spalla baby, one, two, three, capito? Ti ricordi? Testa spalla baby,
2: quella one, era Don Lurio.
1: Two, three, testa spalla baby.
0: Quella era Don Lurio, non c'era niente con le Kessler. Don Lurio,
1: quello lì. Ah, è vero, quelle là erano le Dada Umpa. Erano mica le Danda Umpa.
0: Le Danda Umpa. Le Danda. Danda Umpa. Danda Umpa. In Congo. In Congo, c'è, anzi in Senegal, nel tuo paese. C'è un Danda Umpa. Danda Umpa. Danda Umpa. Lo chiamavano così, Danda Umpa.
3: E lui arriva. Finisco di forare i capelli e arrivo,
0: Danda Umpa. Allora, è una canzone del sushi questa, di un ristorante, di un mio amico che c'ha un sushi, ma ha detto, siccome il figlio ha fatto sto pezzo, me lo passi. Ma dai. Chi?

0: La canzone è molto bella, ragazzi, però se volete la togliamo, insomma. Allora, tu quando infili le cuffie devi sapere una cosa, che non devi più toccare i volumi.
1: No, no, mica.
0: Perché se tu tocchi i volumi mi dai fastidio, capisci? Perché è lo stesso volume mio.
1: Certissimo, ma non ho toccato il volume. Si vede che nel mettere dentro lo sdoppiatore il volume un attimino, allora questo qua abbiamo fatto è la prova del 9 che si abbassa.
0: Si abbassa. Allora il cavolo metti là e non tocchi più niente, va bene?
1: Ma io non
0: ti taglio le manine con le cesoie.
2: Con le cesoie. No,
0: posso dire una cosa dei film, quelli lì, quelli dei gangster che poi prendono quelli lì, se viziano, come si dice,
2: li torturano,
0: la roba, ragazzi, ma non si possono vedere scene così. Poi io voglio capire una cosa, ma se uno veramente si fa togliere tutti i denti, tutte le unghie, si fa tagliare le falangi con le forbici da non è facile tagliare le falangi delle persone. Cioè, quelli con tanta velocità, tale facilità, li staccano così. Non è facile, voglio dire. Comunque, gli sta. E parli alla fine. Cioè, voglio dire. Ma scusami, tu sai che proverai dolore assurdo, no? Ti strappa le dita, le unghie, le cose così. Ma voglio dire, ma parla subito. Come si avvicina con le traglie? Allora, ti spiego. Allora, la difurtiva è lì. È stato Gino, Pino e Franguzzo. Sono stati loro che io prendo i soldi da loro, gli racconti tutto. E gli dici, guarda, per buona condotta ti lascio andare. Vabbè, ti tiro via una falange giusto così per far vedere che è via. No, la falange no, vabbè, doppie punti, taglio le doppie punti. Invece no, questi si fanno togliere tutte le unghie, poi gli tirano via le falangi. Quando questo non c'ha falangi, non c'ha più unghie e non c'ha più denti, perché anche i denti di strada, così là. Oh, sto dio, guarda. Il compare di quello che ha seviziato quello lì, dice, ma perché gli tolti i denti? Ma non ci capisce niente quando lì, quando parla. Rimettili. E come glieli metti? Con la colla, metti con la colla. Gli rimetti i denti, sono che sono tutti storti. Hai messi male. E il film va avanti, le serie sono diventate così a forza di questi film. Cioè, di una serie. Chi? Giannino. Pasticcere. Giannino, e va avanti ore. Certo. E tu ti guardi sta serie che è meravigliosa. Vabbè, andiamo avanti. Non so perché ho detto questa cosa, però. Vabbè, non lo... forse perché ho visto un film di Sevizia Mendigua.
2: Di
0: brutti da vedere, sono brutti. Allora, c'è uno che ha scritto: Catavolo, puoi dire ai miei colleghi che il venerdì pomeriggio alle 6:05 non possono tirare fuori nessun problema? Perché alle 6 si stacca, si va a casa, no? E venerdì pomeriggio c'è il weekend che ti aspetta e c'è sempre il dipendente che dice: qui c'è un errore, alle 6:05 me lo tiri fuori. Dai, non si fa, dai. Questo non ha visto il film Il silenzio dei dipendenti. Cioè, è il famoso film Il silenzio dei dipendenti. Busito. Qui c'è un cosa c'è? No, c'è un bagarozzo qua. Il silenzio dei dipendenti. È un film bellissimo, ragazzi, non l'avete visto, non posso andare avanti. Vabbè, cadavolo, Achille è un sicario, quando para la gente si smonta. Sì, sei tipo quelli che torturano le persone. Infatti, invece di tirargli via le falangi, le unghie così, lo mettete seduto, legato tutto, gli mettete Achille davanti e deve parlare per 7-8 ore. Achille parla per 7-8 ore e dopo lo interroga. Dopo devi ripetere tutto quello che ha detto lui. Dice: oh, ammazzatemi subito. Gli sta venendo male, poi gli sparano a un piede subito.
1: Vabbè, però se è una cosa che può portare a una cosa positiva, cioè. Se è una tortura che poi può portare a un progresso, hai capito? Cioè, l'importante è portare poi un avanzamento della cosa, della specie o comunque del fatto che sia.
2: Della specie.
1: Hai capito?
0: Sì. Quello che dici non si capisce veramente. Non è...
1: A volte.
0: Però non fa niente. Io devo prendere per il culo qualcuno, no? E quindi mi sembra anche giusto.
1: No, dico che a volte le prove sono proprio della vita.
0: Non fatelo parlare questo, che sarebbe lui. Questo. Manco quello. Questo. Questo. Questo, quel e quell'altro. Vabbè, andiamo avanti. Andiamo avanti. Allora, facciamo così. Mandiamo la pubblicità. Nel frattempo voi certo. vi riprendete un attimo. Ugo diventa più bello. Tu diventi più intelligente. E qua siamo, qua siamo.
3: Andrea
0: Catavolo
3: Show su Studio Più.
4: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
6: Marco, ma che sorriso!
7: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in De Nova, a Fiume, in Croazia.
6: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
7: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica De Nova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
6: Ma la qualità è garantita?
7: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
6: Hai detto De Nova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
8: De Nova, 045 97 0025, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
12: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
13: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
14: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: ragazzi, c'è un messaggio che ci fa diciamo, ci dà la risposta a un odore che abbiamo trovato in bagno. Allora, arieggia l'ambiente, Ugo, perché altrimenti non...
1: No, allora, stavattina...
0: La gente potrebbe anche morirci lì.
1: È stata un'emergenza.
0: Allora,
1: stavattina.
0: Catavolo, Ugo è scandaloso. Durante la diretta al mattino ogni 3x2 dice devo andare in bagno, c'ho da andare in bagno. E la parola che non voglio usare. Però, a parte che queste cose devi tenertele per te.
1: Ma non,
0: cioè,
1: ho detto
0: da qua
1: che
0: al bagno
1: fare.
0: Te le tieni, poi al bagno le lasci andare. Però le devi tenere, non le puoi dire a tutti.
1: Ho detto scusate, mi assento un attimo.
0: Ma no, non hai detto. No. Ma anche mi assento un attimo, devo andare in bagno. Tu hai detto c'ho il cagotto, che è una
1: no,
0: cosa.
1: No, lo giuro su mio papà che non ho detto questo. Assolutamente
0: sta.
1: No.
0: Vabbè, comunque, anche se avessi detto, che ne so, devo andare in bagno, mi scappa di andare in bagno, non si dice. Te le tieni per te queste cose. Aspetta che c'è un tuo fan, aspetta un attimo. Pronto?
2: Uga, sei lo scorazzone.
0: È un bambino.
1: Mi fa piacere.
0: Sei uno scoreggione.
1: Allora, c'è da dire una roba.
2: Sei uno scoreggione.
1: Lo accetto questa mattina alle 6.
0: Allora, io non voglio scendere nei particolari.
1: No, ma sai che io
0: Ma non mi interessa.
1: Non uso la turca perché
0: però
1: non
0: smonta,
1: mi piace.
0: Smonta il muro, fai qualcosa, abbatti il muro. Che da fuori, insomma, la finestra.
1: No, c'è la finestra.
0: È troppo piccola, C'è anche scritto per te è troppo piccola.
1: Ma vabbè, voi che fate
0: per quello che devi lasciare qua è troppo piccola.
1: Ma piacere, c'è fatto.
0: Fammi vivere ancora.
1: Sì,
0: sulla finestra, tutte queste scritte.
1: Fatto del sapone, fatto tutti.
0: Ma deve fare Ugo sulla.
3: Allora, diciamo che almeno. Più che
1: aspetta, e questo è niente, perché io onestamente ho aperto tutto. Prima che arrivasse, ho aperto la porta centrale, il finestrone.
0: Questo tutto.
1: È niente. Questo.
0: Ah, questo è niente. Adesso c'era peggio. Ma perché dobbiamo parlare di questa cosa qua?
1: E poi l'avete tirato fuori.
0: Vabbè, la gente, giustamente, questo è arrivato e fa, c'è un odore in bagno pazzesco.
1: E perché il bagno?
0: E lo scoreggione è arrivato.
3: No, diciamo che ci sono anche dei geroglifici.
0: No, ragazzi, io me ne vado.
1: Ma no,
0: cioè, se dovete parlare di queste cose, io me ne vado.
3: Stiamo parlando di storia.
0: Ma fai schifo.
3: È arte.
0: Ma fai schifo.
1: Ma che no, che schifo.
0: Ma dai, ma per favore.
3: Se chiamano
0: ragazzi, io me ne vado.
3: Espressioni
0: corporee. Con i due puzzoni qua.
1: Ciao.
0: Su studio. Ma fate schifo.

0: Let's get loud. Lei è Jennifer Lopez. È Jennifer Lopez. Un pezzo de... Ma vabbè. Allora c'è gente che scrive: sentiamo la puzza qui a Mantova, sentiamo la puzza a Bari. È arrivata a Trapani la puzza di Ugo. Ma esagerate, mamma. Dai, poveraccio, cioè, è già messo male. Se, se lo insultate pure, insomma, non se ne capacita. Come si dice? Non se ne esce, non se ne esce. Ma oggi dobbiamo fare una. Oggi dobbiamo fare per forza. No, allora, ragazzi, dovete essere un po' più criptici nello scrivere, cioè un po' meno criptici, altrimenti non capisco. Cioè, più chiari, più giarratana, hai capito?
1: Chi è? No, ho capito. Cioè, devono essere chiari nell'espressione.
0: Va bene, su posta usata. Vogliono... Va bene, andiamo avanti. Dai, andiamo avanti. Allora, ma oggi dobbiamo. Ancora. Dai, però! È meno criptico! Buongiorno, ratti con la cataratta. Siamo noi. Senti, cavolo, ma come faccio a mandarti un argomento che vorrei che tu trattassi? Non lo fare, non lo fare. Ma manda un messaggio, mandi un messaggio, vediamo se poi dopo è interessante, se non è politica, religione, fede e via dicendo. Lo commentiamo. Se, non, vogliamo essere un po' leggeri, noi siamo leggeri, non riusciamo a essere pesanti, a parte Ugo, non riusciamo.
1: Vogliamo portare un po', diciamo così, di spensieratezza, no?
0: Ah.
1: Cose semplici, cose easy, soft.
0: Scusami, no, mi sfuggi. Su soft è partito un UFO, è partito su soft. È atterrato sul mio avambraccio.
1: Vabbè,
0: anche a Sassuolo si sente la puzza, Luisa. Vedi, la miseria. Ma...
2: vabbè, dai.
0: Ugo è Severino Cicerchia, detto lo scorreggione. Severino Cicerchia, quello del film
2: Un ragazzo di campagna.
0: Ragazzo di campagna. Severino Cicerchia, quello che mollava delle puzze pazzesche. Ma... Donna bianca dà la luce a un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera.
2: Ma
0: in che senso?
2: Scusa.
0: C'è qualcosa che non va.
2: Vale.
0: C'è qualcosa che non
2: coincide.
0: Quello sta ancora ragionando. Si è frizzato. Ti sei frizzato, non hai capito niente.
1: No, perché comunque...
0: guarda la carta, questo è il bianco, questo sì. È il nero. Guarda la carta, bianco, sì. Nero, bianco, nero, bianco, nero. Guarda dietro adesso, guarda dietro. Okay. Dov'è il nero? Dov'è il nero? Dietro!
1: Ok.
0: Ma non ha fatto una grinza, così una pinza. Una grinza, come si dice? Quando
2: una grinza.
0: Quando uno, no,
1: una piega. Sì.
0: Non ho fatto una piega.
1: Se
0: è solo piega. Andiamo avanti. Vabbè, comunque, donna bianca dà alla luce un bambino nero, accusa il marito di una relazione con una donna nera. Capito?
2: Ma non è possibile.
0: Cioè, una roba, ragazzi, non. Non voleva ingannarlo, capito? Voleva ingannarlo dopo che è stata ingannata anche lei. Sono stata ingannata. Voleva ingannare anche il marito, capito? Vabbè, lei Gambia Angola, Gambia Angola, le carte in tavola, capito? Andiamo avanti. Le battute sono di Andrea, Alfonso e Giannapano.
2: Ma chi sono?
0: Giannapano.
2: Ma chi è?
0: Andiamo avanti. Non...
2: chi è?
0: Cadavolo, tu sei un animale. Io. E allora, scusate, Ugo. Ugo non è una bestia, è una bestia con la testa da uomo. Ci sono i fan che chiamano. Pronto.
3: Buongiorno, Cattavolo.
0: Chi è?
3: Buongiorno. Buongiorno. Ma anche Achille partecipa alla festa dei senegalesi al Florida?
0: Sì, sì. Sì, penso di sì. Penso di sì. Ma
3: bene,
0: tu?
3: Bene, ottimo.
0: Tu vai al Florida?
3: No, io sto qua a casa.
0: Ah, come mai? Come mai? Hai paura dei senegalesi?
3: No, è che sono calibri grossi.
0: Ah, ok. Ciao, fratello!
2: Ciao,
0: ciao.
2: Ma
0: che ne so? Manda la moglie. Vai a divertirti. Vai. Torna tardi, mi raccomando. Una volta si diceva, torna presto, torna tardi, mi raccomando. Se non torni è meglio.

0: Oh, sei bella, oh. Non muovere la testa così, dai.
1: Scusami, vado a ritmo.
0: Ma sembri un pupazzo, sembri.
2: È la base per andare a ritmo.
0: Staccati le orecchie.
3: Perché?
0: Cioè, l'orecchia sventola, lo sai che c'è l'orecchia sventola? Perché non le copri con la parrucca?
1: No.
0: Lasciale andare le orecchie.
2: Le orecchie sono sensuali.
0: Lui parla male perché sente male. Se uno sente bene, parla bene. Ma lui, coprendo le orecchie con i capelli, che non sono manco suoi, sono di Cesare, cosa fa? Non sente bene, non sentendo bene ripete male quello che sente, certo. No? È per quello che parli male. Prova a parlare, prova.
2: Vabbè, allora, le mie orecchie...
0: Aspetta, c'è un fan. Pronto? Pronto?
4: Ah,
0: un imitatore. È il tuo imitatore. Prova a parlare, prova.
2: No, dicevo che le orecchie... Praticamente hanno preso lo stile della prima Mercedes, te la ricordi quella con le ali di gabbiano?
0: Le ali di gabbiano?
2: Certo.
0: Ali di gabbiano! Quella, non è quella. Ah, non è una canzone.
2: No. Ah, non so se sei, ma magari.
0: Ali di gabbiano!
1: Ti sei schiandato.
3: Era povero gabbiano.
1: Sulla Mercedes.
3: Sulla cosa.
2: Comunque, ma sai che sono è un periodo.
0: Vedi. Guarda adesso, guarda, vieni avvicina. Sì. Tiro su, guarda. Parla adesso, vai.
2: Vabbè, secondo me la Mercedes quella lì con le ali di gabbiano.
0: Hai visto? Tirando sui capelli dalle orecchie, sente meglio e parla meglio. Tu dovresti rasarti completamente. Rasati.
2: Probabilmente sono un
0: parente. Vedi che parla male. Vieni qua. Tiriamo su. Vai, prova a parlare adesso.
2: Sono un po' un parente del Doberman.
0: Incredibile.
2: È vero. Perché è un abbassamento di pressione, capito?
0: Si alza
2: la pressione.
0: Wow, certo.
2: È come il meteo.
0: Scienziato.
2: No, è come l'altra bassa pressione.
0: Allora, Ugo, intasa i pozzi neri. Fermatelo. Sì. Esagerato. Basta parlare mai di Ugo, ragazzi. La cacca la facciamo tutti, no?
3: Infatti,
0: dai, solo dai. Pensa che lui non fa neanche la cacca, lui concima. Andiamo avanti. Ugo, come diciamo noi in Puglia, quando il mio rende. Vado, non si può dire, c'è una parola che non riesco a tradurla, ho perso anche il messaggio, era bello, mannaggia, chi devi? E qua, ciao Andrea, sabato c'è stato un torneo di calcio a Desenzano in memoria di un ragazzo scomparso, quei vigili hanno dato multe a tutti, in che senso?
3: No, non ci credo.
0: Nei parcheggi. Sì, c'è stato un torneo di calcio bello in memoria di Lorenzo, il figlio di un mio amico, che è scomparso troppo presto, veramente. E i vigili hanno deciso di fare multe. Adesso io non voglio essere il classico italiano che dice: sti vigili infami che fanno le multe così quella. Però se parcheggiate male, giustamente non dovete parcheggiare un po' più lontano, insomma, più posti così quella. Però voglio dire anche voi. Cazzo di occhi, chiudilo, no? Ok, allora andiamo avanti, non si è sentito niente. Cadavolo, io ho una cosa che ti piace tanto. Ah, a me, non a te, stai tranquillo. Si è spaventato.
2: Ma scusami, anche
0: dice, No, io no.
2: No, aspetta. Non è che a me non piace.
0: Non scendiamo in cose che non poi ci rimane anche male, insomma.
2: A parte che poi non so neanche a cosa facesse riferimento.
0: Lo vedi, non
2: hai capito? Perché dipende, magari faceva...
0: Hanno fatto la foto, un fotomontaggio di me che porto una barca. la mia faccia con il corpo di Ugo.
2: Sì.
0: È una roba. Ma quando hai timonato tu? Quando hai timonato?
3: E quando siamo andati al compleanno di Elena, ti ricordi? In mezzo al mare, allora mi sono messo al posto del capitano.
0: Ah, sì. E c'hai il doppio gomito qua, no?
3: Sì, là sì, vedi che non c'è più, Andrea.
0: Cos'hai fatto? L'hai ciucciato? L'hai fatto ciucciare una capra?
3: No,
0: che schifo, ragazzi.
3: No, quello viene con lo stress.
0: Bah, quindi adesso non sei stressato?
3: Adesso no.
0: Ah, ok. Potrei farti stressare, però.
2: Però nella foto, questa cosa del 2 in 1.
0: Sì.
2: Quindi delle 2 in 1.
0: Doppio gomito. Allora, la gente non capisce cos'è il doppio gomito. Praticamente Ugo c'aveva un...
3: Si chiama borsite, Andrea.
0: Borsite, c'ha una borsa che gli viene con i manici e tutto, che gli viene fuori dove c'è il gomito, dove c'è l'angolo.
3: L'osso
0: qua. Gli si gonfia una borsa, infatti lui quando va al supermercato c'è la cassiera e fa: vuoi la borsa? E fa: no, ce l'ho già. Metto qua la roba.
2: Che giorno uscirebbe con il cosiddetto gomito del tennista?
0: È il cosiddetto. Non c'entra niente, quel gomito del tennista viene qua, non c'entra niente.
3: Non c'entra nulla.
0: È sull'avambraccio che viene, che. Ah. Sì, poi gioca pure a tennis lui, non sa manco queste cose.
2: Lo sapevi essere...
3: Facciamo congratulazioni a Sinner che ha passato il turno. Ieri l'ho vista la partita, guagliò il numero uno davvero, ma come faccio? Cioè, incredibile, guagliò. Cioè...
0: Ma c'è tu, magro, oh, sei così, cazzo, no, c'è un badaggio. Mo ne ho fatti, mo mi fate lo piccolo, mo lo faccio, Sinner, testa vuoi che ti ammutta. Ma gioca anche i bambini.
3: Comunque io voglio dire una cosa. Sì. A parte i fotomontaggi, quello più bello è che io ti ho detto che sto bene, è quello che hai fatto tu col tuo fisico e la mia faccia. Vedi che col libero starei benissimo.
0: Ugo adesso
3: a parte che è un po' sproporzionata la testa,
0: però io non voglio,
3: però io starei da Dio. Ma hai visto come si colpa?
0: Ma tu sei convinto di avere una bella faccia?
3: No, lì era proprio, cioè non è fatto bene.
0: Cioè, tu hai una convinzione che io vorrei sfatare.
3: Bruce Willis.
0: Ah, tu sei Bruce Willis
3: col fisico tuo.
0: Col fisico, sì, ma c'hai la stessa faccia di Bruce Willis, veramente. Non è...
3: Ma sai che me la sono salvata, la voglio spacciare per vera.
0: Ma perché lui è convinto di avere una bella faccia? Guarda che quando uno si convince veramente.
3: Ma io posso anche essere senza occhi, ma con quel fisco io la giro.
0: Ma che c'è? La faccia quella è però.
3: No, però lì no, se tu la fai proporzionata, quella è un po' esagerata. Non è venuto benissimo. Se la fai in proporzione al fisico,
0: qualche
3: è bella.
0: C'ha mollo di brutto.
3: Porca mia, ma io me la sono salvata.
0: Guarda che 2-3 kg li puoi perdere. A te con 2-3 kg sei in forma.
3: 2-3 kg.
0: Una ha scritto: ma per la prova costume di Ugo, l'ha già fatta la prova costume. Perché non riesce più a toglierlo.
3: Aspetta!
0: Ce n'ha due addosso, non riesce più a toglierli. Se sono ingollati nelle pieghe, non.
3: Nelle pieghe.
0: Neanche con lanciafiamme. Non si tolgono più, non si tolgono.
2: Però io stavo pensando.
3: Aspetta, Kire, scusami, comunque io sono quello che non si vergogna. Io se devo andare al mare, lo sai, Andrea, che non me ne frega niente. Io mi sporo, anzi, cos'è la prima cosa che faccio quando arriviamo in spiaggia, Andrea? Tu che mi hai visto anche Ibiza?
0: Allora, tira via il doppio gomito, è avvitato. Poi la gobba sulla schiena, mi dici dammi un colpo, do un colpo e si smonta la gobba. Poi perde la pancia, anche la pancia è finta, se la gira così,
3: ma chi?
0: E gli cade ai piedi, alle caviglie, ci salta il tipo ciambella, così quella. È un figurino poi, è un figurino.
3: No, io mi spoglio e vado subito a fare il bagno, perché io devo fare il bagno, perché a me quei mari lì piacciono, cioè.
0: Quei mari lì piacciono.
3: Ma quelli cristallini dove tu vedi mamma Sanchez e desideri che
0: bello che riesca a vedere i piedi. Perché fuori dall'acqua non ce la fa, capito? Però invece in acqua la pancia si dispone così a nido d'ape, e quindi riesce a vedersi i piedi. C'ho anche i piedi.
3: Cosa?
0: Tagliare le unghie devo tagliare.
2: Beh, io direi una cosa.
0: C'ha il fisico a gabbiano.
2: Per portar fortuna a Sinner, perché in teoria dicono...
0: Gli state portando una sfiga. Questo ha vinto fino adesso. Se da oggi in poi perde, la colpa è vostra. Dimmi.
2: No, io direi, Sinner, finisci il torneo di Roma.
0: Sì.
2: E poi a fine maggio, il 29, ti invitiamo in teatro. Il venerdì 29.
0: E secondo i Sinner viene a teatro?
2: Vabbè, devi tornare su.
0: Innanzitutto è tutto pieno, non è che facciamo cose per Sinner. Dice, so Sinner, e che facciamo? Lasciamo a casa uno. È tutto pieno, quindi non puoi entrare.
2: Gli facciamo fare un'esibizione, facciamo fare un po'. Chi vuole fare un po' di riscaldamento in attesa.
0: Ma tu sei scemo così o hai fatto una scuola?
2: Ma scusami.
0: Tu sei scemo proprio.
2: Ma scusami, allora, gli internazionali sono giù a Roma, giusto?
0: Ma chi se ne. Ma tu è tutto su burdello per di un teatro. Dillo senza Pausin, le cose, allenamento. Ma sei cretino veramente.
2: Ma no, perché dopo invece il 5 di giugno,
0: 5 giugno
2: a Bellaria, Ugo farà.
0: Lì lo puoi invitare che c'è posto.
2: Vabbè, Ugo farà, ecco, rinvitiamo Sinner, così che Ugo farà la prova costume. La prova costume
0: con Sinner.
2: Facciamo la prova costume. Io magari posso spalmare le creme.
0: Che schifo.
3: Ma
0: su Ugo.
2: Ugo, su Sinner.
0: Una volta Sant'Emi mi ha chiesto di spalmargli la crema. Ho messo le pinne alle mani. Ho messo le pinne alle mani. Gliel'ho spalmata con le pinne. Mamma, che senso che mi fa? Mi fa senso, tutto peloso poi. Mamma,
3: dietro
0: mamma.
3: Non ho peli.
0: Ma come stai zitto?
3: Nella schiena non ho peli.
0: Tu non riesci a vederti i piedi, ti diciamo c'è la schiena. Dai, lascia stare. Sì, peloso ovunque, sì.
2: Quindi per quanto...
0: Dimmi.
2: Allora, a Brescia siamo pieni.
0: Sì.
2: Mentre per Bellaria c'è ancora posto. E quindi per poter avere informazioni, per poter prenotare teatro e insomma, e come sarà Ugo in questo periodo, il suo cammino per la prova costume.
0: È il cammino di Santiago. Comunque se tu fai il cammino di Santiago, due tre ti li perdi, eh. Cioè, non... Provaci.
3: No, mio fratello l'ha fatto, Andrea. No, davvero. È partito, è andato in Spagna e si è fatto quei 200 km a piedi.
0: Sì, sono 500, non 200. Quanti sono i chilometri?
3: No, dipende da dove parti.
0: Ah, ok.
3: Però
0: a te ti fanno lo sconto. Vai, cioè, 200 metri sei arrivato.
3: Pure
0: poi
3: io.
0: C'è l'ambulanza che ti porta via.
3: Io l'ho fatto, Andrea.
0: Ah.
3: L'ho fatto perché c'ho la calamita che mi ha portato mio fratello.
0: Ah, con le calamite. Sul frigo hai spostato la calamita. Bravo.
3: L'ho
0: fatto
3: anch'io.
0: Quindi...
3: Quindi chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, ragazzi, soprattutto amici di Bellaria.
0: Ma per il cammino di Santiago?
3: No.
0: Ah, no.
3: Ma io che cammino?
0: Però potremmo organizzare il tour teatrale, invece che il tour teatrale, il tour de Santiago.
3: Tour
0: non lo so, Santiago. Oppure che ne so, il tour de Bari. Partiamo da Desenzano, arriviamo a Bari, a Putignano e torniamo indietro.
3: A piedi?
0: A piedi.
3: Ma tu sei matto.
0: Vabbè, piano piano.
3: Ma io manco a casella, Rip.
0: Vabbè, ma a te ti carichiamo come Terence Hill. Sai Terence Hill c'ha la bara attaccata al cavallo.
3: La bara
0: è la barella attaccata fatta con le cose, ti mettiamo dietro col cavallo, ti tiriamo
3: magari,
0: tu fai il cavallo. Vabbè, cioè, guarda la faccia da cavallo,
3: la faccia da cavallo.
0: Vabbè, comunque fatto sta che il 29 siamo a Brescia tutto pieno, mentre chiamate lo stesso, magari qualcuno si omette. E che non viene e vi infiliamo. Il 29 maggio siamo a Brescia, mentre il 5 di giugno siamo a
3: Bellaria,
0: teatro a Bellaria, ultima tappa, dai, ci sono un po' di posti ancora, fatevi sotto, prendeteli, perché altrimenti poi dopo aumentano i prezzi e non
3: aumentano i prezzi.
0: È come la benzina, poi non
3: so.
0: Cioè, più passa il tempo più aumentano, più aumentano. Per avere maggiori informazioni dovete
2: per avere maggiori informazioni possono chiamare oppure scrivere un messaggino a Mister Ughetto.
3: 389 83 34 825. Lo ripeto.
0: Basta, e basta. E basta. E lo ripeto. Che sono scemi, la gente.

0: Allora, il salame al cane non va dato, ragazzi. Allora, c'è la pubblicità, qua siamo. La rimettiamo il salame qua. La rimettiamo dopo, non è vero. La rimettiamo.
1: Studio più.
2: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.
4: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
5: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
4: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
5: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
8: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
9: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
10: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e

0: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, alle Canarie, evacuate decine di passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera al centro di un'epidemia di antivirus, in isolamento un passeggero francese rimpatriato che presenta sintomi di contagio. Il servizio di Alessio Galea.
1: Si concluderanno in giornata a Tenerife le operazioni di sbarco e rimpatrio dei passeggeri e membri dell'equipaggio dalla nave da crociera per settimane focolaio di contagio dell'antivirus. Finora evacuate 94 persone di 19 diverse nazionalità. In isolamento un cittadino francese rientrato a Parigi che presenta sintomi dell'infezione. Completamente asintomatici ma in quarantena precauzionale i quattro passeggeri residenti in Italia del volo KLM a bordo del quale viaggiava una donna deceduta dopo aver contratto il virus. L'OMS rassicura, non è un altro Covid, il rischio antivirus è basso, ma il direttore generale dell'organizzazione Ghebreyesus avverte il protocollo antivirus attuato in America, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E proprio stamani il Dipartimento della Salute statunitense ha reso noto che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati è risultato leggermente positivo, un altro presenta sintomi lievi. La nave da crociere è arrivata ieri a Tenerife con a bordo 146 persone dopo che 3 persone sono morte a causa del virus e altre 8 si sono ammalate.
0: Non mi piace la loro lettera di risposta inappropriata. Il presidente americano Trump boccia la posizione dell'Iran sul memorandum per porre fine al conflitto iniziato a fine febbraio. Per 47 anni, ha aggiunto il capo della Casa Bianca, gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. Se si parla di dialogo o negoziati non significa arrendersi, ma far valere i diritti del popolo iraniano e difendere con forza gli interessi nazionali, replica il presidente iraniano Pezeshkian. E ieri, al termine del Regina Coeli, Papa Leone XIV ha parlato della situazione nella regione del Sahel dopo i recenti attentati in Mali e Chad. Sentiamo il Papa.
2: Auspico che cessi ogni forma di violenza e incoraggio ogni sforzo per la pace e lo sviluppo in quell'amata terra.
0: Pesanti disagi in vista oggi per il trasporto aereo a causa dello sciopero di controllori di volo, personale di bordo e addetti ai servizi di terra. I voli saranno garantiti solo tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. ITA Airways ha già annunciato la cancellazione preventiva di 123 voli, circa il 38% della propria operatività giornaliera, mentre altre compagnie stanno rimodulando i propri calendari. Emozioni e polemiche nella domenica di Serie A, giunta la terzultima giornata, sprofonda il Milan, Champions a rischio, a San Siro l'Atalanta vince 3-2, i rossoneri raggiunti al quarto posto dalla Roma che con lo stesso risultato vince tra i veleni a Parma, il Como è in Europa. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più, un'altra ora con...

0: canzone che se non c'hai mal di testa ti viene. Facebook in pista Miami Putignano. Non so perché in queste canzoni sempre Ibiza, New York, Miami. Ma che ne so, Falangino.
1: Dov'è?
0: Non so. Canosa di Bari. Canosa è a Bari, no?
1: Canosa, sì.
0: Canosa di Bari. Per dire, che ne so, Pizzofallo. Ci sta anche bene. Pizzofallo.

0: Se vai al mercato di Bari, gli urli sono gli stessi. Allora, cadavolo, ma Achille è proprio così? No, ha fatto carriera crescendo, ragazzi. Certo. Non è che è nato così. Certo. È nato giusto, poi si è sfasciato. Ha fatto carriera.
1: Ma sì, ma comunque
0: lascia stare, non entrare a parlare. Che mi viene mal di testa. Mi viene. Completo, sono 800 kg completo. Siamo completi, non vuoi andare. Te lo sei già sentito dire, no? Completo, mi dispiace, non.
1: No.
0: Lascia stare, non.
1: Ma ti intendi nel momento amoroso?
0: No, in tutti i momenti. Perché devi sempre stare lì sul pezzo? Lì?
1: No,
0: lascia stare, pensi sempre a quella cosa là.
1: Non è che penso sempre.
0: Lascia stare, lascia stare, che ti fanno male queste cose.
2: Pinza e nanguagliesci.
0: Ha parlato Rodolfo Lavandino, ha parlato. Lascia stare. Completo, sono 800 km. Il cammino di Santiago, sono 800 km completo. C'è un mio amico che lo sta facendo, Marco Zanni di Riccione, numero uno, lo salutiamo. Nel frattempo sono al telefono, un tuo fan sicuramente. Pronto?
3: Andrea?
0: Sì, che è successo?
3: Ma te come ti senti guidare una biga trainata da due somari?
0: Mi sento che vado piano, vado.
3: Vai lì indietro, non è che.
0: Vada lì indietro, mi superano tutti, mi superano.
3: Ti stimo, guarda.
0: Grazie, anch'io, grazie fratello, ti voglio bene. Ciao, bello, ciao. Mio collega.
1: Guarda che comunque...
0: di un'altra radio, non posso dire.
1: I ciuchi. I ciuchi hanno sempre.
0: Quello è il ciupito. Quasi è il ciupito.
2: Il ciuchito,
0: il ciuchito. Locale qua di Desenzano, Ciupito.
1: No, Ciupito è la famosa cocktail che è
0: la famosa cocktail.
1: Sì, la famosa.
0: No, l'importante è crederci.
1: No, era per
0: lui pensa di essere italiano, ma non è italiano. Lui è un incrocio tra un e un senegalese, quindi è un mastino napoletano, non si capisce. Parla come il mastino napoletano, sai, il mastino napoletano. Tutti i cari quando abbaiano tutti li riconoscono. Chihuahua. Passo per dire male. Beh, il mastino napoletano quando abbaia parla. Boh, cioè, sono pure fa caldo. Mo fa baia, wow. Ma shanawa, se no non ci voglio, manca da Zamdago. Ma io devo scavalcare, wow, scavalcare. E poi mi tocca mordere. Porto fuori l'aceto, va.
2: L'aceto.
0: Ti disinfetto prima, non attacchi malattie. Voi umani siete pieni di malattie.
2: Ma che l'aceto.
0: Wow. E sì, la pastiera napoletana è pigro, un cane pigro. Si vede che è un cane pigro. Però è grosso, tutto sbavoso, tutto con la bava ti riempie la faccia. Pronto, i fan, pronto!
4: Pronto, Andrea?
0: Sì, che è successo?
4: Achille è arrivato!
0: Sì!
4: E dire che mi ha dimenticato in bagno ancora!
0: Ah!
2: Cosa?
0: È chiuso in bagno!
1: Ah, ok!
0: Valla a liberare!
2: Ma scusate!
0: Cadavolo, buongiorno! Canosa Sannita sta pure ad Ortona in Abruzzo! Ah, Canosa Sannita, Canosa di Bari e Canosa Sannita di Ortona!
2: Ci sono varie canose!
0: Varie canose! Sì! Quante te ne sei fumate di canose?
2: 3-4 canose!
0: 3-4 canose! Hai pensato alla canoa tu?
1: Dalla la canoa?
0: Canosa! Canosa! Ti fa venire in mente cosa? Per assonare, canosa!
1: La canosa mi fa venire in mente.
0: La gazzosa!
1: No. Ma gazzosa. Onestamente, no, cioè mi farebbe venire in mente tipo.
0: Cosa ti fa venire in mente?
1: Ti ho
0: una dicendo. Parola! Tu devi andare al gioco di Gianni Scotti, quello là. Delle caselle, come si chiama? La rubrica.
2: La ruota.
0: Ma quale ruota?
2: La ruota della fortuna.
0: Ma quale ruota della fortuna?
2: Caduta libera. Intende...
0: Ma che è caduta lì? La rubrica
2: di. Il milionario!
0: Ma ancora!
2: E qua gli ha finiti i giochi!
1: Passaparola ti intendi?
0: Ma quale passaparola? La rubrica Ignimichistica, come si chiama?
2: La settimana!
0: La rubrica Ignimichistica! Mi sono tolto un dente per dirlo!
2: Non prende fuoco! È enigmistica!
0: Come si chiama? La rubrica Kit e Stramut!
2: La settimana enigmistica!
0: Allora, quando... Allora, quella la settimana enigmistica...
2: Aspetta, Andrea, c'è il blocco corto!
0: Allora, aspetta, c'è un fan anche! Pronto?
4: Achille!
1: Sono una donna,
4: A cagare.
0: È un uomo. Tu devi solo dire sì, presente.
1: Mi sembrava una.
0: Che c'entra? Che c'è uomo o donna? Che c'entra?
1: Perché ero rimasto sbagottito.
0: Il bacagare internazionale.
2: Sbagottito.
0: Cosa?
2: Ha detto sbagottito.
0: Vabbè, lascia, hai coniato un altro termine. Pubblicità, lascia stare.
5: Cavolo. Show. su Studio Più.
6: La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debeo Bebe Railjet per Monaco? La chiacchierona?
8: Ma ve l'ho raccontato
7: di... Il pet lover?
9: Ehi, hey Max, aspetta!
8: O il dormiglione?
7: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debeo Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
10: Info e biglietti su meglioentreno.it.
11: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri,

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Verona e Mantova sui 91.9. Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
6: E dopo la pubblicità, eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: at 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per le destinazioni balneari dell'Emilia-Romagna?
5: La laureanda.
6: Sì, questa la so, la so.
5: Le gemelline.
7: Piacere di conoscerti.
5: O il fricchettone.
8: Peace and love.
4: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
9: Info e biglietti su meglioentreno.it.
10: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
11: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo Agenti e Mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
12: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
13: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Sono peggiorate nella notte le condizioni di una delle 5 passeggere francesi rimpatriate ieri da Tenerife dalla nave da crociera MV Ondius e risultata positiva all'antivirus. Lo riferisce il Ministero della Salute francese. Positivo anche uno dei 17 cittadini americani rimpatriati, mentre un altro presenta sintomi lievi. Non è un altro Covid, il rischio è basso, rassicura l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ma il direttore generale Ghebreyesus avverte: il protocollo antivirus attuato negli Stati Uniti, che non prevede necessariamente la quarantena, potrebbe presentare dei rischi. E per motivi precauzionali si trovano in quarantena fiduciaria i 4 passeggeri rimpatriati in Italia completamente asintomatici che hanno viaggiato sul volo KLM, a bordo del quale si trovava una donna morta per l'antivirus. Nessun allarmismo, sottolinea il Dipartimento Prevenzione ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute. I 4 passeggeri sono 2 italiani e 2 persone di nazionalità straniera, di cui una risiede in Italia mentre l'altra è una turista. Risposta inappropriata. Donald Trump boccia la posizione dell'Iran sulla proposta americana per porre fine alla guerra. Richieste eccessive, fa sapere Teheran. La controproposta della Repubblica Islamica include la fine della guerra anche in Libano e il rinvio di ogni trattativa sul dossier nucleare. La Knesset voterà oggi il disegno di legge presentato dal ministro della giustizia israeliano Yariv Levin per imporre la pena di morte e celebrare processi pubblici per i palestinesi coinvolti negli attentati del 7 ottobre 2023. Il testo è sostenuto sia dalla coalizione di ultradestra al governo che dall'opposizione. Tragedia ieri sera in zona Ostiense a Roma. 2 ragazzi italiani di 22 anni sono morti in un incidente stradale. Le 2 vittime erano a bordo di 2 diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Prende quota l'ipotesi dello slittamento da domenica a lunedì prossimo per il derby Roma-Lazio a causa della concomitanza con la finale al Foro Italico degli internazionali di tennis. Insieme alla stracittadina si disputerebbero lunedì tutte le gare delle squadre che con i giallorossi sono in corsa per la Champions, vale a dire Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Parma-Como e in caso di KO stasera al Maradona anche Napoli-Pisa. L'informazione torna più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Buongiorno, buongiorno, ecco il Massa è arrivato a quest'ora, come mai è arrivato a quest'ora? Beh, questa mattina sono andato a fare una visita e non dovevo fare così tardi, però il dottore ha fatto, cioè c'è stato comunicato che insomma arrivava tardi e vabbè, quindi ho dovuto chiamare il Dami e dire guarda manda avanti un po' il programma perché io arrivo più tardi, vabbè tutto qua, io non lo crudo, nel senso dico sempre la verità, è quello che... potevo dire qualsiasi cosa, però è questo. Bene, allora lo sapete che siete voi a scegliere la musica in questo programma, al 338 141 1001, programma che vi dà lo spazio anche per i saluti, quindi il 338 141 1001, potete usarlo anche per un messaggio, per un saluto. Vi ricordo i party time, uno l'avete fatto da solo, fra poco arriverà quello, il free selection, e poi ancora avremo il DTM, l'ultimo. Ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Capitan Massa, oggi vorrei ascoltare gli 883, con un decano si può andar via. Saluto a tutti, ciao ciao da Roma.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
1: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
5: Non Solo Clima propone sconto termico 3.0. Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
6: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
5: Rivoluzione, rottamazione. Non Solo Clima 045 83 25 166.
6: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
5: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: New Religion, Bebe Rexha, bella lì, bella lì, mamma mia. Buongiorno, buon lunedì 11 maggio 2026, signori, siete su Radio Studio Più con il Bazza. Bene, evento passato, evento di Bora al Festival del Motore. Io sono stato veramente felice di aver partecipato ieri alla auto e moto terapia. Insomma, io ero con l'auto e questa volta ho fatto salire i ragazzini sulla BMW. È stata una cosa bellissima, quindi ringrazio tutta l'associazione che ha portato i ragazzini, ma soprattutto ringrazio gli organizzatori, a partire da Giannone, Gianluca Suzzi, Marco Gorini e tutti quelli che sono lì e hanno organizzato questo evento, il Festival dei Motori. Bene, grazie, grazie, grazie di cuore. Saluto anche la Barbarella bella, è salita in macchina con me, insomma, ha avuto i brividi, vabbè. Però stamattina il Massa era un po' tutto acciaccato, quindi vabbè, capita, no? E l'età? Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, Andro di Lady Nara. Mi faresti ascoltare stamattina il bel brano Sonic Sky? Grazie, buona giornata, ciao ciao.

0: dance station.
1: Radio Studio Q.
2: Hey yo, big wave. Tell them I come.
3: Beh, devo dire che ieri, insomma, ho salutato tanti amici a Bora, perché diciamo che è il posto dove io sono cresciuto quando ero giovincello, quindi tanti amici che saluto, ho ritrovato. Tra l'altro voglio salutare invece la bellissima Iman di Foligno, e anche lei era lì, insomma, vedi, conoscenze nuove e vecchie, insomma, è stato bellissimo incontrarla, conoscerla, la ragazza immagine, naturalmente, si è fatta tante foto davanti alla mia BMW, questo va benissimo. Ciao Iman, speriamo di vederci al prossimo evento.

0: Ecco, Justin Wellington, si dice così, Wellington. Bene, ciao, sono Kevin da Castiglione, vorrei ascoltare, non va bene. Buon lunedì a tutti da Hiroshi, da Tollo. Radio Studio Più, Morning Fever, tanta roba, grazie. Buongiorno, buongiorno, insomma, perché io sto leggendo anche messaggi che sono arrivati prima, ma non c'ero ancora. Scusate, ma ho la voce, poca voce, perché ho fatto anche un po' da speaker e devo dire che sabato sera ho preso anche un po' di freddino, e tutto questo perché oggi sono un po' malatizio, sono un po' rotto. È l'età, massa, e poi sei... Ecco, è tutto qua, tutto qua. Signori, lo mandiamo al volo un pezzettino? No, non la mandiamo. Ne avevamo un'altra, ma abbiamo fatto un po' tardi, quindi non ci rimane che dirvi che adesso c'è il Party Time Free Selection. Quindi cosa dovete fare? Al 338-141-1001, dopo la pubblicità, scrivetemi dove state ballando.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Milano, sui 93.4.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
2: Ehi tu, sì, dico proprio a te, la tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
3: Ciao, sono Frankie Gada.
4: Ciao, sono Eleonora Salvi.
3: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
4: alla Malavicina Beer Fest.
3: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
4: Vi aspettiamo.
5: Malavicina Beer Fest
3: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
7: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

L'altra, questo è il Free Selection. Buon inizio settimana, super capitano, bacioni della grazia. C'è anche la Leonessa, ben arrivato, meglio tardi che mai. Grazie, grazie. Vabbè, insomma, questa è di buon auspicio.

Ciao Massa, ieri ti ho cercato ma non c'eri più. No, sono andato via presto perché poi ieri ha cominciato a piovere e poi dopo, sai, con la pioggia io sono uno che sono un po' scalmanato, mi piace andare forte e non mi piacciono i cordoli, cioè, perché ne ho presi anche troppi tra sabato e domenica. Va bene, quindi me ne sono andato, vabbè, ci vedremo ad Acqualagna il 30 e il 31 maggio, perché ci ripetiamo il Massa con il Pazzaglia, una massa di strapazzi, saremo lì a driftare. Detto questo, volevo salutare lui, che è il mio fotografo personale racing, Ale Zini. Grazie Ale, anche lui mi ha fatto degli scatti bellissimi.

Hai capito il Massa che ha il fotografo personale numero uno? Un saluto. Vabbè, insomma, che era lì per fare i servizi, però dopo noi siamo amici, giustamente. Tra amici c'è sempre un occhio di riguardo, no? E poi, insomma, noi ci conosciamo da tanto. Diciamo che lui è molto sul rally. E visto che io ormai vado poco nei rally, allora lui è venuto nel drift un po' con me. Salutiamo Giuliano da Sant'Ippolito.

Buona giornata dal Billy, il Billy da Bedizzole, il 65enne da Basiano, buon lunedì Capitan Massa. Poi chi c'è? Bomber, ciao Walter, il coccodrillo come sta? Coccodrillo sta bene, Samuele c'è,

Che botto Marquez, io devo dire la verità, non ho guardato la MotoGP, ero impegnato in questo evento e quindi non so chi ha vinto, chi è arrivato secondo, chi terzo, chi è caduto. Se qualcuno mi vuole aggiornare, grazie. Intanto Buba da Pego, poi eccomi Alessandro sempre in prima fila da Cassano d'Adda. Buongiorno Walter, Alessandro da Tredozio c'è, andiamo!

Vabbè, insomma, mi ha detto qualcosa a Mauri del Barba, l'impestato, ma siccome è impestato non ho capito niente. Insomma, so che Marquez è caduto, gli hanno cavato una vite, si è rotto un piede, e Pecco era primo, ma poi dopo si è fatto fregare da chi, che non ho capito chi è. Chi ha vinto, insomma? Primo Martin, secondo Bezzecchi, Bagnai ha caduto, Marquez rotto, il sabato già operato. Insomma. Però è stato un bel weekend impegnativo. Con la cultura, dura, che il domenicano pare in cura. Toglie sacco

0: and 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta! Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
5: Wow, Marco, ma che sorriso!
6: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
5: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
6: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
5: Ma la qualità è garantita?
6: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
5: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
7: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
8: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
9: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
8: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni, rovesci e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il

0: vabbè. Allora, intanto mi stanno arrivando un po' le classifiche, la classifica della MotoGP. Sì, vabbè. Ognuno poi dice la sua, vedi. Per quanto riguarda Marc Marquez, è brutto dirlo, ma da quando ha fatto quella infamata a Valentino nel 2015 non merita di vincere un altro mondiale. Diventare il pilota con più mondiali nella storia del MotoGP non merita assolutamente. Vabbè, intanto nella storia c'è Giacomo Agostini, quindi ancora Giacomo Agostini non arriverà mai nessuno, perché ne ha vinti tanti di mondiali, anche perché lui ne ha vinti tanti, anche perché gareggiava in più di una categoria, quindi dopo sono stati conteggiati i mondiali anche per quello. Comunque, vabbè, detto questo, signori, salutiamo chi è qua, salutiamo gli uomini di gomma da Gabice, Leo Loreno, i gemelli diversi, eccoli là, buongiorno belli, buongiorno. Insomma, ho fatto una storia con il calzino Loreno dal calzino estremo, una roba come Giacomo Basti.
1: Da paura.
0: Sì, è diventato virale il video. Andiamo a sentire chi c'è.
2: Ciao a tutti gli amici di Studio Più, buongiorno. Domenico da Monza, stamattina Eiffel 65, blu!

0: Fella 65, da. Bella lì. Ciao Walter, fine settimana al top in quel di Bora, Silver nel cuore, il Magno, certo. L'abbiamo ricordato tanto e ci siamo anche commossi perché Silver era uno di noi e rimarrà sempre uno di noi. Buongiorno Massa, bisogna dire la verità, ha vinto chi lo meritava e dovrebbe essere sempre così. Ma in effetti è quello che dico io, allora io non è che tifo Marquez o tifo qualsiasi. Allora io sono per il bravo pilota. Allora il bravo pilota, però purtroppo c'è delle volte io ad esempio sono un pilota istruttore di drift. Ieri o forse sabato ho preso, cioè, per cercare il limite, per tenere giù il gas, ho preso un cordolo, è saltata via una ruota, cioè, ho fatto diverse gaffe. Eppure ripeto, sono un pilota istruttore, che sono uno che dico quando arrivi lungo togli il gas, invece poi lì la foga insomma mi ha detto tieni giù il gas e sono arrivato. Quindi succedono gli errori, succedono anche per i piloti, e dopo il migliore è quello che non fa errori, giustamente, quello che anche ha avuto un botta di fortuna, però è cioè, il migliore deve vincere, certo deve vincere. Io non ho detto che deve essere per forza Marquez, però ho sempre detto che Marquez è un grande pilota, poi dopo è anche accompagnato dalla sfortuna, perché cercare sempre il limite si cade e ti fai male. Comunque va bene così, insomma i piloti sono tanti, speriamo che vinca il campionato Bezzecchi, Bagnaia, uno dei nostri, diciamo. Io sono per gli italiani. Adesso andiamo in pubblicità.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
2: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
3: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
4: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
5: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
6: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
7: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
8: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio
9: Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio Più.
10: Studio Più, live from Riccione.
1: In diretta da Riccione.

0: Beh, insomma, dopo che ho scoperto che, diciamo, che il video è stato fatto dall'intelligenza artificiale, mi è scivolato un po'. Pensavo che era tipo una donna un po' trasformata, sembrava. O un uomo, invece no, intelligenza artificiale. Ma a me ultimamente i video li stanno facendo un po' così, un po' virtuale. Vabbè, non ci sono più i videoclip, ci sono. Quando venite alle serate I Remember Yesterday, quelli sono gli originali, quelli sono i videoclip veramente originali, quelli fatti proprio con la cinepresa, quella che giravi la rotella, sai, quelle lì, quelle vecchie. Ecco, quelli sono gli unici. Adesso, oggigiorno, ripeto, uno ti fa vedere che sta cantando in mezzo al deserto o, che ne so, in mezzo al mare, e invece in uno studio è tutto virtuale, insomma, quello che lui, addirittura non è lui, è un avatar. Buongiorno Massa, il Calimero da Cesena, presente. Ieri ho fatto un saluto per una manciata di minuti. Allora, ieri non ti ho fatto un saluto per una manciata di minuti, mi è dispiaciuto. L'ho detto, dopo ho cominciato a piovere forte e me ne sono andato, insomma. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Non più qui il Marco della Peschiera. Volevo chiedere se stamattina potete mettermi Dan Carcuduro. Ciao ragazzi!

0: Relight My Fire, mamma mia che bella anche questa, un untouchable. E Massa, digli al canarino che Marquez è il migliore al mondo. No, vabbè, io non sono d'accordo. Non sono d'accordo perché, allora, ho sempre detto che al momento, soprattutto l'anno scorso, ha dimostrato di essere un grande pilota, Marc Marquez. Però io, scusate se sono un po' di parte, ma per me ancora oggi il miglior pilota rimane Valentino Rossi, perché ha fatto un po' la storia, ecco, insomma, ha scritto il libro di storia. Ma non perché, allora, Marquez è arrivato già con delle moto evolute, quando invece Valentino è partito con la moto a carburatori, faccio per dire, no? Faccio per farvi capire. È partito con la moto a due tempi e ha vinto con la moto. La nuova generazione, quando è entrato in MotoGP, ha vinto, insomma, ha vinto un po' in diverse situazioni. Quello è veramente avere il manico. Quindi per me a oggi il miglior pilota è Valentino Rossi, quindi poi dopo ognuno dica quello che vuole. Si è ritirato Valentino Rossi e ho detto l'anno scorso uno dei piloti forti adesso è Marquez, anche se devo dire che in quest'anno ce ne sono tantissimi forti. È tornato su Martin, e Bezzecchi è un altro di quelli che sarà lì per vincere il campionato. C'è Pedro Acosta, insomma ce ne sono tanti che possono giocarsi il mondiale quest'anno. Mi sa che, insomma, Marquez ha avuto una bella briscola anche stavolta che lo frenerà molto, però ecco, tutto qua. Io comunque ripeto, per me ancora oggi 2026 il primato, miglior pilota al mondo è Valentino Rossi, basta, poi dopo ognuno dica quello che vuole. Tutta la vita Valentino, numero uno. Jack da Milano, buongiorno capitano, sei troppo carico, macchina spingi troppo, un saluto gas e ciclista. Vabbè, insomma, io salgo, se no sto a casa a guardare Domenica In, se devo stare e non dare il gas alla macchina. Va bene, andiamo a sentire questo qui. Allora aspetta, perché è stato messo dopo. Io faccio delle robe che non vi dico. Vai, tocca a te.
1: Ciao, sono Stefano di Arezzo, siete grandi, volevo ascoltare le Bananarama con Venus. Ciao a tutti ragazzi da Arezzo, Toscana.

0: Venus, Bananarama, Bananarama, dobbiamo fare gli auguri al Grisaffi per il suo compleanno. E poi buongiorno Massa, un augurio di buon compleanno ad Andrea dai Fratelli Imperiale. Bravo Walter, un conto è essere forte e un altro è essere anche campione. Augustarello de Pertigliara, penso che sia lui, mi è venuto a salutare, bravissimo. Sempre sempre Valentino, mitico. Quest'anno il campionato è veramente bello perché è aperto a tanti piloti. Anche quello che dico io è che quest'anno non si saprà fino all'ultima gara, penso, perché sono veramente tutti forti, ce ne sono una manciata, uno più bravo dell'altro. E quindi dopo lì bisognerà vedere anche la moto, se tiene duro, le evoluzioni che faranno. Comunque sarà bello, un bellissimo campionato, io dico. È più bello, no? Quando se la giocano fino all'ultima gara. Detto questo, adesso noi ce la giochiamo con gli anni 90-2000, signori, con il Party Time di TM. Dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta. Presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare. E a seguire tutte le hit più belle di quegli anni. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Noleggiare è bene, con Giffy conviene.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Conto termico 3.0
3: che rivoluziona tutto!
2: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
3: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
2: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
3: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi, consulenze gratuiti anche in orario serale.
2: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
4: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno DB o BB Railjet per la costa adriatica?
5: La laureanda.
6: Sì, questa la so, la so.
4: Le gemelline.
7: Piacere di conoscerti.
4: O il fricchettone.
8: Peace and love.
4: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni DB o BB Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
9: Info e biglietti su meglioentreno.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il Party Time DTM 90 insieme fino alle ore 12 e balliamo con la migliore musica dance di sempre, quella 92.000, siete voi protagonisti con le vostre playlist, quelle che potete inviarci gratuitamente tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net. Oggi il protagonista è Joe di Milano e vuole ascoltare Erika, I Don't Know, DJ Cerla, Rotterdam, Gabri Ponte, La Danza delle Streghe. Ma partiamo subito con la Bush, Be My Lover.

Barone Rosso, Rovaldo c'è. Vabbè, tanti auguri a, cioè, alle mamme. Ieri l'abbiamo festeggiato, gli auguri alle mamme, però anche a oggi. Gli auguri alle mamme potremmo farlo tutti i giorni. La Gabri della Bassa Bolognese c'è, buongiorno capitano.

Meglio tardi che mai. Ciao Edone, David Brentonico, l'autista del pesce parlante di Ortona c'è. Ciao dalla Mari. Perroni Enjoy Faenza, hai fatto un bel BMW, complimenti, grazie Dani, è stato che piacere vederti, anche se sai, ero un po' preso, un po' per un po' per tutto, nel senso che quando hai dei problemi sei sempre alla macchina e sei anche un po' arrabbiato.

Walter Massa, sei il meglio, saluti da Manu Fai, meglio dai, no, è meglio no, cioè, però grazie, grazie comunque. Salutiamo Beppe DJ Savona presente, a tutti party time. 20 gradi, stanno montando le cabine, ciao, ah vabbè, insomma, vabbè, ormai è estate, no? Possiamo dirlo, dai. Anch'io ci sono da Fossombrone. Con che sono all'ospedale di Fano. Ah, ok. Quello di Fossembrone che è all'ospedale di Fano, ok.

E le mitiche GPG Forlivesi, Francesco, Alessandro non mancano mai. Cristian da Bucarest, c'è anche Kogo da Verona.

Ciao Walter, quest'estate ci vediamo a Lido delle Palme? Lorena, non lo so, perché questo dipende un po' da Federico Arceci, se vende il Massa o no, nel senso che vediamo anche lì se faranno la festa, perché il 15 sicuro sono al Megà per la festa del Megà. Però questo avverrà il sabato 15, mentre venerdì 14, di solito lì fanno la festa il 14 Ferragosto, insomma, e non lo so, magari mi piacerebbe, perché lì ci si diverte tanto.

Buongiorno, dottori della musica. Alfie da Montecchio, non si può ascoltare una canzone nel party time, anche perché questo è l'ultimo disco. Buongiorno, Carlo da Piumazzo, pompa nelle casse, il Coda Verona c'è. Saluti Costantino dall'Austria. E insomma, grazie. Stop ai saluti.

0: sì, stop ai saluti perché siamo arrivati in fondo. Grazie Alex, grazie, tutto rimandato a domani. Domani è già martedì domani, e la settimana vola con il lunedì alle spalle, poi via, via, via, via, avanti,
1: avanti, c'è posto, via.
0: Sì, c'è posto per il martedì già. Allora, attenzione, adesso vi lascio alla sil.k con Guest for Lunch. Qualora lo vogliate, domani mattina dalle 9 a mezzogiorno mi trovate qua il Capitan Massa insieme al DJ Dami, il supporto tecnico che ringrazio anche oggi. Un abbraccio, a domani, ciao!
2: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12, il Morning Fever.
3: Enjoy the radio, this is Studio Q.
2: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Varese, sui 100.100. Spot.
4: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
5: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
6: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debeo Bebe Railjet per Innsbruck?
7: L'influencer?
8: Facciamo un selfie.
6: L'homo technologicus?
9: Sì, pronto.
6: O la ritardataria?
10: Eccomi, eccomi, ci sono anch'io.
6: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debeo Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
11: Info e biglietti su meglioentreno.it.
12: Non Solo Clima propone
13: sconto termico 3.0.
12: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
14: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
13: Rivoluzione, rottamazione.
12: Non Solo Clima 045 83 25 166.
14: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
12: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember.

0: 0 30 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con la Silpa.

Guest for Lancine, buongiorno. Diamo inizio a quest'altra bella puntata di Guest for Lancio, ospiti a pranzo, ma diamo soprattutto inizio a quest'altra settimana di maggio. Oggi lunedì 11 maggio, mezzogiorno, partito puntualissimo, salutando quindi Walter Massa e Alex Castellini.

0: sui nostri social dedicati alle mamme, quindi ancora oggi auguri a tutte le mamme. Ma la mia domanda di oggi non riguarda le mamme, ma riguarda la cosa più strana che abbiate mai mangiato. Magari ve l'ha proprio cucinata la mamma. 338-141-1001, ditemi voi, disgustatemi voi. La cosa più strana che abbiate mai mangiato.
1: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50%. E per la gioia dei bimbi, sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno, parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa, in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Ciao, sono Frankie Gada.
4: Ciao, sono Eleonora Salvi.
3: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
4: alla Malavicina Beer Fest.
3: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
4: Vi aspettiamo.
3: Malavicina Beer Fest in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
5: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni. Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente.

0: quando mi muovo sono leggera, mi sentono di quei tonfi. Gessor lancia sugli a prazzo. No, speziaca. Prazzo. Ok, vabbè, così proprio oggi è proprio lunedì, devo carburare tipo i diesel. Gna, gna, gna, gna. Adesso sono un po' con la manovella. E allora andiamo a vedere cosa avete risposto al 338 141 1001 parlando di cibi strani, magari anche un po' così. Vediamo Antonio da Parma. Allora, facciamolo sentire a tutti, tralallero tralalla, eccolo qua, dai che si carica, abbiamo bisogno del carico. 338 141 1001 per i vostri messaggi.
1: Ciao, auguri. Ciao. A tutte le mamme. Dunque, la mia mamma, grazie, quando ancora c'era, perché purtroppo non c'è più, cucinava molto bene, però alcune cose proprio non mi andavano. Tra questi c'erano i cardi fritti, soprattutto nel periodo di Natale, che davvero era una cosa, mi spiace per lei, ma era una cosa veramente disgustosa. Una buona giornata, una buona settimana da Antonio di Parma. Ciao ciao.
0: Che delicato il nostro Antonio quando parla, quando manda questi messaggi vocali, è delicatissimo. Ma cosa sono i cardi? Ma a parte che il fritto non è tutto buono, tra un po' anche le cavallette fritte sono buone, insomma, no, gnafo, non ce la faccio neanche i gamberetti con il guscio. Sono andata a mangiare i sushi.

0: 10 con delle mie colleghe, abbiamo postato anche delle foto peraltro, sono arrivati questi gamberetti semifritti al sale, una cosa così, e ad una certa io tentavo di togliere il duro, ecco, insomma, non è la pelle, però è il guscio. Loro anche la coda. Non ce l'ho potuta fare. Mi ha detto: ma ti ho mangiato anche le gambe? Sì, mangia tutto, Silvia, mangia tutto.
1: Ciao, un saluto a tutti da Manuel. Io la cosa non più strana ma più particolare che ho mangiato è stata la carne di orso, di una bontà, ma di una bontà che è indescrivibile. Ciao, ciao a tutti, e se vi capita provatela.
0: Ma dove hai mangiato la carne dell'orso? Cioè, non mi avete sentito parlare o commentare perché sono rimasta senza parole. La carne dell'orso. Cioè, ci sono allevamenti di orso.

Vamo a rompere la catena, che è un po' dialetto calvatonese anche. E allora, quali sono quelle prelibatezze che per cultura e abitudine a volte percepiamo come disgustose? Quali sono quei cibi strani e magari anche tra virgolette schifosi, come ripeto, per cultura e abitudine? Intanto mi dicono che i gamberi, sale e pepe, dal giappo si mangia tutto. Posso fare, quindi già io lì. E poi mi dicono, io da buon sardo ho imparato a mangiare le anguille fin da giovane, ma il cervello fritto proprio non riesco a mangiarlo. E io pensavo che da sardo avessi mangiato il casu marzu, cioè il formaggio con i vermi, più che l'anguilla. E il cervello fritto, che anche quello, adesso io non riesco manco a mangiare la cipolla fritta, figuriamoci il cervello fritto. Beh, andiamo avanti. Ciao Silbepe da Genova. Purtroppo io la mamma l'ho persa nell'83 a 39 anni. Comunque sembra nel mio cuore e auguro una buona, aspetta, una buona, ce l'ho aggiunto io. Dov'è? Quanti messaggi ho mandato, la dire da. Dove è finito il tuo, la dire là? È finito là in alto, non lo trovo più. Vabbè, comunque Beppe, parlavamo di cibi un po' strani. Ve li dico io allora. Ad esempio, il balut filippino è l'uovo con all'interno l'embrione. Cioè, prima che diventi un pulcino, insomma, praticamente. Oppure l'akarl islandese. Addio mio. Fatico anche a dirlo. È lo squalo putrefatto. Chi non ha mai mangiato uno squaletto putrefatto? No? Beh, scusate, c'è, cioè, l'allevamento degli squali, poi li mandano in putrefazione e poi li cucino. Mi piace fare questa cosa, no? Questa domanda, perché ogni tanto la ripropongo, tipo una volta all'anno, perché poi, googlando e quant'altro, mi suggeriscono sempre delle cose nuove, tra le quali le teste di pecora. Ma per me ha vinto, poi vabbè, ci sono gli insetti, i sanguinacci vari, ma quelli sono storia vecchia. Per me ha vinto lo squalo putrefatto. Poi non lo so, Madonna che cosa pensa, ma intanto ci canta Holiday.

0: Silvia, pensa cos'è la trippa e per quanti è una bontà. Anche mio papà la mangiava la trippa, io no, ne ho fatta, figurati, non mangio i gamberetti con le gambe, con tutte le gambe, figuriamoci la trippa. Poi c'è chi dice, sì, con lo squalo putrefatto mi hai fatto passare quel minimo di appetito che avevo. Meglio, meglio, perché c'è la prova costume tra un po', quindi meglio che sia passato l'appetito. Me lo faccio tornare con la voglia di ballare nel primo party time di Guess or Lunch ospiti a pranzo. Ma prima meteo, spot e poi party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo. Avremo acquazzoni, rovesci e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
3: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più visita il sito missionidoncalabria.it.
4: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
7: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 0 45 80 52 953.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

salutiamo il Poppy. Ciao Poppy. E poi salutiamo Stefano. Ciao Stefano. Manuel da Casteldario.

salutoni da Paolo l'elettrico di Senigallia, ciao. E poi salutiamo il bomber, un saluto a tutti i bomber, il camionista di Cattolica. E poi un messaggio vocale da Paolo da Fano. Ma lo ascoltiamo dopo però, perché non sono riuscita a farlo partire.

0: Paolo De Luca, sei a meglio.
1: Vedi, ce l'abbiamo fatto a salutare anche Paolo da Fano e poi salutiamo anche Daniele da Vasiano. Ciao, sì, ti sto vedendo in TV, che occhi, due azzurrissimi.

0: Stop Party Time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
1: Party time.
2: On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Spot.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire. Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
6: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
5: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
6: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
7: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine. Al momento risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute d'Oltralpe, sono peggiorate. Individuate 22 persone con cui la donna è venuta in contatto. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, tra cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese e poi deceduta per il virus. Stanno bene, non presentano sintomi. L'allerta rispetto al rischio legato all'antivirus resta basso, lo conferma il Ministero della Salute, che comunque sta predisponendo una circolare per dare regole comuni a regioni e uffici di frontiera. Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas, ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta "non mi piace" è inappropriata, le parole del presidente americano. Sono in corso i preparativi di uno scambio di centinaia di prigionieri di guerra tra Russia e Ucraina. Con la mediazione americana, Kiev ha consegnato oggi a Mosca un elenco di 1000 nomi. Intanto il consigliere presidenziale russo Ushakov ha confermato che il Cremlino attende in tempi brevi gli inviati americani Witkoff e Kushner. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri sera in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente. Ed è tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for lunch, ospiti a pranzo, con la

Allinson, Sony The Colors, questa nuova canzone estiva. Noi invece diamo inizio alla seconda ora di Guest for Lunch, ospite a pranzo in questa prima o primo in questa seconda settimana, no, sì, più o meno, sì, dai, completa, sì. E allora noi continuiamo con la musica, con Taylor Swift, con The Fate of Ophelia. Sono le ore 13:06.

0: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Ehi tu! Sì, dico proprio a te! La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione! Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
6: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
7: Scriani. Il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

arrivato il momento di chiacchiericcio di Guest or Lunch, ospite a pranzo dell'una e 15 super giù. Io ho provato a star lontana dalle notizie strane dall'Italia e dal mondo, ma non ce l'ho fatta, per cui ho trovato un'altra notizia veramente, veramente strana. Ecco, io ve ne leggerò un pezzettino perché voglio lasciarvi come al solito l'acquolina in bocca e ovviamente poi dovrete rimanere con me perché abbiamo un paio di brani e poi ve la dico la notizia. Ma l'azienda che ha brevettato una cosa da mettere all'interno dell'auto, non vi voglio dire nient'altro, vi dico solamente che lascia un po', potrebbe anche essere una bella idea.

sicuramente ce l'avremo in macchina. Sì. Cara la mia piccola Penny, Penny per chi non la conoscesse, la mia cagnolina, la mia maltesina dorata. Che cosa succede? Praticamente siete stanchi di soste di servizio? In futuro, e forse anche non troppo lontano, le auto potrebbero avere una toilette integrata. Eh sì, hai capito amore, possiamo fare la popò dentro la macchina. Sares Automobile, scusate, azienda automobilistica cinese che realizza modelli Aito, Landian DFSK, ragazzi non so come si legga, ha ottenuto l'approvazione in Cina per il brevetto di un VC per le automobili, un dispositivo integrato nel sedile che può scomparire dopo l'utilizzo. Ecco, capito? Siete in macchina con un vostro amico, lui può defecare in parte intanto che voi guidate. Il progetto presentato lo scorso anno, una volta sì. Si scaldavano i sedili, oh, qua invece famo pure altro. Il progetto presentato lo scorso anno mostra un sistema a guida scorrevole che sfrutta lo spazio sotto il sedile. Vi stavate domandando dove poteva essere, ecco, sotto il sedile, senza dover rinunciare al comfort, insomma, praticamente una comoda. Come mostrato nei disegni, perché ci sono anche i disegni, la toilette ha una parte fissa con il sedile passeggero montato su due guide e in grado di scivolare verso il sedile posteriore, lasciando così spazio al VC. Cioè praticamente sposti indietro il sedile e tu cacca dentro lì in avanti dove eri seduto prima. Uno dei punti di forza dell'idea sta proprio nella sua semplicità. L'installazione non richiede modifiche, una struttura portante, mi fa solletico, sedili standard e non ruba spazio nell'abitacolo, però l'ossigeno un po' di più. Questo una soluzione senza dubbio innovativa, soprattutto rispetto ai tentativi visti in passato, come quello del marchio Polestone, forse si legge, che aveva progettato un sistema con sacchetti usa e getta, una sorta di kit da campeggio lontano da questa parte, insomma, integrata, da questa nuova versione di VC integrato. Ma dove guardi, Penny? Qui devi guardare. Ovviamente il brevetto in realtà c'è ancora, cioè dal brevetto, allora sto brevetto, sì, adesso ho detto giusto, il brevetto in realtà, poi con la realtà c'è ancora un po' di strada da fare, però non è infatti scontato che questa tecnologia vada alla luce nell'immediato futuro, ma verrà fatta. I problemi tecnici non mancano, per fortuna tra odori, sistemi di scarico e altri dettagli. Ma allora, scusate, il brevetto qual è stato? Di mettere un finto water sotto il sedile, col sedile scorrevole? Infatti per trasformare l'idea in realtà non basta il brevetto, solo del VC sedile, ma serve anche quello del sistema di canalizzazione, appunto, raccolte a svuotamento, cioè un po' come le roulotte che hanno, devono andare nei parcheggi adeguati, o lo lasciamo andare per strada così come i treni. Non solo, spesso le aziende brevettano determinati dispositivi per non realizzarli mai, ma anche soltanto per evitare che la stessa idea venga sviluppata da altre aziende concorrenti. Inoltre un VC integrato nell'auto potrebbe essere realmente utile soltanto per chi viaggia molto e su alcuni mezzi speciali. Comunque andare in bagno e fare qualche sosta, cioè fare qualche sosta in un viaggio lungo per andare in bagno ti fa muovere un po' anche le gambe, non è solo per ma molto meno per chi utilizza gli spostamenti di breve tratte. Quindi insomma non lo so, superati questi scogli la toilette, chissà se la toilette venga poi testata sul mercato asiatico o su qualche veicolo specializzato con la possibilità di diventare un optional su richiesta dei clienti. Boh, probabilmente per qualcuno potrebbe anche essere utile, vediamo se per tutti, non lo so, non ne sono proprio sicura. Insomma, vabbè, a me basta che non ci siano rumori e odori, poi dopo. Che dite? Andiamo con i rumori quelli belli? Secondo party time! Prima un po' di studio. Studio più Dance.

0: Noleggiare è bene. Con Giffy conviene.
1: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 776.
2: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

3388 141 1001 per i vostri messaggi. Salutiamo Paolo da Mantova e poi salutiamo Mirko da Forlì e poi salutiamo Gianluca da Teramo e poi salutiamo, e questo non c'è scritto. Solo il messaggio, non c'è il nome. Ma perché? Ma perché? Ma c'è Anna, ciao Anna!

0: ritroviamo e un saluto anche ad Alex da Osnago e auguro pronta guarigione per il suo collo. Qua il collo di chi?
1: Energy,
0: mio.
1: Motivation, dance, motivation, music, motivation, ladies, motivation, electrify, motivation, sexy, motivation, dream, motivation, passion, motivation. Energy.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Ciao, sono Frankie Gada.
3: Ciao, sono Eleonora Salvi.
2: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
3: alla Malavicina Beer Fest.
2: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
3: Vi aspettiamo.
2: Malavicina Beer Fest in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
4: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debeo Bebe Railjet per la costa adriatica e la regione Marche?
5: La laureanda.
6: Sì, questa la so, la so.
5: Le gemelline.
7: Piacere di conoscerti.
5: O il fricchettone.
8: Peace and love.
4: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debeo Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
9: Info e biglietti su meglioentreno.it.

0: guarda, mi tocca salutarmi alla velocità della luce perché sono al telefono con Garzilli e quell'altro. Ciao, domani!
1: È Studio Più.
0: Aspetta! Non ho ancora spento. Guarda, Paromix e i Garzilli mi fanno arrabbiare.
1: Studio Più News.
2: Buongiorno da Marco Mancini. A Tenerife, nelle Canarie, è quasi conclusa la complessa operazione di sbarco di tutti i passeggeri e membri dell'equipaggio della Ondius. Al momento una francese e un americano risultano positivi all'antivirus. Nicola De Muro.
3: La crociera dell'incubo antivirus è definitivamente terminata nel porto di Tenerife, dove si vanno completando le operazioni di rimpatrio di tutti coloro che erano a bordo della MV Ondius. Un centinaio tra passeggeri e membri dell'equipaggio sono già ritornati nei loro paesi di origine con voli speciali. Tra i rimpatriati risultano sintomatici un americano e una cittadina francese, le cui condizioni, avverte il Ministero della Salute francese, sono molto serie. 22 i contatti con la donna, già individuati. I cittadini americani sono rientrati in Nebraska, uno risulta positivo. Siccome gli USA si sono ritirati dall'OMS, non è previsto negli Stati Uniti una quarantena o sorveglianza attiva per i soggetti positivi al virus, come previsto dall'OMS. E su questo protocollo alleggerito ha sollevato perplessità il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, Ghebreyesus, che comunque ribadisce la bassa contagiosità dell'antivirus. Stessa valutazione dal Ministero della Salute italiano, che fa sapere il rischio resta basso e che però sta preparando una circolare per uniformare le procedure per tutte le regioni italiane. In Italia restano in quarantena fiduciaria le 4 persone, di cui un turista straniero, che si trovarono a bordo dello stesso aereo KLM preso dalla cittadina olandese che poi è deceduta per il virus. Stanno tutti bene e non presentano sintomi.
2: Con la fine del regime iraniano crolleranno anche Hezbollah e Hamas. Ne è convinto il primo ministro israeliano Netanyahu, che spinge per la ripresa del conflitto. Stallo nei negoziati dopo che ieri Trump ha bocciato la proposta di Teheran. Per 47 anni gli iraniani ci hanno preso in giro, ora non rideranno più. La loro risposta non mi piace ed è inappropriata alle parole del presidente americano. Due ragazzi italiani di 22 anni sono morti ieri in un incidente stradale in zona Ostiense, a Roma. Le due vittime, entrambe morte sul colpo, erano a bordo di due diverse moto. Polizia locale al lavoro per stabilire la dinamica dell'incidente. Agli internazionali d'Italia riprende il suo cammino Sinner. Al Foro Italico alle 15 il numero 1 del mondo incrocia l'australiano Popirin per centrare un posto negli ottavi, e stasera Roma prende per mano il beniamino Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Di questi tempi l'anno passato di rosso armeggiava soltanto i suoi capelli. Sulla scia delle conquiste di Monte Carlo e Madrid, oggi Yannick Sinner su quella superficie un tempo invisa accarezza il sogno di diventare l'ottavo re di Roma, forse il nono, perché guai nella città eterna a dimenticare Francesco Totti. Quale miglior viatico prima della mission Roland Garros? Intanto oggi, ore 15, il match pass per gli ottavi degli internazionali d'Italia contro Alex Popirin, australiano carnefice di berrettini, 2-1 i precedenti per il 24enne altoatesino, che ha battuto di recente a Doha il canguro di Sydney, 60 dell'ATP. Ma il numero uno del mondo in striscia aperta sulla polvere di mattone, 12 match di fila, ha idee e programmi ben chiari in testa.
5: Arrivare a Parigi con un buon feeling, perché comunque è il torneo più importante sulla terra battuta, questo sarà il mio obiettivo, di arrivare lì il più forte possibile.
4: Aspettando Musetti Rudd di domani, stasera sul centrale, luci sul beniamino locale Flavio Cobolli, che incrocia l'argentino Tirante.
2: È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
6: Ah, c'è il fischio, ah, c'è!
1: I feel

0: il feel good è una festa generale.
1: Feel good.
0: Aspetta, lo faccio io il fischio. Vieni, vieni fuori. Baromix, lo avete già sentito, il nostro Lorenz The Voice nei piani superiori.

0: Oggi andiamo col fischio. Oggi andiamo col fischio. Siamo belli carichi, nonostante sia anche i postumi del weekend. Ma sono belli i postumi del weekend. Quando tu hai la stanchezza del weekend che te la porti dietro, vuol dire che durante il weekend hai dato il massimo. Quella! E a proposito di massimo, eccolo qui nell'arena dei gladiatori. Arriva con delle mele, con dei kiwi, con dei ribes, con dei frutti di bosco. Ma devo fare qualcos'altro? Vieni da questa parte, se no non ti vedo. Vieni da questa parte. Buongiorno, Div, vuoi prendere il microfono, per favore? Oh, eccolo qua.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno. Sai che tanta gente chiede di te.
1: Ah sì?
0: Oh, davvero? Sabato ero in un locale vicino a Milano.
1: Ha detto chi è quello più bravo del programma?
0: Ha detto quello bravo, quello che proprio si capisce che è di un pianeta diverso.
1: Certo.
0: Basta che vai sui motori di ricerca, scrivi Lawrence The Voice, viene fuori tutto.
1: Ma non mi potevi dare il numero?
0: Gli ho dato anche il numero. E beh, certo, perché io creo anche.
1: Speriamo.
0: Io creo del business per te. Sei tu che non crei per gli altri.
1: Ma cosa dici? Però che ti invito a cena.
0: Mi inviti a cena, mi inviti.
1: Ascolto tutte le tue canzoni.
0: Sì, sì. Mi inviti a cena e pagano gli altri. Pagano.
1: Io mi cambio il problema.
0: Bene, com'è andato il weekend?
1: Weekend è molto bene, volevo prendere il sole, ma c'era brutto.
0: Ti vedo, infatti.
1: Sono in vena di spese folli in questo periodo.
0: Cosa devi spendere?
1: Un po' vedrai, Garzilli.
0: Devi
1: prendere un catenone.
0: Bello!
1: Con il mio nome.
0: Bello!
1: Tutto diamanti.
0: No!
1: Diamanti e argento.
0: Oro e sì, già ti vedo.
1: Oro mi sembra un po' too much.
0: No, però va
1: argento in tutto diamantato, bel catenone, Garzilli.
0: Ma ci scrivi Lawrence o Paro?
1: Paro. Poi vediamo, magari facciamo un po' di catene
0: qualche
1: in giro.
0: Canello, catene, un
1: no,
0: po' di
1: anelli tatuaggi. No, Garzilli.
0: E beh, oh, ragazzi, o lo fai bene o non lo farei bene.
1: Facciamo un po' di catene in più, cosa vuoi
0: catene,
1: dire?
0: Tatuaggi, mi catene. Raccomando, i tatuaggi servono.
1: Sì, sì.
0: Tatuaggio per forza.
1: Vanno quest'anno.
0: Ma è sempre il tatuaggio al non so
1: quest'anno
0: che.
1: Quest'anno va in rosa, volevo farmi rosa quest'anno, ma mi sembra un po' too much anche questo.
0: Rosa non, meglio di no, rosa
1: no.
0: Giallo, bianco, questi colori, il rosso no. Comunque c'hai sopra un'ape regina.
1: Che bestione.
0: Che
1: bestione.
0: Va bene, avete
1: Ascolta,
0: capito cos'è?
1: Stasera c'è Sal Da Vinci.
0: Bravo, bravo, perché sai com'è. Tu hai sentito il nostro Antonio Di Parma.
2: Un grande saluto da Antonio Di Parma, al mitico Miki, a tutti quanti.
0: Miki,
2: sei il dispensatore di buon umore.
0: Sì,
2: volevo
0: sì.
2: dirti che è iniziata la settimana dell'Eurovision. Il nostro Sal Da Vinci sarà impegnato a difendere i colori dell'Italia musicale, diciamo. Ancora un saluto da Antonio. Ciao.
0: È informato lui, se non ce lo diceva. È questo qua.
1: No, è quella là. È quella
0: vuoi
1: là.
0: Fare quest'altro?
1: Sì, sì.
0: No, dai, va bene, sentiamo.
2: Saremo io

0: Non ho parole.
1: Basta, basta, tranquillo, non ti preoccupare.
2: Va bene.
1: Bravo, bravo, bene, bene. Facciamo un in bocca al lupo al nostro Salda Vinci.
2: Giusto.
1: Che noi l'abbiamo aiutato.
2: Ma ti devo dire che ieri sera guardavo anche gli highlights sui social, così, dove l'hanno intervistato.
1: Perché ti stai grattando la testa e la polvere?
2: Mi sto pettinando perché mi sto facendo bello per le ragazze. Ciao ragazze. Vabbè,
1: saluta tutte le ragazze che ci guardano.
2: Saluta anche quelle che è nella lampada.
1: Anche quelle che è nella lampada. Perché la gente ci chiama e ci dice: ma venite a farvi una lampada. C'era un gruppo di ragazze.
2: Si siamo messi così male.
1: Bene,
2: ti dicevo, ascoltavo delle interviste che gli hanno fatto sui social, che comunque la coreografia sta andando un sacco.
1: Ma sei male?
2: Quindi così adesso non posso far prova a te.
1: Mia nipote, che è Vittoria, c'ha 3 anni, mi fa: saremo io e te.
2: Per sempre.
1: Allora, che caspita,
2: sta andando un sacco. Quindi lui dice che non si aspetta di arrivare sui podi, insomma, nelle top 10, top 5. Però secondo me a questo punto, visto che la coreografia ce la fa,
1: aveva detto la stessa cosa per Sanremo e poi invece l'ha vinto.
2: E poi ha vinto.
1: Va bene, grazie, rimani con noi.
2: No,
1: che
2: guarda,
1: fai?
2: Scappo via, vado a prendere il sole.
1: Bene, abbiamo iniziato col piede giusto.
2: Giustissimo. Oggi.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
3: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
4: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
5: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
6: Sconto termico 3.0
7: che rivoluziona tutto.
6: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
7: su stufe, caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
6: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
7: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
6: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
8: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

certa allegria con questo disco, che è la mia storia. Bello. Oh, cabane, c'è gente che dice Salda vince all'Eurofestival. Sì, chi vince il Festival di Sanremo di conseguenza va all'Eurofestival. Poi vabbè, l'importante, dai, che sia un bello spettacolo. Mi dicono che hanno visto le prove, si stanno preparando alla grande. Dai, poi uno viene criticato, ma alla fine vince. Che ne sai, ormai le cose sono cambiate. Poi dove vai in giro per l'Italia, ragazzi miei? Voi potete dire quello che volete. Allora, c'è stato anche il successo l'anno scorso di Gabri Ponte, no? Viva l'Italia. Ma dove vai, vai, dai, tutti che cantano il Salda Vinci. Tutti, tu, non ce n'è. Puglia, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo. Da dove vai? Anche a Bolzano ho sentito gente che cantava Salda Vinci, dai. Vabbè, comunque chiudiamo questa parentesi dell'Eurofestival. Adesso volevamo darvi dei consigli, perché sapete che I feel good. I consigli che dai, figura, ragazzi miei. Ma che? Ma neanche il Comitato di Medicina Mondiale tira fuori certe cose. Fai mettere gli occhiali da prof, va, per piacere. Allora, sono rimasto un po' colpito perché alcuni neurologi nel mondo hanno iniziato a raccomandare alle persone una cosa un po' insolita: sdraiarsi sul pavimento per 7 minuti. Cioè, quando tu hai la giornata storta, quando hai le balle che girano, quando sei incavolato nero, quando ti senti stanco come una chiavica, ragazzi miei, il tuo sistema nervoso potrebbe essere bloccato in schemi di stress ripetuti ogni giorno. Sdraiati sul pavimento, che può diventare il reset, proprio ti resetta tutto. Il tuo corpo ha bisogno di resettarsi ogni tanto, e che cazzo. I primi minuti il cervello si oppone al silenzio appena ti sdrai, no? Il corpo cerca stimoli. Via, telefono, movimento, potresti persino pensare che sia noia, ma spesso la tensione accumulata che sta venendo a galla è quella. Non è là, capito? Qualcosa poi cambia, il respiro rallenta, le spalle si rilassano, la schiena si distende naturalmente. Non sembra semplice riposo, è come se il tuo sistema iniziasse finalmente a calmarsi, hai capito? Quando i muscoli poi si rilassano, te ne sei andato all'accento. No, il cervello riceve un segnale importante, ti dice che non c'è pericolo. Questo aiuta ad affrontare il sistema nervoso parasimpatico, recupero, riposo e rigenerazione. La posso di star là tanto, 7 minuti sdraiati sul pavimento. Oggi lo provo. 7 minuti per terra e te passa tutto.

0: Punk. Guarda quanti messaggi, c'è questo che ha mandato un messaggio. Gerzilli, come mai non parli del Milan? E sai che cosa faccio io? Guarda, sentite che cosa facciamo, dai, vai! Ma che te devo dire? Ma che te devo dire? Che te devo fare? Che te devo dire, ragazzi miei? Noi così giochiamo per divertirci. Ma sì, noi facciamo il campionato tanto così per muoverci un attimino, perdere qualche chilo, capito? E poi godiamo anche delle felicità degli altri, dato che i cugini vincono e hanno vinto lo scudetto. Bravi, complimenti. Va bene, dai. Chi è che si sdraia per terra qua per 7 minuti?
1: Gazzo, io lo faccio tutta l'estate, perché a casa mia non c'ho l'aria condizionata. La sera, quando quei 27-28 gradi e oltre, io dormo sul pavimento, non dormo per 7 minuti, ma dormo per 4-5 ore, che è l'unica cosa
0: ma
1: fresca che c'è dentro casa.
0: Ti sembra a te, ma nello stesso tempo tu ti rilassi. Guardate che lo stanno studiando neurologi a livello mondiale, qui mica... diciamo cipalate, voglio dire, attenzione, caspita. Che è? Vediamo quanti si sta. Però è un consiglio. Io lo faccio, stasera, tac. 7 minuti per terra, vediamo che. Però noto, ci sono dei video, dei reel. Vedo di persone che stressate proprio. Ce l'hanno proprio nel sangue, hanno le balle che girano a forma di elicottero. E che quando si sdraiano per terra, vedi che dopo 7 minuti queste balle si rilasciano. Vabbè, poi io mi sdraio per terra, ottimo anche per fare l'amore. Vabbè, lo so, ragazzi, l'amore si fa dappertutto, mica. Mica non facciamo sempre i soliti, quelli comodi, comodi. Ma questo risponde? Perché volevo contattare questo qua che dice che è ottimo anche far l'amore per, sul pavimento. Adesso andiamo a beccare, questo che fa il fenomeno. Adesso voglio proprio vedere, va. Quello che dice, sì, io mi sono sdraiato per terra, anche se è freddo il pavimento, io sono sempre sì. E infatti, guarda, non risponde. Tanto no, ha risposto. Aspetta che ha risposto, secondo. Aspetta un attimino, non me l'aspettavo. Pronto? Pronto? Niente, non ha risposto niente, è stato uno scherzo. Vabbè, comunque fatemi sapere chi è che si sdraia per terra per vari motivi. Però il consiglio è questo, fatelo perché vi toglie tutto, lo stress, le incazzature, tutto di più. Disco del passato!
2: Radio Studio Più, the best sound from the past.
0: Fenomeni, fenomeni, poi li chiami, non rispondi.

0: spettacolari, ragazzi. Sai, visto il concerto dal vivo, loro. Mamma mia, ragazzi. Metà degli anni 70, 1976, erano i Rockets.
1: Feel good. Now listen to the OP.

0: spot.
1: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
2: Wow, Marco, ma che sorriso!
3: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
2: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
3: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
2: Ma la qualità è garantita?
3: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
2: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
4: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Nova.com. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti. Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

cosa, inizia il party time. Oh, sono arrivati tanti messaggi di gente che veramente si sdraia per terra, altro che per 7 minuti, si fanno addirittura le nottate, dormono addirittura. Bravo, oh, ragazzi.

0: Il lunedì non facciamo selezione, lo sapete.
1: Inizia il gioco.

0: Attenzione, che è?
1: Garzo, sono appena passato davanti alla vostra redazione. Ho suonato, mi hai sentito?
0: No, non l'abbiamo sentito. No, non l'abbiamo sentito, se no si apriva, figurati. Il vocalist!
2: Welcome! Benvenuti a tutti i disfunzionali d'Italia, e uomini e donne all'aceto. Benvenuti sulla Dance Station, numero uno al mondo.
0: Senti che
2: è lui o non è lui? Ma certo che è lui!
0: Vai.
2: Il nostro re!
0: Bravo!
2: Il nostro mentore!
0: Vai!
2: Il nostro guru!
0: Senza pigliando la rincorsa!
2: Che quando passa tutte le donne
0: ancora,
2: ci girano!
0: Sì, una
2: volta! Tutti i mesi di mano, un applauso per il mitico, l'insuperabile, l'intramontabile,
0: Gaza,
2: l'indivisibile,
0: Gaza,
2: l'insuperabile,
0: ancora
2: l'irraggiungibile, Michi
0: Gardi. Dai, saluta Manuela,
2: un bacione alla mia Manuela.
0: Eh beh, certo, vuoi che io non lo voglio salutare.

0: deve allargarsi.
1: Signore e signori, Gisella, bentornati sulla Gazillion Gad Airlines. I comandanti Mickey Garzilli, Frankie Gad, DJ Dami e Paro Mix e tutto lo staff di AP Good vi augurano un buon lunedì.
0: Grazie.
1: 338-141-1001 per interagire con noi e scaricate anche l'app gratuita di Radio Studio Più per un divertimento senza fine. 14.30, 15.30, 16.30 ci saranno i nostri party time. Tutti noi di I Feel Good vi auguriamo un buon lunedì e un buon divertimento con Radio Studio Più, la The Station d'Italia.

0: No, stavo pensando, no, che all'inizio degli anni 2000, quando è stata fatta sta canzone, è stata realizzata, aveva un suo perché, no? C'era un po' di, no? Cioè, se tu realizzi una canzone simile adesso, è scontato, cioè, io sono sexy, cioè, non direi proprio niente, cioè, ormai... Ormai dicono che il sexual non va più di moda, che è?
1: Ma che cos'è? Che cos'è? Cos'è? Garzo Highlander!
0: Vabbè, Garzo Highlander veramente non l'ha mai detto! Sempre, che roba, ragazzi, Highlander! Magari, magari sarebbe bello però,
2: Todo
0: en todos, si c'è!
2: Cada hombre en todos los hombres. Todo.
0: Fammi salutare Ciro di Datura, che ascolta sempre la radio.
2: Levántate.

0: ragazzo, ma ti rendi conto che non va più di moda il sesso? Meno male che io oramai sono vecchia, ero giovane ci si dava,
1: che
0: non avrei potuto vivere di questi
1: parole.

qua, ci mancherebbe altro, anzi, io continuo a dirlo, le nuove generazioni ci danno il 2 di picche noi, questi 4 e 4, 8 conoscono, vanno, mica come noi che c'era tutto, lascia stare,

0: sono le polemiche. Che le nuove generazioni, che ne sanno, ragazzi, ve lo dico io, che le nuove generazioni, sono mica lì, loro tramite le chat, ed è così, i vari social, loro arrivano al dunque subito, cioè non è andiamo fuori a bere il caffè, ma che sei matto, cioè andiamo, punto e basta, capito?
1: Gazzilli, sempre con la cassa a martello, ma

0: che posso dire una cosa, lo dico sempre, perché nel web poi girano tantissime feste anni 90, no? Però tutti che hanno preso spunto, scusate se poco, dalla Dance Station. Ah vabbè raga, dai, cioè vedo di quelle cose che molte volte dico va bene tutto, ringraziate Claudio Tozzo, va. Va bene, detto questo, chi c'è?
1: Garzilli, noi siamo sempre brilli.
0: Bravo,
1: Garzilli, noi siamo sempre brilli.
0: Ok, ho capito.
1: Io sono Salvatore e scannò col furgone ogni dito della mano, il pacco consegniamo.
0: Ah, okay.
1: Ciao, Radio Studio Q.
0: Ok, bravo, è stato bene, mi aspettavo un

poi mi fate capire come mai la Spagna si sta riprendendo in modo economico e noi siamo ancora fermi, dato che siamo... Vabbè, ma ne parleremo prima o poi. Quella da Barcellona.

0: 7.30, vi ricordo 2:30, 3:30 e 4:30, questi sono gli appuntamenti del lunedì del nostro Party Time, compilation realizzata al momento dal nostro laboratorio di ricerche musicali. Top, grazie, grazie di tutto, un attimo di pausa, vi andate a sdraiare su, per terra, 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
4: Ehi, hey, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
5: No!
4: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
5: No!
4: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
6: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
4: Info su ivmacqua.it.
6: Acqua garantita? Acqua super garantita!
4: Solo su ivmacqua.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself that.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni rovesce e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Mickey Garzilli e

0: Baci, signore e signori. Perché mi ha visto un video e mi ha piegato.
1: Baci, abbracci, non c'è più.
0: Ciao, Frank.
1: Ciao, ciao.
0: Allora, gira voce, attenzione, che sì, quando invitate Frank a casa, a parte che è un bravo chef, un bravo DJ e tutto, però se vede dei posti un po' lugubri, fa degli scherzi un po' strani. No, e la gente si spaventa. La gente.
1: Non l'ho ancora pubblicato.
0: E devi pubblicarlo quello degli
1: comunque.
0: Com'è andato il weekend, caro?
1: Bene, bene, un weekend festa della mamma, lo sai, quindi sono stato in famiglia. Esatto. Siamo stati siamo stati insieme.
0: Bello. Bisogna godersela, ragazzi miei, godetevi i genitori fin quando li avete. Detto questo, poi ho visto che, tra parentesi, gli hamburger che fa Franky.
1: No, vabbè, dai, allora. No, cioè, allora, dato che.
0: Gli altri
1: dato
0: non sono hamburger.
1: Dato che, secondo me, andare in certi fast food. Cioè, se devi farti del male.
0: Fatelo bene.
1: Fatelo bene, cioè, fatelo tu, no? Piuttosto.
0: Bravo.
1: Quindi, quando è stato? Non mi ricordo. Sabato notte.
0: Sabato sera.
1: Non lavoravo. Sono stato invitato a casa di un amico che mi ha detto facciamo la spesa, pago tutto io, ma tu ti prego cucinami.
0: Okay. Bravo, furbo.
1: E io ho cucinato e ho fatto la serata hamburger, con hamburger alti almeno una spanna. Quando dico una spanna vuol dire almeno 20 centimetri.
0: E quanto pesava questo hamburger?
1: Eh beh, insomma, calcola che abbiamo comprato per mangiare in tre 1,3 kg solo di carne.
0: 400 grammi a testa.
1: Eh beh, 400 grammi a testa solo di carne. Poi ci devi aggiungere il pane, ma quello nel formato maxi.
0: Ok.
1: Poi in ogni hamburger, calcola che ne abbiamo mangiati due a testa, c'erano almeno quattro friggitelli fritti.
0: Quella,
1: come base, caspita. Poi il pomodoro, poi sopra il pomodoro l'insalata, poi l'hamburger almeno 200 grammi, 230 quello che è, con la scamorza affumicata sciolta sopra.
0: Wow.
1: Poi
0: siamo
1: sopra
0: già
1: la scamorza affumicata c'è uno strato di cipollotto di Tropea saltato.
0: Ah, e non vuoi mettere la cipollotta? Che caspita, ci mancherebbe.
1: Poi il bacon sempre fatto alla padella, saltato in padella fino a quando diventa croccante, bello rigido.
0: Certo.
1: Okay. Poi chiudi col coperchio. Okay.
0: Che non
1: diciamo
0: è
1: che in mano non riesci a tenerlo.
0: Che bello,
1: non riesci
0: però
1: a tenerlo perché 20 centimetri.
0: Niente salsa, tutto al naturale.
1: No, no,
0: niente
1: tutto
0: salsa.
1: Naturale. Poi dopo sono state comprate delle salse, ma a quel punto
0: uno dice,
1: no,
0: fai?
1: Si è rinunciato, perché per sentire tutti i buoni sapori,
0: certo, non
1: ci
0: devi
1: sono
0: aggiungere
1: due segreti nel fare gli hamburger. Uno, il prodotto.
0: Beh, normale,
1: deve essere di prima. E due, saper cucinare gli hamburger.
0: Esatto.
1: Perché gli hamburger non devono
0: essere
1: bruciati, non devono come si può dire, non devono cucinare nella loro acqua. Cioè l'errore che fanno molti è quello di mettere l'hamburger nella pentola quando la pentola non è calda. La pentola deve essere bollente.
0: Come quando fai la bistecca.
1: Esatto,
0: uguale,
1: perché altrimenti
0: cosa.
1: rilascia succhi.
0: L'acqua, hai ragione.
1: C'è Pasquale Laricchia anche lui che
0: anche
1: sta telefonando.
0: Lo salutiamo.
1: Ciao Pasquale, come
0: ciao,
1: stai?
0: Ciao Pasquale, uela!
1: In distorsione.
0: Sei in distorsione.
1: Sei nel microfono mio. Siamo in onda.
0: Uela!
2: Madonna, il microfono. Che stai facendo?
1: No, stiamo facendo la trasmissione, vedi tu.
0: Siamo in diretta.
1: 16 anni che lavoriamo insieme.
2: Come
0: sei con Garzilli? Laricchia!
1: Ti richiamo nella pubblicità, mancano due minuti.
0: Salutiamo il nostro amico Pasquale.
1: Ciao Pasquale.
0: Va bene, il dischetto ci ha già fatto venire fame nonostante si è pranzato.
1: Se volete fare una serata hamburger, mi chiamate, io.
0: Cioè musica e si mangia.
1: No, che musica? La musica la fate voi.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
4: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina in Viale Verona 40, in rete e sui social digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1° maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
5: Non solo Clima propone
6: sconto termico 3.0,
5: il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito direttamente in fattura.
7: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
6: Rivoluzione, rottamazione.
5: Non solo Clima 045 83 25 166.
7: Aspettavi! E per il cambio caldaia non diciamo niente?
5: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Il good è il programma che state ascoltando con Frankie Gada e Mickey Garza.
1: Certo.
0: Allora Gada, certo, ti ho girato questa cosa perché sì, ci sono persone che hanno relazioni da 20 anni e va tutto bene.
1: E certo.
0: C'è questo segreto.
1: Qual è il segreto delle coppie che stanno insieme da 20 anni? Ok. Anche se ci vorrebbe una musica diversa rispetto a questa base, però lo stesso, dai. Allora, ogni due settimane... Ah, sì, l'avevo letta anch'io questa. Usciamo per un vero appuntamento, cioè ogni due settimane tu dovresti prendere la tua dolce metà e portarla fuori come se fosse il primo appuntamento.
0: Ok.
1: Quindi non a fare le commissioni, non perché devi andare in posta, perché comunque uno deve entrare al supermercato. Devi uscire e farti veramente un'uscita.
0: Allora lo diciamo alle coppie che sono insieme da vent'anni,
1: no,
0: da una vita.
1: Quelli che sono insieme da vent'anni lo fanno.
0: Sì.
1: Questo è il consiglio per quelli che dovrebbero stare.

0: cioè nel senso, dai, però dai, prendi un bed and breakfast magari, non so, vai a Castellaro Lagusello per
1: ragazzi,
0: a Castellaro Lagusello c'è il lago a forma di cuore, cioè se non la fai tua lì, allora un posto che non sappia però di bucato, di piatti, di responsabilità, questo conta, quindi non è che poi la fai andare e poi gli fai montare la tenda.
1: No, infatti.
0: Ogni due anni facciamo un viaggio più grande insieme. Quindi almeno una volta ogni due anni sarebbe il caso di fare qualcosa di un po' più importante, che può essere la settimana magari a Sharm, che costa meno del weekend al lago.
1: È vero.
0: Del weekend a Rimini e Riccione, cioè qualcosa di memorabile, di emozionante, magari con qualche sorpresa, no? Non so, se le piace il teatro, le procuri un paio di biglietti,
1: sì,
0: se le piace
1: delle emozioni.
0: E devi dare delle emozioni, una relazione ha bisogno di esperienze condivise. La regola è semplice, ma il messaggio è veramente, insomma, basta, è finito.
1: Basta, bene. La regola del 2, questa qua.
0: La maggior parte delle relazioni non finisce per un grande problema, si spegne lentamente.
1: È brutto.
0: Quindi, per la distanza, per la routine e per dare tutto per scontato, perché tanto lei mi ama.
1: Sì.
0: Tanto lui mi ama.
1: E questo è bruttissimo.
0: E invece se date perché le cose per scontato.
1: Bisogna sempre seminare per raccogliere.
0: Devi seminare, devi spargere il tuo seme. No, devi seminare.
2: Nel senso. Fuegigata! Sì. Radio Studio Più in collaborazione con Sgadafon lancia il motel Bagno Mariuccia, dove la più cotta.
1: Adesso
0: è
1: studio.
0: Ma chi è?
1: Ma che ne so io.
0: Ma
1: cioè,
0: cosa ci fa? La nostra relazione,
1: cioè,
0: è già
1: ci dà
0: finita.
1: Dei consigli.
0: È già finita la nostra relazione. Esco finita. Con qualcun altro.

0: Ma tu pensi che anche Lady Gaga, per tenere vivo il rapporto, ogni due mesi fa quel vanno in un motel?
1: Ma questa storia del motel, no, non so io. Io non sono forse mai stato nella vita in un motel.
0: Pronto? Pronto?
2: Pronto?
0: Siamo a Cesena?
2: Cesena.
1: Ciao Francesco.
0: Francesco, allora, tu sei sposato, Francesco?
2: No, felicemente single.
0: Will, ma non hai fidanzata proprio niente, relazioni zero proprio.
2: Zero.
1: Quindi non sapevi questa cosa dell'andare via ogni tanto?
0: Del due, la legge del due.
2: Io forse ho sempre sbagliato, perché io lasciavo, poi

0: soldi sul comodino. No,
1: quella è un'altra cosa. Quella non è, vabbè, quella è un'altra regola.
2: E sai cosa faceva lei? Accendeva una sigaretta e l'appoggiava sul comodino. Quando la cenere arrivava alla base del comodino, era finita.
1: Caspita, ragazzi.
0: Sì. Se... io finivo prima, e quello è il
1: problema. Ma è normale, è lo stress. È normale. Tu dici, devi dire sempre che è lo stress. L'uomo quando è un po' di
0: fagnano, sì, è lo stress. Sì.
1: Ascolta, niente, singola vita?
0: No, ho avuto le mie esperienze, però adesso... Certo.
1: Beh, dopo che hai dato tanti soldi...
2: Va bene,
1: dopo tanti soldi
2: così.
1: Sul comodino.
2: Magari le esperienze che ha avuto lui sono le api e il miele.
1: Ah, va bene, anche quello. Va bene.
2: Stiamo scherzando.
1: Hai un modo di flirtare particolare tu?
0: Non lo so, le cose vengono un po' spontanee. Certo. Poi si compensa facendola ridere quando non c'è una belletta.
2: Lo sentivo dire stamattina alla radio. Bravo, quando la fai ridere sei già a metà coscia.
1: Bravo. Certo. Bravo.
2: Ascolta, ma quando mettiamo il caso che tu vai al supermercato, no, e trovi una che ti piace, cioè fai una mossa, fai qualcosa, oppure lasci stare e vai alla cassa e finisce lì?
0: Ma no, dipende, a volte se c'è una che piace cerchi di essere gentile, gli lasci il posto vicino alla cassa, sì. O non lo so, chiedi un consiglio sulla verdura, sulla frutta, sulla cosa.
1: Il consiglio sulla verdura
2: che non è male. Ha dato delle dritte importanti.
1: Bravo,
2: Francesco,
1: bravo.
2: Tra l'altro con questo nome così importante.
1: Beh, sei un accalappiatore, allora ti faremo pubblicità in quel di Cesena.
2: Dai.
1: Va bene. Tutto a posto, okay. Poi tutto il resto?
0: Tutto a posto.
1: Bene. Senti,
2: bene.
1: Prima di chiudere, ma quante in una settimana riesci a conoscere?
2: Riesci.
0: Il mio lavoro mi porta a conoscere parecchia gente, quindi poi non lo so.
2: Ah, che lavoro fai?
0: Manutenzione impianti. Quindi quando viene l'idraulico a casa
1: abbiamo capito,
2: maneggiatore di tubi.
1: Ti salutiamo, ciao idraulico,
2: quelli sono i lavori del futuro.
1: Ciao. Guarda che roba, hai visto? Best sound from the past.
2: È lei che gli lascia centoni sul lavandino all'idraulico. Al contrario.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
2: Ciao, sono Frankie Gada.
3: Ciao, sono Eleonora Salvi.
2: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
3: alla Malavicina Beer Fest.
2: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
3: Vi aspettiamo.
4: Malavicina Beer Fest in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
7: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
8: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: testa, vedi, si arriva sente. Loris The Voice, si ragazzi sente. Miei, è impressionante, hai un'energia dove scombussola tutto, però fatti sentire, dai, su.
1: Ciao, buongiorno a tutti. Buongiorno.
2: Bella.
1: Ciao, com'è?
2: È appena com'è? Uscito dal morning club.
1: Sì. Non è che facciamo?
0: Si balla, dai, tu dai, mettiti dai. In console.
1: Giù il gettone.
2: Dai.

0: Va bene. Stavamo parlando
1: se non mi vuoi bene, bene, bene.
0: No, io ti voglio bene. Stavamo parlando di cose belle e positive, vedi, per i rapporti, però chiudiamo l'argomento. Ma tante persone, vedi,
1: siamo insieme da 20 anni e viviamo sereni. Il nostro segreto sta nel non romperci le scatole. Non per rabbia, non per stupidate, comunque sia. Ma parlarsi in modo pacifico. Vedo tantissime coppie che si parlano in cagnesco, si rispondono in malo modo come fosse normale. Noi siamo molto simili. 20 anni insieme, non abbiamo mai litigato. Bello però.
0: Bella questa cosa.
1: Bello, vi invidio un po'.
0: No, è vero.
1: A noi va benissimo così. Però è una cosa diversa, questa coppia, diversa. Brava Annina.
0: Cioè lui va fuori e dice: tesoro, ho avuto un'altra relazione, non ti preoccupare.
1: No, no, questo non accade. No. Non accade.

0: Quanti articoli da dare?
1: Volevo salutare Daniela da Rimini, che dice: ragazzi, non va bene non litigare mai.
2: In un rapporto.
1: Allora, io la vedo in questa maniera, ma sicuramente la vedo in maniera sbagliata.
2: Quale? Dimmi.
1: Allora, se litigare per futili motivi, molto spesso, ok, senza però poi risolvere l'alter ego,
2: certo,
1: può portare nel tempo a delle rotture drastiche.
2: È vero, questo è vero.
1: Quindi se si litiga bisogna farlo in maniera costruttiva, perché altrimenti è sicuro che litigio su litigio su litigio irrisolto, ogni volta si torna al passato e si dice
2: la frattura,
1: però quella volta
2: la frattura aumenta,
1: crei una frattura pazzesca. Quindi se si riesce a evitare di litigare, soprattutto per i futili motivi, meglio. Poi ci sta, la discussione, ci sta.
2: Poi la discussione o il litigio ci sta, basta che sia il modo.
1: Però deve essere fatto in maniera costruttiva, perché se non lo risolvi quel litigio, rimane come una
2: ferita
1: aperta. Dopo
2: il litigio ci vuole la soluzione.
1: Ci vuole la pace, ci vuole il bacino. Non devi andare a letto arrabbiato.
2: No. Poi fai gli incubi, fai brutti sogni. Sei male.
1: Questo è il mio modo di vedere quando dico è bello quelle coppie che non litigano quasi mai. Perché evidentemente non hanno bisogno di confrontarsi, non lo so. Però il litigio ci sta.

0: Sì, caro Frankie, dal basso della mia inesperienza di coppia ti posso però assicurare una cosa. Nelle relazioni ci sono due realtà in cui uno, l'uomo ha torto, due, l'uomo non ha ragione. Quindi non ce la caviamo mai.
1: Lo so. Però lì avevamo detto anche precedentemente, ti ricordi, circa un mesetto e mezzo fa, che il 72% degli uomini preferisce dire alla donna hai ragione anche se non lo ha.
2: È vero.
1: Purché si smetta di litigare.
3: Perché l'uomo cerca sempre la quiete.
1: L'uomo cerca la quiete alla fine. Cioè anche in uno scontro a un certo punto dice vabbè, ascolta, hai ragione, va bene.

0: l'uomo che ha i segreti delle coppie moderne.
1: Aia!
0: Hai la coppia che scoppia?
1: Qua ce n'è di coppia, voglio!
0: Fammi avere un bonifico sul mio conto CC, NB, QQ e io ti risolverò ogni problema d'amore.

0: business che possiamo fare, perché le coppie quando litigano non si parlano, no? Allora io e te cosa facciamo? Sai che c'è sempre la persona di mezzo, andiamo dall'uomo e diciamo: cosa vuoi dire a tua moglie, alla tua fidanzata? Lui dice a noi e poi con la pensiero e poi non lo portiamo
1: a lei. Si chiama
0: C'è
1: posta per te.
0: Tipo così, capito? Cioè, uno si sfoga con te,
1: ovvio,
0: pagamento,
1: ovvio.
0: E noi andiamo dalla moglie o viceversa.
1: Lo facciamo in soluzione ecologica in bicicletta, a portare il messaggio.
0: Certo, anche certo. E dirlo anche in modo tranquillo, perché di sicuro lei è
1: incazzata. Poi nel programma metterei una che si chiama Maria
0: e siamo a posto. Va bene, vi devo lasciare, vado a fare
1: Michi Garzilli se ne va, signori, Michi Garzilli se ne sta andando, e ritornerà solamente domani.
0: Okay. Mi raccomando, domani. Mi lascio con Franky fino alle 18, mi raccomando.
1: Ci penso io a mandare avanti le redini di questo programma. Non
0: ciao Touch.
1: Ciao.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time
3: on Studio Q,
2: your dance station.
3: Spot.
4: Chi incontrerai a bordo oggi? La chiacchierona?
5: Ve l'ho raccontato.
4: Il pet lover?
6: Hey Max, aspetta!
5: Il dormiglione!
4: Le gemelline!
5: Piacere di conoscere!
4: L'influencer? O forse il genico?
6: Un, due.
4: Con i treni DB o Bebè Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione. Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, mete bellissime e tariffe convenienti a partire da 9,90 euro.
7: Info e biglietti su meglioentreno.it.
8: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso al Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
9: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati da Daniela Ubaldi. Nell'isola di Tenerife, nelle Canarie, le autorità spagnole hanno quasi ultimato le operazioni di sbarco di tutti i passeggeri della nave MV Ondius, dove è scoppiato un focolaio di antivirus. Oltre 90 le persone rimpatriate in 19 paesi di origine. Tra loro due positivi, un americano e un francese, che secondo il Ministero della Salute francese è in gravi condizioni. In Italia rimangono senza sintomi le 4 persone monitorate in isolamento dopo il breve contatto con la passeggera del volo deceduta. Una delle 4 persone si trova a Firenze. Il governatore toscano Gianni rassicura sullo stato di salute della donna e dichiara: non possiamo e non dobbiamo assecondare un clima che porti all'eccessiva preoccupazione da parte della popolazione. Medio Oriente, muro di Trump, la risposta di Teheran, che sostanzialmente rigetta la proposta americana con un pacchetto negoziale di altro tenore. Torna a impennare la quotazione di gas e petrolio, quest'ultimo vicino ai $100 al barile. Nuovi raid israeliani nel sud del Libano, 3 morti nelle ultime ore, si teme però un bilancio peggiore per l'abbattimento di edifici residenziali. Intanto il Consiglio Affari Esteri dell'Unione Europea ha dato il via libera a sanzioni contro alcuni coloni israeliani in Cisgiordania, respinta nuovamente l'ipotesi di dazi all'importazione di prodotti provenienti da insediamenti illegali nel West Bank. A opporsi a misure più incisive contro lo Stato ebraico sono stati finora in particolare Germania e Italia. Scade oggi il cessate il fuoco con l'Ucraina, proclamato da Mosca in vista della festa della vittoria sul nazifascismo, celebrata nel fine settimana, ma si discute di una possibile apertura di colloqui di pace prospettata dallo stesso Putin. Berlino rigetta la sua ipotesi di utilizzare come mediatore l'ex cancelliere tedesco Schröder. Il presidente ucraino Zelensky incontra i mediatori statunitensi e parla di discussioni in corso sul formato dei possibili negoziati. La Serbia si candida ad ospitarli. Coltivare l'ascolto e il dubbio, che è anche ingrediente fondamentale della democrazia. Così esorta il presidente della Repubblica Mattarella, che stamane al Politecnico di Milano è intervenuto alla Fondazione Renzo Piano in una lezione tenuta dal senatore decano degli architetti italiani con un gruppo di studenti. Serie A, Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A al Maradona. I partenopei intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League. Con una vittoria la squadra di Conte staccherebbe il pass aritmetico. Calcio d'inizio alle 20.45 ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Michi Garzilli e

borraccio, il borraccio, i loco, il borraccio. Mi viene in mente la borraccia. Ti ricordi quando si usava la borraccia che andavi, non so, il grest estivo o andavi a fare la gita in montagna, c'era quella famosa borraccia. La borraccia è roba da scout, hai capito? Adesso ci sono quelle ultra performanti, c'è il thermos e quelle robe lì. Una volta invece avevi la borraccia e c'era la fiaschetta per... o il fiaschino per la grappa, io non lo so, non l'ho mai avuto, ma sicuramente voi dall'altra parte, sicuramente tra pescatori, cacciatori, gente che va a funghi, cioè, nel taschino, quella d'argento, la fiaschetta, no? Si chiama così, credo. Vabbè, comunque non ha importanza, non ha importanza. Quello che conta è che purtroppo Michi Garzilli abbandona l'area. Ci pensiamo noi ad affrontare questa giornata. Volevo solamente ricordarvi che mercoledì Radio Studio Più dalle 4 alle 6 di sera sarà in diretta dal bistrò pasticceria La Fenice a Lugana di Sirmione, per cui Michi Garzilli farà dalle 2 alle 4 in studio qui a Desenzano del Garda, mentre io sarò diciamo in diretta dal bistrò con il programma sempre con I Feel Good. Quindi se volete venirmi a trovare, se volete venirci a trovare, insomma, ci beviamo un caffè, che posso dire, è il pomeriggio del mercoledì. Siamo lì poi a oltranza tutta la sera in pratica, per cui se volete passare siete benvenuti, ok? Fino all'orario dell'aperitivo, fate voi fino alle 8, ci siamo, ok? Bene.

0: I feel good. You're tuned to Radio Studio Q. Studio Q.
1: Spot. Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
2: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver. Esperienza, professionalità, cortesia.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

That's more. That's more tonight. Yes, come on everybody in the house. Yeah. Allora, imperatore, quindi vuoi dirmi che mercoledì non ci sarà il Super Club e Dreamland? C'è già la gente preoccupata, preoccupata, vedi? Non sei l'unico, Vocal B. Cioè, gli unici messaggi, quando io ho detto venite a trovarmi, gli unici messaggi sono: ma mercoledì come facciamo senza Dreamland? Pensate che io non abbia pensato a tutto? Allora, Dreamland c'è. C'è Aspettando Dreamland, c'è Dreamland. Logicamente non metto i dischi in console come il mercoledì in radio, però vi metto comunque in onda una registrazione mia e ci parlo sopra. Quindi non manca niente, non manca niente. Invece il Super Club non lo posso fare perché in un'esterna non possiamo fare il Super Club. Però, insomma, c'è carne al fuoco, quindi non preoccupatevi, ok? Va bene, oggi ci sono dei compleanni eccellenti, fra cui il compleanno sarebbe stato il compleanno di Salvatore Dalì. Chi è Salvatore Dalì? È uno che va da lì a qui. Battutone, battutone. No, Salvatore Dalì insomma, è stato uno dei personaggi più eccentrici sicuramente del Novecento, per cui è stato un esponente della corrente surrealista, ha fatto delle cose pazzesche, logicamente tra lui Pablo Picasso eccetera eccetera eccetera, molta storia diciamo dell'arte contemporanea la dobbiamo a loro. Oggi sarebbe stato anche il compleanno di Valentino, insomma Valentino che è scomparso da non molto, e quindi Valentino lo stilista di fama mondiale che rappresenta l'eccellenza dell'alta moda italiana, oggi avrebbe compiuto 94 anni, per cui era nato a Voghera, magari qualcuno di voi non lo sa che Valentino era nato a Voghera in provincia di Pavia, e Ludovico Garavani insomma poi si forma a Parigi ed è un'escalation davvero pazzesca e non serve aggiungere altro sicuramente. E poi oggi è il compleanno anche di Letizia Castà, ok? Letizia Castà è un'attrice francese, ok? Letizia Castà

la grande musica del DJ Khaled, tanta roba. Allora, Letizia Casta, o Letizia Casta, visto che qua arrivano messaggi, avrà avuto una storia con Garzilli, avrà avuto una storia con Gada, no, però ha avuto una storia con Stefano Accorsi. Cioè, Stefano Accorsi dal 2003 al 2013, 10 anni, ha avuto anche due figli, Orlando e Atena, capito? Poi è andata con un regista fotografo che si chiama Stefan eccetera, Snadui, padre della primogenita Santen. E poi dal 2015 al 2025 è stata legata all'attore Luis Garel, come il Garelli, Luis Garel, che poi ha sposato nel 2017, basta. Quindi sono questi tre uomini importanti della sua vita, fra cui Stefano Accorsi. Quindi è Stefano Accorsi che per una decade ha avuto, diciamolo, il piacere di stare

0: con Letizia Casta. Adesso, per mettere il disco del passato, oggi ricorre un anniversario importante. Oggi, 81 anni fa, veniva a scomparire Bob Marley, per cui insomma so che vi piace molto. Era nato di martedì, il 6 febbraio del 45, è morto un lunedì, che era l'11 maggio del 1981. Oggi è lunedì ed è l'11 maggio, non è il 1981, logicamente è il 2026, per cui insomma 45 anni fa scompariva uno dei grandi personaggi della storia della musica reggae, comunque sia, che ha trasformato il linguaggio universale per veicolare in tutto il mondo grandi sfide di contro la povertà, l'emarginazione. Insomma, Bob Marley ha fatto veramente della grande musica e non solo, ok? Fra le sue frasi più celebri ve ne dico una, giro il microfono perché nel frattempo è storto: non sai mai quanto sei forte finché a essere forte l'unica scelta che hai. Oppure una frase sulla libertà, sempre scritta da lui: emancipate voi stessi dalla schiavitù mentale, nessuno a parte noi stessi può liberare la nostra mente. In effetti la schiavitù mentale, cioè, lui ne parlava negli anni 70, ma c'è ancora, eh. Per cui proprio dagli anni 70, precisamente dal 1973, ci andiamo ad ascoltare Bob Marley con Get Up and Stand Up.
1: Radio Studio Pew, the best sound from the past.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P. Now listen, Studio P.
1: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
2: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
3: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Sconto termico 3.0
6: che rivoluziona tutto!
5: Il nuovo conto termico 3.0 non solo clima, te lo sconta subito direttamente in fattura
6: su stufe e caminetti, pompe di calore e tanto altro ancora.
5: Per privati e aziende fino a 15.000 euro di incentivo in un'unica soluzione.
6: Gestione pratiche, pagamenti rateali, interessi zero, sopralluoghi e consulenze gratuiti anche in orario serale.
5: Contattaci allo 045 83 25 166 o visita il sito nonsoloclima.com.
3: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità. Ask yourself that.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Sapete che i gatti, quando vi vogliono far capire che fate parte del loro cerchio, si avvicinano a voi e vi spingono con la testa. Cioè arrivano verso di voi, vi vengono in braccio, poi cercano di darvi delle strusciate con la testa sulla vostra. Ecco, quello vuol dire bunting, che vuol dire fai parte del mio cerchio. E quando fanno quello rilasciano delle cose, dei feromoni che ti dovrebbero far sentire al sicuro. Anche gli umani potrebbero fare questo, eh? Quindi se stasera andate dalla casa della vostra fidanzata, la vostra moglie, mi raccomando, datele una bella testata, stile così, stile gatto, e vediamo se funziona.

Dove vai? Ma dove vai? Se il party time non ce l'hai. 3:3 841 1001. Signori, lunedì, cosa state combinando in questo momento? Scrivetemelo, perché poi tra poco entriamo nell'ultima ora e faremo un viaggio musicale intenso, molto bello come sempre, in esplorazione dagli anni 70 fino agli anni 2020.

0: qualità.
1: Sto guidando e sto ascoltando voi.
0: Grande Francesco da Bardolino, tra l'altro ero lì dalle tue parti stamattina, anche domani. La Zise, you know what it is? Anzi, a proposito di La Zise, fammi salutare i vacanzieri, fammi salutare Bosco, Lorella, che sono lì in una spa in questo momento a bordo piscina, secondo me si stanno godendo l'attimo, eh? Due grattatine, due grattini, due grattini al soffitto e due pennellate, via così andare, via

gli amici Lupoidi sono presenti, ci fa molto piacere. Buon inizio di settimana, Mr. Gada, grazie. Io sto aspettando che passi il temporale, perché devo andare a prendere la pappa per i gattini, che sono Teddy e Swims. E niente, ciao Frankie. Io sto pensando a come dare la testata a questa sera a mia moglie. Perché ho detto che i gatti, quando i gatti si avvicinano e ti puntano e ti danno la testata su, sulla faccia, sul mento o comunque su, su un braccio, è perché ti stanno trasmettendo sicurezza. E allora ho pensato, dato che lo possono fare anche gli umani, questa sera andate a casa del vostro fidanzato o della vostra fidanzata, di vostra moglie, marito, e provate a dare una testata. Provate a dare una testata, qualcosa accadrà. Sul lato destro o sinistro, Costantino, non lo so, vedi tu. Falla come lo farebbe il gatto.

l'effetto cane, vai con l'effetto cane. Ti sei avvicinato troppo. Lascio il cane, eh.

0: molti la conoscono come il prosecco un po' cattivo. L'importante è che io beva, eccetera, eccetera. E in effetti qualcuno, anzi The Guardian, è uscito qualche tempo fa, The Guardian, ha detto che il prosecco è cattivo, cioè il prosecco è un po' cattivo. Ma secondo me si sono... hanno detto che fa male allo smalto dei denti, una roba del genere. Ma adesso vagli a sentire tu tutti i veneti che stanno facendo l'aperitivo a quest'ora nel party time. Vaglielo a dire che il prosecco... dai, comunque sia, secondo me perché hanno sentito questa canzone che è diventata virale, il prosecco un po' cattivo, e hanno fatto uscire un articolo su The Guardian dicendo che è il prosecco un po' cattivo. Vabbè, signori, entriamo nell'ultima ora.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
7: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
8: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera, audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
9: Incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per le destinazioni balneari dell'Emilia-Romagna?
10: La laureanda.
11: Sì, questa la so, la so.
9: Le gemelline.
12: Piacere di conoscerti.
9: O il fricchettone.
13: Peace and love.
9: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
14: Info e biglietti su meglioentreno.it.
15: Grandi riaperture con il nuovo magazzini firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso Acquar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price, un nuovo modo di comprare.
16: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
17: Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
18: No!
17: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
18: No!
17: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
19: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
17: Info su ivmacqua.it.
19: Acqua garantita? Acqua super garantita!
17: Solo su ivmacqua.it.
5: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
10: Per la pubblicità su Studio Più 030 999 1000.
11: The best music. The dance station.
12: Radio Studio Più.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Giornata di lunedì ancora piuttosto instabile al nord, dove transita il fronte più attivo, avremo acquazzoni, rovesci e temporali fin dal mattino, soprattutto tra Levante Ligure, Alta Toscana e a ridosso dei rilievi alpini e prealpini. In giornata poi tornano a formarsi anche temporali sulle pianure in transito da ovest verso est, che saranno più attivi e intensi in serata tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Al centro-sud più asciutto, anche se con qualche piovasco tra mattina e pomeriggio, specialmente sulle aree tirreniche e lungo la dorsale appenninica. Temperature in aumento, specie al centro-sud, per la presenza di venti meridionali. Le massime potranno anche superare i 24-25 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con

insomma, una mezz'oretta fa, una grandinata abbastanza intensa tra Erbusco, Franciacorta, A4. L'avevano detto, insomma, che ci sarebbero stati dei fenomeni. Non era particolarmente grossa questa grandine, ma comunque, insomma, bella, persistente. Qui da noi no, qui da noi no, però insomma siamo lì sempre tutti un po' con gli occhi all'insù, le orecchie, per sentire che cosa accade con queste, con questa meteo, con questo meteo abbastanza particolare. Allora, tutti i lunedì facciamo un viaggio musicale che parte dagli anni 70 e arriva al 2020, passa attraverso delle canzoni, passa attraverso la loro storia. E la prima storia di cui parliamo è un disco del 1978, è un disco degli Earth, Wind & Fire. Proprio parlavamo adesso di pioggia, vento e quindi terra, vento e fuoco. Uscito nel 1978, era un singolo per una raccolta The Best of Earth, Wind & Fire, ma non era presente in un album normale, quindi questa canzone in realtà non è stata mai pubblicata in un album, però è una canzone tosta, diciamo che la data del testo, Do You Remember the First Night of September, cioè ti ricordi il 21 settembre, non ha un significato confermato, quindi praticamente non vuol dire niente, stava bene nel testo, hanno messo quella, no? Poi quando tu metti queste cose nelle canzoni la gente pensa che sempre che ci sia un riferimento, e invece non c'è. La canzone fu scritta da Maurice White, da Al McKay e Ellie Willis, ed è diventata una tra le canzoni più diciamo significative per quanto riguarda il genere glitter degli anni 70, fine anni 70. Nel 2018 la biblioteca del Congresso degli Stati Uniti ha inserito September nel National Recording Registry, quindi nel registro delle registrazioni nazionali, come culturalmente, storicamente, artisticamente significativa. È una canzone molto suonata ai matrimoni, molto suonata nelle feste di Studio Più, la Dance Station d'Italia, l'avete sentita un milione di volte in tutte le serate. Di che cosa stiamo parlando? Di questo! Di questo disco, che quando parte la pista poi si riempie.

vai di voce falsetto, manca Garzilli la farebbe lui. Allora, sembra una canzone facile questa qua, in realtà è sofisticata musicalmente. Chi è musicista queste cose le capisce, gli altri no. Però comunque è una canzone molto significativa perché ha dei cambi armonici che non sono facili da fare. Andiamo avanti, dagli anni 70 andiamo agli anni 80 e andiamo al 1987. C'è qualcuno di voi del 1987? Andiamo nel 1987 a trovare un grande, insomma, George Michael. Andiamo a trovarlo sicuramente. Nel 1987 George Michael fa uscire un singolo che stiamo per suonare, il primo vero lavoro solista dopo gli Wham. Sapete che lui è stato insieme a Andrew Ridgeley, insomma, componente degli Wham. Poi c'è stata una divisione un po' come gli 883, no? E lui ha fatto il solista, e quando ha fatto il solista nell'87 ha fatto uscire questa canzone che si chiama Faith. La canzone ha un intro molto famoso, fatto con una con l'organo di una chiesa gospel, anche se nella versione che suoniamo in radio non si sente. Ci furono veramente moltissimi strumenti anche in questa canzone. Il look del video era tosto perché lui indossava una giacca di pelle, jeans stretti, stivali e chitarra. Fu studiato questo diciamo look, e sul suo giubbino di pelle c'era una scritta BSA, ok? Tutti volevano quel giubbino lì, cioè dopo Fonzi tutti volevano il giubbino con le borchiette che aveva George Michael in questo video. Ce lo vediamo, poi vi racconto qualcos'altro legato a questa canzone.

Poi la scritta io me la ricordavo dietro, invece adesso rivedendo il video vedo che la scritta è davanti, non è dietro. Comunque, era preoccupato, George Michael, quando nel 1987 ha deciso di separarsi dagli UM. Era preoccupato. Questo è stato il video ed è stato il test, questo disco, che comunque sia doveva vedere se lui era in grado di andare avanti da solo oppure no. L'album Faith vinse così il Grammy Awards, come per dire, ah, non so se riesco ad andare da solo. E invece andando da solo, tac, l'Oscar della musica, subito. Comunque sia, questa canzone è stata reinterpretata in tantissimi generi: funky, house, lounge, swing, elettronica, veramente tanta roba. I Gotta Have Faith, con questo video iconico che poi è diventato famoso in tutto il mondo, ci porta adesso negli anni 90. Siamo negli anni 90, baby, e siamo tra il 1995 e il 1996. Probabilmente era la mezzanotte quando hanno deciso di far uscire questo capolavoro. Di che cosa stiamo parlando? Di questo disco.

io non so quali emozioni potrebbe scatenarvi questa canzone, so che vi piace tanto quanto piace a me, logicamente. Siamo negli anni 90, abbiamo detto metà tra il 95 e il 96. Questo disco arriva dal Belgio, ok? Sono belgi, il progetto Quadran è guidato da un produttore, Philippe Van Mullen, inizialmente insieme a Fifi, sai, uno che si chiama Fifi, scusa, poi Fifi se n'è andato ed è rimasto solamente Philippe. Comunque sì, Eternally è uscita con un'etichetta molto famosa che noi DJ amiamo, che è la Bonsai Records, una delle label più importanti della musica trance europea di

lì è diventato una piccola, un piccolo cult, cioè nel senso che i collezionisti di vinili e insomma DJ old school, quindi mi ci metto anch'io, soprattutto dell'ambiente bonsai di questa etichetta qua, è un cimelio. Avere questo disco in vinile, ragazzi, è tanta roba, è un piccolo cimelio, per cui molti fan della musica trance associano questo periodo d'oro tra la metà degli anni 90 e il 96 per produzioni come appunto lo sono state, non so, Children, Foreign Angel o Café del Mar. Comunque sia, questo disco viene ancora stampato tuttora, perché al di là dell'Italia, dove facciamo solo musica un po' di trap e quella roba lì, all'estero invece fanno ancora le compilation con la musica di quel genere lì. Io devo andare all'estero, devo vivere all'estero, perché viene ristampato ancora, fanno ancora comunque sia delle bellissime compilation. Andiamo avanti, vi porto nell'anno 2000. Spesso questi dischi sono associati agli anni 90, ma alcuni di questi dischi sono in realtà usciti nel 2000. Sto parlando di un disco che arriva dal Danimarca, ok? Loro erano percussionisti e sono percussionisti danesi.

Leila! Che disco, ogni volta. Tanti la chiamano Play the Live, si chiamerebbe anche The Bongo Song. Tanta roba oggi, the best sound, veramente. Alessandro, i Sapri Duo non sono un gruppo musicale, cioè non nascono come gruppo musicale, erano due percussionisti, sono due percussionisti classici, danesi. Si chiamano Uffe, uno si chiama Uffe e l'altro si chiama Morten. E si erano formati al conservatorio. Sai che quando vai al conservatorio ti fanno fare tutta quella musica lì, quella classica, no? Quindi non è che puoi fare un po' quello che cazzo ti pare, devi eseguire i classici. Però se tu hai del talento, se comunque vuoi uscire un po' dagli schemi, può essere. Infatti loro hanno detto: ma che cacchio, ma mettiamoci a fare i bonghi, cioè mettiamoci a fare questa cosa qua. Prima del successo club suonavano musica contemporanea e classica d'avanguardia, ok? Con percussioni orchestrali. Poi Play the Live, The Bongo Song esplode nel 2000 e fa da colonna sonora al 2000 e al 2001 e diventa una delle tracce più riconoscibili degli anni 2000. L'idea geniale fu quella di fondere due generi, la trance, ok, e l'eurodance, le percussioni tribali dal vivo. È una situazione molto simile a quella dello stadio, tanto è vero che questa canzone Play the Live comunque sia è diventato famoso anche grazie a un evento legato al calcio degli anni 2000 che molti di voi ricorderanno. Ancora oggi è uno dei pezzi più efficaci per far partire la nostalgia dance degli anni 2000 in discoteca, per cui sfruttatelo e usatelo. Per chiudere la carrellata di dischi che partono dagli anni 70 e arrivano al 2020, come ultimo ho scelto questo.

0: qualche disco. Ma voi la sapete la storia di questa canzone? No, ve la racconta lo zio Frankie, dai. Ve la racconta lo zio Frankie. Innanzitutto, questa canzone è uscita in versione strumentale nell'anno 2014 e aveva un altro nome, si chiamava Five Hours. Ok, poi nel 2015, per fare in modo che avesse anche la possibilità di andare in radio, ci misero il cantante Chris Brown e si chiamò Five More Hours. Diciamo che i DJ, quelli fighi, usano ancora la versione strumentale, che si chiama Five Hours perché è quella più acclamata. Però anche questa, dai, questa piace perché comunque è diventata mondiale, poi piace alle ragazze quando parte la voce di Chris Brown, dai ragazzi, nascono i fiorellini, le margherite, insomma crescono tutte queste cose. Allora, è un disco che comunque sottolinea un particolare periodo storico, quello in cui la musica EDM era ancora, diciamo, al centro dei grandi festival, sulla scia dei club e delle classifiche pop mondiali contemporanee. La cosa adesso è molto cambiata, cioè se pensate ancora di andare a fare, diciamo tra virgolette, un Tomorrowland con dischi così, non avete capito un cazzo, perché la musica è cambiata. Che cazzo ve lo devo dire, adesso vanno i Salda Vinci, vanno tutte queste cose qua. E beh, all'Eurovision, scusa, va al Salda Vinci, quindi capito, quindi devi fare della musica neomelodica e ci devi mettere dentro un po' di pistole. Vabbè, dai, sto scherzando, vi devo lasciare con il party time e poi ce ne andiamo.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Ehi tu, sì, dico proprio a te. La tua polizza auto è in scadenza? Pensi di pagare troppo? Basta pensare, passa all'azione. Invia ora un messaggio al 366-240-1000. Scrivi la targa dell'auto e la tua data di nascita. L'agenzia assicurativa Route 66 Insurance di Bergamo ti manderà subito un preventivo senza impegno, garantendoti la tariffa più bassa del settore su tutto il territorio nazionale. Route 66 Insurance di Cuna Pietro, il tuo assicuratore di fiducia.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.

0: Noleggiare è bene, con Jiffy conviene.
1: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
2: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
1: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
2: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
3: Wow, Marco, ma che sorriso!
4: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
3: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
4: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
3: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
4: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
3: Comodo su WhatsApp! clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
8: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
9: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.

0: every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

This is the new religion. Che facciamo? Lo mandiamo il messaggio al party time, o siccome c'è la pioggia, a parte che in alcune parti d'Italia c'è gente che si sta godendo il sole, vabbè, ci può stare. Però diciamo che dalle nostre parti il tempo non è proprio fighissimo. Però c'è il party time, dai. Alessandro da Reggio Emilia presente, Andrea da Verona umido. È umidissimo Andrea da Verona, ragazzi. Ma è umido perché è bagnato o è umido perché va messo nell'umido?

Alessandro da Legnano, qua tempo stupendo, vedi. Ciao Franchi, a Milano c'è un pallido sole, c'è la patti a Milano. A Livorno il sole. A Livorno c'è anche il caciucco, porca vacca. No. Buon pomeriggio Franchi. Qua temperature estive, 26 gradi, siamo in Sicilia. Bene. Molto bene. Volete sapere che tempo c'è fuori dalla radio? Sembra notte in questo momento. Sembra notte. È passato una circolare di non aprire assolutamente le finestre. Qua è notte, ragazzi. Ma ce la farà la Salvi? Poverina, avrà portato l'ombrello. C'è un cavaliere disposto ad accompagnare la Salvi dal cancello della radio fino alla radio? Dai, su, fate i cavalieri. No? Non c'è? Non sarà. Oh, intanto Sinner, ragazzi, ha annientato il suo avversario, 6-2, 6-0. Agli ottavi di finale c'è lui.

che voi appena c'è una patata in pericolo, subito tutti pronti, quando c'è una patata da aiutare, vengo io, faccio io, poi vieni sì. Chi è che accompagna me invece alla macchina che sono senza ombrello? Perché c'è lei da portare in radio, ma anche io devo salire in macchina. C'è qualcuno disposto? Sono un patato.

0: Ci pensa Andrea da Verona. Viene lui con l'escavatore, mi porta lui o mi carica la macchina, me la porta, me la scarica davanti all'ingresso. Vabbè, che si fa?
1: Signori, buon lunedì 11 maggio a tutti. Questo è il Party Time con Frankie Gada in live fino alle ore 18. Stay with us.
0: Beh, dai, almeno il jingle machine ce l'ho.

Love Don't Let Me Go. Comunque sia, il nostro Sinner se la vedrà il prossimo turno agli ottavi con un italiano. E tu dirai, sarà un Berrettini, sarà... No, no, è un Pellegrino, Andrea Pellegrino, che ha battuto Chiafoe a sorpresa 7-6, 6-1, centrando un traguardo inaspettato. Tra l'altro era partito dal numero 155 al mondo, cioè quindi comunque arriva dalle qualificazioni. Ragazzi, è una bella soddisfazione, però ti scontri con Sinner. Capito? I love it. Ultimo disco, signori.

0: Don't Care, I Love It. Signori, finisce il party time, finisce il feel good. Noi ci risentiamo domani sulla Dance Station Italia. Fate i bravi. Buona serata a todos. Vi lascio con Si Salvi Chi Può. Fate i bravi. Buona serata. Oh, occhio,
1: Minutes of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
4: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.
5: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
6: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazione di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure, sviluppo e futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
7: Wow, Marco, ma che sorriso!
8: Ciao Chiara, ho appena finito di curarmi i denti in Denova, a Fiume, in Croazia.
7: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
8: Ma no, pensa che ho messo i denti fissi con soli 3.900 euro. E poi è vicino, la clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
7: Ma la qualità è garantita?
8: Certo, ho trovato medici qualificati e attrezzature all'avanguardia.
7: Hai detto Denova, giusto? Ci devo andare assolutamente.
6: Denova, 045 97 0025. Clinica Denova. Primo viaggio, visita e preventivo sono gratuiti.
9: Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello, spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
10: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
11: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
12: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
13: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
14: Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: più news.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio. Stasera Napoli e Bologna chiudono la 36esima giornata di Serie A. Se i rossoblù non hanno più nulla da chiedere al campionato, gli azzurri intendono blindare la qualificazione alla prossima Champions League, che sarebbe aritmetica in caso di successo. Alla vigilia non ha parlato Conte, lo ha fatto invece Italiano, che allontana le preoccupazioni sul suo futuro.
2: Ma per me è sbagliato, perché ci sono ancora queste tre partite. Se distogliamo il focus da quello che è la partita, si sbaglia. Qui ha fatto solamente quello che è la preparazione a questa partita, fatta nel modo in cui pensiamo doveva essere fatto, e noi vogliamo cercare di fare una grande gara.
1: Calcio d'inizio ore 20:45. Nel frattempo si infiamma la corsa Champions. Continua la crisi del Milan, chiamato a raccogliere i pezzi dopo la sconfitta per 3-2 in casa contro l'Atalanta. Prima della sfida di San Siro c'è tempo al Tardini di un botta e risposta a distanza tra gli allenatori di Parma e Roma, protagoniste di un pirotecnico 2-3 non privo di polemiche. Al 93esimo i ducali comandano per 2-1. Subito dopo Rensch rimette tutto in parità tra le polemiche dei parmensi, che avrebbero voluto un tocco di mano di Mancini. A tempo scaduto, calcio di rigore per la Roma, concesso da Chiffi dopo revisione al VAR. Sul dischetto non sbaglia l'implacabile Malen, che manda in paradiso i tifosi giallorossi. Così Questa e Gasperini.
3: C'è rammarico per il risultato, dello stesso modo tanto orgoglio. L'intervallo 0-1, pareggi, vai a vincerla. Oggi non siamo riusciti, noi proviamo a essere sempre rispettosi, onesti. Quando ci sono delle polemiche e non sono vere, come il giorno di Napoli, proviamo immediatamente a chiuderle, ma quando c'è tanta obvietà non parlerò io, parlano i fatti, l'ho visto tutto lo stadio, tutta l'Italia.
4: Vabbè, ci sono le immagini, quindi ha ragione Carlos, le vedrà tutta Italia. E quindi mi sembrano tutte molto evidenti.
1: Nel frattempo il Como, anch'esso in piena bagarre, con la vittoria sul Verona festeggia la qualificazione matematica in Europa. Intanto scelto il direttore di gara della finale di Coppa Italia. Ad arbitrare Lazio-Inter di mercoledì sera sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata. Prima del fischio d'inizio sarà invece Neck a intonare il canto degli italiani, con l'accompagnamento della banda musicale della Guardia di Finanza. In chiusura l'Atletica torna allo show del Golden Gala, con oltre 80 vincitori di medaglie globali che si sfideranno all'Olimpico di Roma nella serata del 4 giugno. Tanti gli azzurri protagonisti, tra cui Nadia Battocletti, Mattia Furlani e Marcel Jacobs, il quale commenta: gareggiare in casa mi dà una responsabilità in più, non penso agli avversari ma solo a mettermi sui blocchi. È tutto dallo sport.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
5: non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

0: Buonasera, buonasera, sono venuta qui in barca, buonasera. Come state? Come è iniziata questa settimana? Siamo a lunedì 11 maggio qui a Desenzano del Garda, insomma un diluvio universale. Vabbè, ci stava, siamo a maggio, ce vo. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvia come sempre, come ogni giorno che si rispetti, qui con me sono in ottima compagnia.
1: Carmelo!
0: Buonasera Carmelo, i vostri messaggi al 338-141-1001, fate sentire la vostra follia, perché no? Ah, siamo solo a lunedì! The Dance Station, si salvi chi può, bring the studio,

0: Ah, lo sai, tu mi piaci tanto.
1: Grazie, Ele, davvero?
0: No. Buonasera, l'avete riconosciuta questa bella voce?
1: Buonasera.
0: Seducente. Buonasera, mi sembri Ciao. Come Rocco, sai la pubblicità? Buonasera.
1: Allora, mi sembri come Rocco.
0: Aveva il pappagallo. No. La voce, la voce.
1: Calmati, dai, calmata.
0: Ecco,
1: perché
0: sì.
1: È già lunedì, cioè è solo lunedì e tu sei già a mille.
0: Lo so, è l'effetto che mi fai del lunedì, è lunedì sera. Allora, l'avete riconosciuta la voce del nostro buon Max Pedersini che come sempre ci farà ballare. Ore, a che ora? A che ora ci fai ballare?
1: Alle 18:30.
0: Alle 18:30, sì. E anche
1: 18:40.
0: No. Sì. 10 minuti, come si suol dire, breve ma intenso. Allora, arrivano tanti messaggi, ascoltiamoli, vada.
2: Ciao Max, ciao Ele.
0: Ciao.
2: Mi pare che siete già abbastanza carichi. Ci vediamo il 12 di giugno a Minci in Festa a Pozzolo. Avanti così, eh.
0: Vedi, vedi che lo
1: vedi,
0: sa.
1: Vedi,
0: lo
1: che
0: sa. Indossiamo,
1: già...
0: indossiamo il 12 di giugno, se
1: il
0: non erro.
1: Il 12 di giugno,
0: esattamente.
1: Esatto.
0: Saremo a Pozzolo sul Mincio in provincia di...
1: Mantova.
0: Bravissimo.
1: Io e saremo... con la Eleonora.
0: Qui la mamma mia, amica pizza e fichi, come si suol dire, eh? Sì, dovete venirci a trovare, dai, sarà una bellissima serata, tante belle sorprese e soprattutto il nostro buon Max che oltre a fare il DJ farà il ballerino. Quindi non potete mancare, dai.
1: Questa mia nuova.
0: No, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Okay. Allora, ascoltiamo, vai. Vai.
3: Ciao Eleonora, un saluto da Ricky Valza e da De Niro. Siamo in giro a far danni. Ciao, ciao Eleonora.
0: Ah, ciao, un grandissimo abbraccio. Loro sai chi sono? I nostri colleghi che fanno il programma Club Connection tutte le sere, dalle ore 22 fino alle ore mezzanotte, insomma.
1: Fantastico.
0: Eh sì, anche loro sono belli pazzerelli, lo sai. Sono, sono esatto. Folli, sono folli.
1: Capitanati da?
0: In che senso?
1: Fanno il programma?
0: Ah, con De Niro e Ronnie.
1: Brava. Oh, cioè, proprio
0: sul pezzo.
1: Ragazzi, è lunedì, la salvi zero.

0: campanello, il campanello, abbiamo qualcuno alla porta, vada, vada, chi è?
1: Ciao Elle!
0: Ciao!
1: Carmela!
0: Ma voi siete folle!
1: Carmela!
0: Oh, capito, Carmela, Carmela, qua non è più finita, ragazzi miei, eh! Allora, 18.09, siamo a lunedì 11 maggio, abbiamo bisogno della bella carica prima del party time del nostro buon Max Pedersini. Proprio per questo questa sera avremo un gioco davvero molto molto divertente da fare. Tutto quello che dovrete fare è finire questa frase che dice: è un 10, ma mi spiego meglio. Cioè, secondo voi qual è quella cosa che ti fa dire: ok, questa ragazza è davvero bellissima, simpaticissima, tutto quello che vuoi, però c'è sempre un però, no? Io faccio l'esempio, magari non è una persona che prende le cose magari con ironia, che è permaloso. Per me non è un 10, cioè nel senso è un 10, ma non prende le cose, diciamo così, per simpatia. Compilate voi questa bella frase: 338 141 1001. È un 10, ma

10, ma dovevate finire voi la frase. Poteva essere davvero qualsiasi cosa. Cioè, qual è quella cosa che ti fa dire ok, è davvero tutto bellissimo, simpatico, romantico, eccetera, però c'è sempre un però, no? Come Isabella da Firenze che ci scrive: è un 10, ma gli puzza l'alito. Direi che è una cosa più brutta di quella non esiste. Oppure è un 10, ma non ride mai. Ce lo scrive Alex da Faenza. E poi abbiamo Cristina da Palermo che dice: è un 10, ma non è bravo a far l'amore.

0: in questa giornata uggiosa non potevamo non mettere Summer di Calvin Harris. Tornando a noi, è un 10, ma beh, devo dire che mi sono sbudellata dalle risate con le vostre risposte, ma ascoltiamone qualche d'una. Vada.
1: Ciao Emilio da Pescara.
0: Ciao Emilio.
1: A tutti, buon pomeriggio, ancora è notte.
0: Sì.
1: Io un 10 e lode lo do a una mia amica che è una
0: Sì, abbiamo capito.
1: Peccato che non c'è i balconi.
0: Ma
1: questo
0: no!
1: Purtroppo la perde molto.
0: Ma che
1: ciao.
0: Ma scusami, ma che vuol dire? Vabbè, comunque sentiamo, vada.
2: Buonasera a tutti, Salvatore il camionista di Cerea.
0: Ciao Salvatore.
2: Radio Studio Più è un 10, anche più.
0: Sì.
2: Ma il party time dura poco.
0: Il party time dura troppo, è troppo poco. Potremmo fare magari, non so, qualche volta, qualche lunedì insieme al nostro buon Max, farlo durare un attimino di più. Perché no? Poi mi sono piaciute le risposte soprattutto delle donne, perché il 90% delle donne, un esempio come Sharon da Firenze, Elena da Roma, Franci da Verona, e tutte che rispondono la stessa cosa, è un 10, ma gli puzza l'alito, ragazzi. Laviamoci i denti, vedi? Ma perché? Poi c'è chi fa l'esempio invece con un oggetto, cioè per la precisione con la moto, davvero bello. Vedi, girare in moto è un 10, ma o si patisce il caldo o si patisce il freddo. Cioè scrive Robert Veronese. Bene, bello. Oppure è un 10, ma se la tira come se ce l'avesse solo lei. Oppure è un 10, ma due volte 5 gli sta meglio. Giacomo da Senigallia. Continuate voi al 338 141 1001. È un 10, ma... Teach them how to run.

worker, salutiamo chi dopo 8 ore di lavoro si gode 15 km di buona musica, lo ringraziamo di cuore. Mi raccomando, firmatevi quando mandate i messaggi. È un 10, ma ciao Ele, è un 10 e lode, ma purtroppo è già impegnata. Giuseppe da Cesena, caro mio, tante volte è così. Pensa che io ho un'amica che saluto, ovviamente per rispetto suo non dirò il nome, ma lei tutte le volte sta sempre con chi è fidanzato. Cioè

0: non sono un 10, ma so fare la piadina.
1: Ah, per me allora un 100, non è un 10. Allora, il 338-141-1001 è un 10, ma cioè, qual è quella cosa che ti fa dire bellissimo, è simpaticissimo, è romantico, ma c'è sempre un però, diciamo, no? E sentiamo i nostri amici ascoltatori, vada.
2: È un 10, ma sì, ha un profilo OnlyFans.
1: Ah, yeah, quello.
2: Ciao Nicola da Mantova.
1: Ciao Nicola, quello è brutto, ragazzi, sono d'accordo. Anna da Milano, è un 10, ma è un ritardatario. Vabbè, niente di nuovo, voglio dire. Che di solito è strano, perché è la donna che è una ritardataria. E invece, a quanto pare, c'è anche l'uomo. Elisa da Napoli, è un 10, ma non sa cucinare. Vabbè, dai, non è che tutti adesso sanno.

0: cucinare, vai.
1: Ciao Ele, ciao. Il bomber, il camionista di Cattolica.
0: Ciao.
1: È un 10, ma
0: sì,
1: a letto non si applica. Ah. Potrebbe fare di più, ma non si applica.
0: Aiuto, ma perché? Alessandro da Prentonico, cioè Leonora è un 10, ma non esiste. E che vuol dire quindi? Che secondo te una donna da 10 non esiste? Non ho capito. Oppure Sara da Monopoli è un 10, ma parla sempre della sua ex. No, ragazzi, cioè, che parli della sua ex non esiste.
2: È un 10, ma non gli piace parlare. Giancarlo, ciao.
0: Ma, pensa, questa è una cosa simile. Alessandro da Ancona è un 10, ma è timido. Per me sono così carini quando sono timidi.

0: Era il 1978, Walking on Music. Tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. È un 10, ma mo questa me la deve spiegare Raffaele da Cattolica. È un 10, ma parla. Ma scusa, ma che vuol dire che non deve parlare? Non ho capito io. Ti sembra giusto?
1: Giusto.
0: Giusto? Una donna non deve parlare? No.
1: O almeno, vabbè, cioè, perlomeno poco.
0: Ah, poco, allora io sono già fregata.
1: Sapete che le donne parlano molto, vero?
0: Vabbè, ma voi invece parlate troppo poco, e quello è il fatto. Quindi noi non vi annoiamo. Ah, oh, vedi? Io vi sbatto la verità in faccia. No, si scherza. O forse no. Allora, arrivano tanti messaggi, sentiamo.
2: Supertata,
0: vai.
2: La supertata Leonora. Ciao. È un 10, ma mi somiglia un po' troppo.
0: Ah, vero.
2: Buona serata, gruppo Lupo di Forlì.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio a Francesca da Forlì. Io sono d'accordo con Francesca. Quando ti si appiglia troppo, nel senso che è troppo colla, che è troppo che ti sta troppo addosso, no? Va bene essere dolci,
1: è
0: va
1: un
0: bene.
1: Gatto...
0: Sì, cioè, nel senso, dopo un po' stanca, no? No,
1: sì,
0: non vale lo stesso anche per voi, no?
1: Assolutamente. Cioè, tu almeno come sei? È un 10, ma?
0: Ma io ho fatto l'esempio dei permalosi. Non mi piacciono i permalosi.
1: Davvero?
0: E quindi ho detto, a me piace tanto giocare, essere ironica e...
1: Tu che citi questo? Guarda,
0: cioè, ma io non sono permalosa.
1: No, tu sei permalosissima. Cioè, dopo questo io mi rifugio nel mio studio e vado a mixare.
0: No, no, adesso lo chiedo io a te. Un 10, ma?
1: È un
0: 10,
1: ma
0: quella cosa?
1: Quella cosa che dà fastidio? È un 10, ma è un lama.
0: È un, in che senso un lama,
1: cioè,
0: scusa?
1: Sì, sai, quelle che ti baciano, ma cioè,
0: mettono la lingua pure
1: sì,
0: nell'orecchio.
1: Mettono anche il rimel. Ti fanno anche le sopracciglia.
0: Compreso nel prezzo. Oddio, oddio, che brutta cosa. Ho immaginato questa scena. No, no, non ci può stare. Vedi, Noele, però il trucco è come il troppo poco. Ok, non ho capito. Cioè, intende dire che il trucco, ok, è un 10, ma si trucca troppo. Questo sta dicendo. Vedi, è un 10, ma no, ho capito,
1: cioè,
0: male.
1: No, è questo.
0: Quale? No,
1: Garzo,
0: non si può.
1: No, no, questo non è, non è, cioè, è la verità, è la verità. Garzo dice che sono meglio 7 minuti sotto una disonesta. Ti rilassano molto di più.
0: Ma basta, ma perché queste cose? Ma perché? Io non ce la posso fare, vedi? È un 10, ma è antipatica, vedi? Un po' come il nostro buon Max.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense e accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
4: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumi a 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
5: Ciao, sono Frankie Gada.
6: Ciao, sono Eleonora Salvi.
5: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
6: alla Malavicina Beer Fest.
5: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
6: Vi aspettiamo.
5: Malavicina Beer Fest in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
7: Grandi riaperture con il nuovo magazzino firme Off Price. Nuove svendite e grandi marchi a prezzi incredibili. A partire da 5, 10, 15 euro fino a 99. Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Armani, Versace, Levi's. Oltre 300 brand di abbigliamento per uomo e donna da prendere al volo. Basta aspettare, il momento è adesso. Tutti i brand a partire da 5 euro. Un'occasione unica per fare affari. Ti aspettiamo nel negozio di Verona, completamente rinnovato in via Basso a Quar 57. Aperti tutti i giorni. Magazzini firme Off Price. Un nuovo modo di comprare.
8: Chi incontrerai oggi a bordo del tuo treno Debe o Bebe Railjet per Monaco? La chiacchierona?
9: Ma ve l'ho raccontato di
8: il pet lover?
10: Ehi, hey Max, aspetta!
9: O il dormiglione?
8: Fai il biglietto e goditi nuovi incontri, monumenti, buon cibo e tariffe convenienti. Con i treni Debe o Bebe Railjet, ogni viaggio è molto più di una destinazione.
11: Info e biglietti su meglioentreno.it.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
15: Voglia di staccare la spina? Benvenuti a Valpoland, il parco acquatico, cuore del divertimento e del relax a Pescantina. Qui potete sfidare gli amici a padel e beach volley, anche su campi illuminati, e godervi il primo sole della stagione. Mentre i più piccoli si divertono nell'area gonfiabili, concedetevi un aperitivo, un pranzo o una cena al ristorante pizzeria I Peschi, il gusto della buona cucina. Valpoland, il parco per tutti, anche per gli amici a quattro zampe. A Pescantina, in Viale Verona 40, in rete e sui social, digita Valpoland. Aperto dalle 10 a mezzanotte, dal 1 maggio ogni weekend e da giugno tutti i giorni.
16: Non Solo Clima propone
17: sconto termico 3.0.
16: Il nuovo contributo sulla climatizzazione scontato subito, direttamente in fattura.
18: Contattaci per un sopralluogo gratuito. Professionalità e competenza arrivano velocemente con la migliore offerta e speciali pagamenti a interessi zero. Vecchio clima da sostituire? Sei in cerca di una soluzione?
17: Rivoluzione, rottamazione.
16: Non Solo Clima 045 83 25 166.
18: Aspettavi! Per il cambio caldaia non diciamo niente?
16: Fino a 8.000 euro scontati subito, direttamente in fattura.
15: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.
19: 30 minutes of every hour.
20: Al minuto 30 di ogni ora. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
19: The party starts now.
21: Spiriti potenti, vi invochiamo. Vegliate su noi che stanotte balliamo. Volti alla luna, alta la fronte.

Buonasera, ben ritrovati. Iniziamo così il Party Time. In console il nostro mago, il nostro Max Pederzini. Devo dire, per iniziare non c'era canzone migliore.

Maria. E come no, Francavilla al mare, Piero, Davide, Gianluca, i tre dell'Ave Maria. Salutiamo anche Edo dall'Idroscalo Milano.

Allora vorrei salutare il pittore più bello di Pescara. E non sono l'unica, vedi, un saluto insomma a questo gran pittore. E il pastaiolo da Macerata ci tiene a dirgli insomma ottimo lavoro.

come sempre. Roberto da Mantova. Vedi, vedi, ci sono i lupi per il nostro buon Roberto. Roberto, parla proprio di questa bella serata di, insomma, di questo sabato a Malavecina di Roverbella. Vi aspettiamo, saremo io e Frankie Gada. Serata super.

0: Beh, comunque devo dire, arrivano davvero tanti, tanti vostri messaggi, perché lo ricordiamo, siamo una grande...
1: La famiglia.
0: Ah, ti ho messo la prova,

alla nostra Maya. Salutiamo Carmelo, il nostro Carmelo in compagnia di Artù, un bellissimo gatto, bello pelosetto, che bello.

Gianni e Leo, che stanno litigando in questo momento, mi pare. Salutiamo Maria Boatta e Chloe Dapoldo, il trattorista pazzo.

Ragazzi, grande giorno per Andrea, perché oggi è il suo compleanno. Andrea da Potenza Picena, auguri! Ragazzi miei, tanti, tanti messaggi al 338-141-1001. Salutiamo Elena

Ragazzi, Matteo da Fiesta ha dato un'idea geniale. Scusate il ritardo, volevo sapere se c'è ancora posto sul super yacht di Radio Studio Più. È una serata così, ci manca, sullo yacht. Sarebbe bellissimo. Allora, io mi rendo disponibile, eh? Dai, io e Max, dai, ci sto. Andiamo.

0: Arrivano i messaggi, sentiamo. Li abbiamo?
1: Qui ragazzi, studio più, è lunedì ma già con questa musica spaccata sembra che sia già venerdì. Un grande abbraccio da Luigi e dalla Calabria tutta. Vi mando due fotine, quest'estate vi aspetto in Calabria a mangiare, bere, fare il bagno e fare l'amore. Ciao belli, un abbraccio.
0: Guarda che dopo che hai detto a far l'amore, il nostro buon Max viene subito lì. Mamma mia. Ragazzi, la Calabria mi manca ancora però, eh. Deve essere davvero bellissima.

0: La Calabria non è bellissima, ci scrivono, è semplicemente meravigliosa. Lo immagino, per chi c'è stato mi ha detto che è davvero una bellissima città, insomma, è bella, bella. Il nostro Matteo invece con il suo yacht, facciamo rotta Desenzano, Porto Cervo, passo io a prendervi, ci sai?
1: Bellissima!
0: Questa è stata la risposta del nostro buon Max, quindi per me era un sì.

Saluti da mio figlio Christian che balla con la vostra musica. Ciao Christian, un grande abbraccio. E salutiamo anche Jacopo, il trattorista di Camerino, dalla cabina del trattore in aratura. Buonasera Studio Più, dopo un weekend di motorsport, beh, sentire voi passa tutto.

devo ringraziarvi. Arrivano anche messaggi un po' spregevoli, no? E io mi domando una cosa, ma ha pure il tempo di star lì e scrivere messaggi, no? Ma se non ti piace, puoi cambiare, lo sai?

0: Abbiamo finito?
1: Mi pare di sì. Signori, noi vi ringraziamo di cuore, non vi preoccupate, il nostro buon Max Pedazzini salirà nuovamente in console. Noi facciamo una breve pausa, rimanete con noi, mi raccomando.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
6: Spot.
8: Da martedì 12 a domenica 31 maggio Petrucci, biancheria per la casa, festeggia il 14° anniversario dell'apertura con sconti reali dal 40 al 50% e per la gioia dei bimbi sabato 16 e domenica 17 per tutto il giorno parco gonfiabili e tanto divertimento al Petruccilandia. Dal 12 al 31 maggio sconti reali dal 40 al 50% da Petrucci, biancheria per la casa in Viale Postumia 24 a Villa Franca di Verona. Orario continuato, aperto anche la domenica. La famiglia Petrucci e tutto lo staff vi aspettano.
9: www.ilveronesemagazine.it, la nuova piattaforma digitale di informazione di Verona e provincia, nata dall'iniziativa di un consolidato gruppo di giornalisti e imprenditori locali. www.ilveronesemagazine.it, l'unico magazine di Verona, fatto dalla gente di Verona, perché tutti noi siamo il Veronese.
10: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
14: Hai gioielli e argenteria che non usi più? Vuoi conoscere il valore e venderli? Rivolgiti a veri esperti. Elisa, di Agor Gioielli, perito IGI Anversa, ti aspetta per una stima professionale, accurata e con le migliori quotazioni del giorno. Potrai così trasformare il tuo oro in denaro, in modo sicuro e conveniente. Siamo certificati dall'organismo agenti e mediatori Comprooro e garantiamo pagamenti rapidi e sicuri direttamente sul tuo conto bancario. Visita Agor Gioielli, in Corte Pancaldo 100 a Verona. Orario continuato e comodo parcheggio.
15: Ristorante da Renato, uno dei preferiti da noi di Studio Più, ti aspetta a mezzogiorno e sera. Ristorante Pizzeria da Renato, via Gramsci 61, zona Capolaterra, Desenzano del Garda. Telefono 030 912 11 31.
16: La Fondazione Don Calabria Missioni ETS sostiene da sempre le attività dell'Opera Don Calabria nelle periferie del mondo. Sono più di 40.000 i bambini e le bambine in situazioni di marginalità, aiutati attraverso programmi di accoglienza, protezione e promozione sociale. Grazie all'impegno dei missionari e di tanti benefattori, questi ragazzi e ragazze possono guardare la vita con nuova speranza e dignità. Con il tuo 5 per 1000, anche tu puoi sostenere la Fondazione Don Calabria Missioni ETS. Non costa nulla ed è un aiuto prezioso che si traduce in cure e sviluppo. E futuro. Per saperne di più, visita il sito missionidoncalabria.it.
17: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it. Telefono 045 80 52 953.
18: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più, ci porterai sempre con te. È abilitata CarPlay, trovi tutti i nostri eventi. Cliccando su quello che ti interessa, il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app.
15: scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
0: Let's go! Let's go.
6: The best music. The dance station. Radio Studio Più.
19: Studio Più. News.
20: Buonasera da Alessandro Cisilin. L'OMS ha informato che sono 7 i casi confermati di contagio da hantavirus tra i passeggeri dell'Ondius, dopo aver aggiornato i dati con l'ultimo caso positivo della francese rimpatriata ieri. Delle 54 persone rimaste sulla nave, 28 sono sbarcate alle Canarie e le altre resteranno a bordo con rotta verso i Paesi Bassi. Aggiorna i numeri su X. La ministra spagnola della Sanità Garcia pubblicata intanto la sequenza genetica del ceppo Andes, che sarebbe rimasta simile al 99% dal 2018. In Italia sono 4 le persone sotto sorveglianza attiva perché entrate brevemente in contatto con la paziente fatta scendere da un volo e poi morta. Partite le ordinanze per la quarantena dei 2 marittimi di Calabria e Campania. Sarebbe comunque in arrivo una circolare ad hoc.
21: L'economia.
20: Il perdurante stallo negoziale tra Stati Uniti e Iran e anche sul nodo dello stretto di Hormuz torna a preoccupare i mercati con nuove impennate sulla quotazione di gas e petrolio. Quest'ultimo è tornato vicino ai $100 al barile. I transiti a Hormuz sono calati dell'89%, calcola uno studio di Assoporti ed SRM, Centro Studi di Intesa San Paolo, ricordando che lo stretto movimenta il 37% del petrolio mondiale via mare e il 28% del GPL. E torna a salire lo spread italiano coi titoli tedeschi, poco sotto quota 80. In ordine sparso le borse europee, ma Milano chiude in positivo guadagnando lo 0,76%. E sulla scia delle crisi internazionali gli analisti si attendono un doppio rialzo dei tassi da parte della BCE tra giugno e settembre. Lo rivela un sondaggio di Bloomberg. Oggi il vicepresidente dell'Istituto di Francoforte, De Guindos, ha contestato le opposizioni avanzate dai governi sulle fusioni bancarie, come il caso di Berlino sulla scalata tentata da Unicredit su Commerzbank. Così si mina il mercato unico, obietta. Il ministro dell'Energia Pichetto Fratin, in un evento a Milano, rilancia la strada del nucleare, con una legge deloga da approvare alla Camera entro questo mese e poi i decreti delegati che consentano di arrivare entro quest'anno a un quadro giuridico chiaro. Il ministro riferisce anche di una norma ora al vaglio di Bruxelles volta ad allineare i costi energetici per le imprese a quelli delle aziende tedesche. Lo sciopero del trasporto aereo, disagi in apparenza limitati con una minoranza di voli cancellati e passeggeri preavvisati. A scioperare fino alle 18 di oggi sono stati i controllori di volo ENAVE, il personale di terra, piloti e assistenti di volo EasyJet. I motivi dell'agitazione sono comuni: rivendicazioni salariali e per il carico di lavoro. Nel commercio e turismo i dipendenti sono cresciuti dal 2019 di 528.000 unità, ma calano drasticamente gli imprenditori, quasi 177.000 lavoratori autonomi in meno. Lo evidenzia un approfondimento di Confesercenti. A pesare soprattutto il calo nel commercio al dettaglio, scende anche la ristorazione, a crescere solo l'alloggio con l'affermarsi di forme di ospitalità diffusa dalle case vacanza ai B&B. In Europa e in Italia in particolare è ancora carente la trasparenza salariale negli annunci di lavoro, lo segnala l'agenzia di settore Indeed in una ricerca comparata. Qualche miglioramento nel nostro paese, è passato in un anno dal 20 al 36% di annunci forniti di indicazioni sulla remunerazione. In Regno Unito si supera il 50%, Paesi Bassi e Francia vicini alla parità. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
22: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
23: Ah, non lo so.
22: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.

19.09, iniziamo così con la musica di Robbie Schulz. Buonasera, ben ritrovati, siete in compagnia di Eleonora Salvi. Questo è il programma Si Salvi Chi Può e siamo in compagnia anche del nostro buon Max Pedersini, che ogni lunedì appuntamento fisso qui dagli studi di Senzano del Garda, qui su Radio Studio Più. Tra l'altro ne approfitto per ricordarvi che questo mercoledì verrà nuovamente a trovarci. Un appuntamento insolito. Allora, ringraziamo tutte le persone che hanno scritto al 338 141 1001. Un immenso saluto a tutti voi, siete gli ambasciatori dei miei ricordi musicali, ce lo scrive Givo 73 di Arluno, che ringraziamo i nostri amici di Cesena. E ci tengo a leggere questo bellissimo messaggio, e non ero al corrente di questo, ma ne approfitto appunto per leggerlo. E lo ringraziamento a Walter Massa e il gruppo degli amici di Silver, perché ieri hanno regalato ai nostri figli, ragazzi speciali, un po' del loro tempo per renderli insomma felici con le moto e le auto. Grazie di cuore da tutti i ragazzi appunto della GR di Cesena. Io questa cosa non la sapevo, e tanto de chapeau per il mio collega Walter Massa, per il gruppo insomma degli amici di Silver, e un grande saluto a tutti voi. Io immagino che sia stata davvero una bellissima giornata, e ce vo, bellissima cosa. Partiamo subito, signori, andiamo avanti con la musica, arrivano loro, i Purple Disco Machine.

Salutiamo Ervi di Norimberga, che ringraziamo, e dice: fai mandare messaggi spregevoli a chiunque, tanto servono solo contro il malocchio. Io questa cosa non la sapevo, sarà vera o non sarà vera? Beh, speriamo. Signori, è brevissimo il party time, sarete proprio voi a scegliere che genere fare.

0: With me, qui su Radio Studio Pila Dance Station Italia. Allora, poco fa vi ho detto che eravate proprio voi a scegliere il secondo party time, scegliere alle 19.30 cosa dovrà suonare il nostro buon Max Pedersini, perché sennò, dai ragazzi, è troppo semplice, bisogna complicare un po' la vita al nostro buon Max. Allora, come scegliere? Beh, il tutto davvero molto molto semplice, dovrete andare sul mio profilo Instagram, mi chiamo Salvi Eleonora con due A finali, tutto attaccato, troverete l'ultima storia pubblicata qualche minuto fa insieme al nostro buon Max, dove dovrete cliccare sul rock, che è il primo genere, oppure il genere elettronico. Insomma, la domanda è semplicissima: alle ore 19.30 cosa volete che suoni il nostro buon Max Pedersini? Preferite genere rock o genere elettronico? Beh, potete sceglierlo voi.
1: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Simple, era il 2025, una canzone uscita praticamente poco più di un anno fa. Vabbè, comunque, party time, elettronico oppure rock? Allora, abbiamo fatto partire un sondaggio su Instagram, sul mio profilo Salvi Eleonora, tutto attaccato con due A finali, perché volesse votare, insomma, manca meno di 10 minuti, ma da quanto capito sta vincendo, insomma, elettronico. Vedi, ciao Ele, io voto per il genere elettronico. Così testo la tenuta dell'impianto audio della macchina. Ce lo scrive Luca da Perugia, oppure vai!
1: Ciao Ele!
0: Ciao!
1: Elettronico, elettronico!
0: Senza ombra di dubbio sembra. Invece Elena da Roma a quanto pare ama rock, ama rock.

pare che ci sia un buon cambiamento, no? Che stiano cambiando un po' le carte in regola, vedi, sta vincendo appunto il Party Time Rock, anche se io avrei preferito di gran lunga elettronico, ma ovviamente non sono proprio io a scegliere, sarete voi a scegliere quale Party Time fare, se genere rock oppure elettronico, sceglietelo voi.

0: Violet, una grandissima artista italiana che salutiamo, una grande amica di Radio Studio Più, tra l'altro ha lavorato spesso e volentieri con noi, insomma, con tante nostre, con tanti nostri eventi. Tornando a noi, questa sera i veri protagonisti eravate proprio voi, perché avevo chiesto al 338-141-1001, insomma, di dire il vostro parere, se preferivate che il nostro buon Max, che salirà a brevissimo in console, si fare un party time elettronico oppure rock. E non solo comunque tramite il nostro numero WhatsApp, ma anche chi voleva, c'era un piccolo sondaggio sui social, su Instagram, sul mio profilo ufficiale, che ricordo Salvi Eleonora tutto attaccato con due A finale. Insomma, c'era una storia con un piccolo sondaggio e da quanto vedo, insomma, ha vinto il party time elettronico. È così, quindi a brevissimo rimanete con noi perché avremo un party time tutto elettronico.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Il risparmio non è una Fidelity Card, non è un 3x2, non è un sottocosto. Il risparmio è Rossetto, ogni giorno sul totale della spesa. Tutto a basso prezzo, anche i prodotti freschi preparati nei nostri laboratori di pasticceria, panetteria e cucina, solo con materie prime di altissima qualità. Rossetto, la tua idea fissa di risparmio. Supermercati e ipermercati Rossetto, nelle province di Verona, Brescia, Mantova, Vicenza, Padova, Venezia, Rovigo, Cremona, Reggio Emilia, Modena, Piacenza.
1: Società Veneta Acciai, dal 1963, leader nel settore della siderurgia.
2: Da sempre propone una vasta gamma di prodotti, rettificati, trafilati, laminati, acciai speciali e inox, con un qualificato servizio di taglio a misura, trasporto e consegna personalizzati.
1: Società Veneta Acciai, esperienza e professionalità solide come l'acciaio. In strada Larizza 24, nella ZAI storica di Verona.
2: www.societavenetaacciai.it. Entrate nel nostro mondo e scoprite perché dal 1963 l'acciaio è la nostra passione.
3: Staver, dal 1974 azienda veronese leader nelle soluzioni per ufficio, è specializzata in noleggio di fotocopiatrici multifunzione Develop, con canone mensile tutto compreso, dai toner all'assistenza. Staver è certificata come laboratorio per fornitura e verifica periodica di registratori di cassa telematici ed è inoltre convenzionata con importanti consorzi bancari per l'installazione e la manutenzione di terminali POS. Per una consulenza gratuita chiamate 045 50 99 09. Risponde Staver, il nuovo partner del vostro ufficio. 045 50 99 09. Staver, esperienza, professionalità, cortesia.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Fari non sabbiature a Pozzolengo. Da oltre 35 anni una lunga storia di passione al vostro servizio. Fari non sabbiature è azienda leader in sabbiatura e verniciatura, impermeabilizzazione di tetti e coperture con l'ausilio della poliurea, un materiale liquido che solidifica rapidamente, subito calpestabile, per risolvere definitivamente i problemi di infiltrazioni. Maura, Marco e collaboratori sanno consigliare sempre la soluzione migliore. Info 030 91 84 91. In rete sui social Fari non sabbiature.
2: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica la app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio

0: minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time.
3: Party time.
1: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: oppure tramite il nostro numero del digitale terrestre, in base a dove vi trovate, insomma, in tutta Italia. Beh, di guardare il nostro buon Max che mixa per noi live, ricordando che questo party time l'avete scelto voi, il party time elettronico.
1: La famiglia.
0: Perché noi in fondo siamo
1: la famiglia.
0: Una grande famiglia.
2: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
0: Parlando di famiglia, arrivano dei messaggi che sono davvero bellissimi, messaggi che ti riempiono il cuore. Io devo ringraziare di cuore, insomma, Sylvain, spero di averlo pronunciato correttamente, della Computer One da San Marino. Grazie mille di cuore!

Lasciatevi trasportare dalla musica elettronica. La vera magia di Radio Studio Più. La vera magia del brizzolato.

0: Attenzione, abbiamo i nostri amici da Roma. Dai Roma!
1: A bella, saluto da Mano, Paolo de Roma, sei la meglio!
0: Ciao amico de Roma, dai! Occhio che abbiamo Domenico all'ascolto, eh! Ciao Domenico! Il nostro amico 186, sempre presente, vedi? Salutiamo l'autista del pesce parlante. Mo voglio capire perché l'autista del pesce parlante. Ma che vuol dire? Ciao Leonora, ciao Max, vi aspettiamo nella regione più bella d'Italia, l'Abruzzo. Ci sono stata poco fa, eh.

0: Rosino mi mancava.
1: La Rosinis.
2: Io no, sino burr.
3: È Nubur questo Party Time. L'autodemolitore molisano. Campobasso presente. Ciao amico! Buonasera, hai messo le cinture? Stiamo per fare un viaggio fuori dal normale. Un viaggio con la musica. La vostra migliore amica. Con lei che non vi abbandonerà mai, neanche nei momenti difficili.

0: Un grande saluto da Scorrano, da Lecce, la capitale mondiale delle luminarie. Ciao amici, i nostri amici della Puglia.
1: Della Puglia!

Allora, qua bisogna avere qualcuno che traduca, perché io non ho capito. Sempre presente a tutti i party time, e qua stanno già votando le caviglie. Votando. Attenzione, che abbiamo Valeria da Ceprano. Ciao, sempre a palla. Vado a farmi le mie 70 vasche in the pool. Ammazza, oh. 70, mica male.

0: Lo ricordiamo, nel party time tutto è concesso, anche fare qualche bella dedica. Vedi, un bacio a mia moglie Mara, che senza di lei non potrei vivere. Da Roby, da Ortona. Ah, che bello l'amore. Che bello, bellissima. L'amore. Com'è l'amore?
1: Bellissima. È magia.
0: Valentino il camionaro in viaggio. Ciao Valentino, fai buon viaggio. Sì, in effetti, detta così, fai buon viaggio. Max, con la musica elettronica a pompa. Salutiamo Daniele, ciao Daniele, un grande abbraccio. Nicola da Torino, in

Dimenticavo Pollon. Ciao Tony. Vedi, qui ci scrivono anche privatamente e ci chiedono: ma come faccio a inviare un messaggio? Beh, molto semplice, basta salvare il numero 338-141-1001, messaggi vocali o scritti, e una volta salvato il numero puoi scriverci direttamente su WhatsApp. Salutiamo chi ha fatto 12 ore di lavoro e in questo momento ci ascolta, come i nostri amici da Carugate.

E poi abbiamo anche i nostri amici da Trento. Enrico 77, salutami Max. Questo è il momento giusto, volete salutare qualcuno che sta dall'altra parte del mondo? Bello, potete fare, questo è proprio il potere, la magia, insomma, di una radio, la nostra, Radio Studio Più. Edo saluta Francesco, il suo amico da Modena, e come no! Attenzione, è arrivato il momento di molleggiare.

0: molleggia.
1: Ah, molleggiatore, il nostro molleggiatore vigilante. Beh, allora io ti devo ringraziare, ti devo fare gli applausi perché, guarda, per come l'hai chiamato, il nostro sprizzolato. Mi piace, bello.

0: grazie Max di aver riesumato il grande pezzo Super Hill Planet che viene dalla mia gioventù. Ciao Ele.
1: Questo è il momento giusto.
0: Sì, Formigine, Modena.
2: Ciao amico.

0: Abbiamo anche il Ciri, Michele e Davide. Ciao ragazzi.
1: Senti, allora dammi la tua mano. Ti farei scoprire il più bel tempo della primavera.

Abbiamo Miro da Durazzo, dall'Albania, bellissima. Io sono stata a Durazzo l'anno scorso e devo dire che è una bellissima città. Andate quest'anno, eh!

0: Buonasera Eleonora, Lucone da Bologna. Mando un bacione alla Ellen, a Elisabeth e alla Titti, già che ci siamo anche a Genna. Ciao Radio Studio Più.
1: Eccolo qua il nostro amico, eccolo, abbiamo anche Billy da Fano. Ciao Billy, buonasera. Addirittura, io devo ringraziare Fabrizio da Monza che ha scritto un messaggio davvero bellissimo. Lo ringrazio di cuore, ciao Fabri. Lo ricordiamo in console il nostro buon Max Pedersini. Andiamo con l'ultimissimo disco, dopodiché ci salutiamo e come ogni lunedì che si rispetti aspetto di qua, insomma, nella stanza di qua per dire due cosette, per dire qualche bella battuta, perché no?

0: Ciao Super Eleonora Salvi.
1: Ciao.
0: Qui Deria Giogione, l'amicone di Roccia Battaglia.
1: Chi se lo
0: Mamma
1: scorda.
0: Mia, ma che pezzoni, che perle stasera, che perle.
1: Sì, hai visto.
0: Ciao,
1: hai
0: ciao,
1: visto.
0: Ciao
1: caro amico, salutiamo anche il nostro Roccia che magari è anche all'ascolto. Signori, come tutte le cose belle hanno una fine, invito a venire di qua al nostro buon Max. Vieni, vieni.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
1: Eccolo qua il nostro buon Max, come sempre fa faville, ci fa viaggiare. Allora, prima di salutarvi, io devo dire che devo ringraziare tutte le persone che hanno scritto per Malavicina di Roverbella, che si terrà appunto questo sabato. Anche
0: sì,
1: il nostro buon Gallinaro, vedi Eleonora, tutta Malavicina vi sta aspettando sabato. Ma io non vedo l'ora, c'è tanti messaggi, lo ricordiamo, un evento ovviamente gratuito in una piazza, vi aspettiamo la sera e ci saremo io e Frankie Gada. Parlando appunto di eventi, essendo qui con il nostro buon Max, lo ricordiamo anche il nostro bel evento, vero?
6: Ciao Max, ciao Ele, mi pare che siete già abbastanza carichi, ci vediamo il 12 di giugno a Minci in Festa a Pozzolo, avanti così eh?
1: Eh sì, adesso si apre un po' la stagione, ci saranno davvero tantissimi eventi, lo ricordiamo di scaricare l'app sulla sezione eventi di Radio Studio Più, troverete tutte le informazioni a riguardo, insomma. E quindi appunto c'era il Pallazzolo sul giusto?
7: Pozzolo.
1: Pozzolo, perché mi sbaglio sempre?
7: Tu hai l'amante a Pallazzolo?
1: No, però è un po' vicino a casa, quindi vabbè.
7: Vicino a casa tua?
1: Sì, più o meno, dai, più o meno. Più o meno. Vabbè,
7: sì,
1: comunque,
7: sì, sì,
1: fate i bravi, anzi no, prima di salutarci tu devi dire qualcosa?
7: No.
1: Non ce l'hai pronta, no?
7: Una battuta?
1: Una freddura.
7: Sì. Sai cosa prendono i frati al bar?
1: Cosa prendono i frati?
7: I cappuccini.
1: Vabbè ragazzi, io dopo questa vi saluto. Ma perché di fare battute? Non fanno ridere.
7: Ma non fanno ridere solo te. Sei una boomer, non capisci.
1: Ah, io sono una boomer.
7: Sì, boomer Salvi.
1: Fate i bravi, ciao.
7: Ciao.
3: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot.

0: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999.
1: Wow, Marco, ma che sorriso!
2: Ciao, Chiara! Ho appena finito di curarmi i denti in Denova Fiume, in Croazia.
1: Davvero? Ma ho sentito dire che i prezzi sono aumentati.
2: Ma no! Pensa che ho messo i denti fissi con solo 3.900 euro. E poi è vicino. La clinica Denova è a soli 45 minuti da Trieste e ci arrivi in giornata grazie al pulmino organizzato.
1: Dovrei chiamare, ma ho sempre poco tempo.
2: Non serve! Vai su clinicadenova.com, clicchi sull'icona WhatsApp ed entri subito in chat per chiedere informazioni e preventivi.
1: Comodo su WhatsApp, clinicadenova.com. Primo viaggio, visita, panoramica e preventivo sono gratuiti.
3: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
4: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
5: Suzuki. Vieni a scoprirla da Fratelli Lovato, a Verona, Legnago e Domegliara.
6: Ciao, sono Frankie Gada.
7: Ciao, sono Eleonora Salvi.
6: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
7: alla Malavicina Beer Fest.
6: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
7: Vi aspettiamo.
8: Malavicina Beer Fest
6: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
9: Scriani, il vino per passione e tradizione. Valpolicella Superiore, Ripasso, Recioto e Amarone. Scriani, l'arte del vino. www.scriani.it.
10: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Studio Più. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. È abilitata a CarPlay. Trovi tutti i nostri eventi cliccando su quello che ti interessa. Il navigatore del tuo smartphone ti porterà alla nostra festa. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole. Radio Studio

0: Saluto gli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Lunedì ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli insieme fino alle ore 22 in questa giornata grandinosa, dai, un po' di grandine caduta, ha fatto anche un po' di danni, speriamo sia l'ultima grandine della stagione, ce lo auguriamo sempre noi. E siamo pronti per partire ricordandovi come sempre il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338 141 1001. Fate adesso la vostra scelta, richiedete il vostro brano dance 92.000, lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Arriva subito Silver Scene, Shower Scene, Felix the House Cat.

Ricordatevi che mercoledì non ci siamo, ve lo dico subito in anticipo, così siamo tranquilli, dai. Mentre invece noi proseguiamo subito con la prossima richiesta di Giada. Ricordatevi però sempre il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Aspettiamo un bel messaggio vocale nel quale dovete richiedere un brano dance 92.000 che sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. C'è Boy George, Love is Living.

0: aspettiamo il vostro vocale. Richiedete un brano dance 92.000, poi noi facciamo un piccolo break. Tra pochissimo ricevo la playlist di Lorenzo di Vigevano e dopo la playlist di Lorenzo di Vigevano, primo party time.
1: CGM, CGM 90, si balla col volume a palla.
2: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte. Spot. Dal 7 al 24 maggio torna a Casteldario la festa del riso alla pilota Deco. Tutte le sere, la domenica anche a pranzo, nell'area feste zona Castello. Spettacoli, DJ set, live band e stand gastronomici per tutti i gusti. Dal lunedì al mercoledì approfitta dello sconto del 10%. Venerdì 15 maggio Radio Studio Più, protagonista con il sound di Graziano Fanelli e l'animazione travolgente di Ugo Palmisano in diretta nazionale. Festa del riso alla pilota, dal 7 al 24 maggio a Casteldario. Info Proloco Casteldario. Sponsor Riso 3R. Perfetto! La perfezione è già sulla bocca di tutti e ogni ricetta diventa perfetta!
3: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità per un'alta visibilità. Insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni. Allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 777.
4: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

Fanelli e il DTM 90 e il programma dedicato alla musica dance 90-2000. E qualcuno vuole aggiungere qualcosa? No, perché vedevo la pecora che si è illuminata, però non parla stasera. C'è la pecora che, non so, dicevo io, c'era qualcosa che non andava. Bliss Team, People Have the Power, prossimo pezzo.

0: Pippo che ha un sacco di potere, eh? Steam 1993. Oh, io non so come mai c'è una citofonata fuori programma. Suona, suona e insiste. Io non so che problemi, cosa abbiamo causato.
1: Voglio aggiungere io, Lucone da Bologna, per farmi ballare Fable mi hai fatto bruciare le melanzane. Studio più, ti amo.
0: Come facciamo adesso a ripagare le melanzane?
2: Insieme

0: Nasonda.
1: Dai, dai, dai, che inizia il party time. Dai, che ci siamo.
2: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Immagina il tuo risveglio con il suono del mare, il profumo dei ginepri e dei limoni. Benvenuto all'Ecovillage Baia delle Ginestre sulla costa sud della Sardegna.
4: Una vacanza unica nella natura, a due passi dalle meravigliose acque turchesi. Eco Village, 50 confortevoli villini bilocali e trilocali per ospitare fino a 7 persone, la piscina, il ristorante, la pizzeria e il centro benessere.
5: Per gli ascoltatori di Radio Studio Più, il 10% di sconto prenotando sul sito baiaecovillage.it, digitando il codice Studio Più.
6: Ti aspettiamo nella splendida cornice di Capo Teulada all'Eco Village Baia delle Ginestre. Info 070 79 68 886.
7: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Fanelli, hai allacciato il casco?
3: Caramba!
2: Allora siamo pronti per decollare, dai, motori al massimo. Inizia il primo party time di questa sera con un grande pezzo, General Bass, Poison.

0: Siamo all'interno del DTM 90 di oggi, lunedì 11 maggio alle 20.35. Questo è Studio Più, la Dance Station d'Italia, il Party Time. Il primo della serata ce ne sono due, c'è un altro alle 21.30. Se non sentirete il vostro messaggio in questo, lo sentirete nel prossimo. Vedi che stanno già suonando.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore. Questa sera vorrei sentire quello che per me è uno dei disco viaggio per eccellenza, ovvero Skipper, Struggle for Pleasure. Dedicarlo ai miei DTM band, Davide ed Andro, che un po' che ammetto di non salutarli, ma ci sentiamo anche al di là, lo sapete benissimo. A te e a Graziano per la compagnia e a tutta la crew, buona serata, bagaglia domani, ciao ciao.
0: E allora facciamoci questo viaggio dal 1996, Struggle for Pleasure, Skipper. Adesso immaginatevi su una barca a vela, vele gonfie, una barca che viaggia in mezzo all'oceano.

0: Pleasure Skipper, che pezzone ragazzi, un viaggio, veramente un viaggio spazio-temporale. Io volevo fare gli auguri a Domenico di Campobasso dagli amici di Piattelli a Francavilla a Mare, perché compie gli anni, quindi gli facciamo gli auguri di buon compleanno, perché se fosse l'onomastico gli avremmo fatto gli auguri di buon onomastico.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio, sentiamo chi suona al nostro citofono.
2: Comandante Alexori, ufficiale Graziano, buonasera, Davide da Conceso, lettera di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a chiudere i portelloni, ad accendere i motori e iniziare a rullare verso la pista di decollo di questo volo settimanale. Primo livello di volo che raggiungerete 2000, Graziano giù la punta sul pezzo di Daydream, Take Me Away, pezzo molto estivo in questa serata di temporale. Cabin Crew, boarding completed, ready for the coffee queue, suelta DJ, ciao!
0: Ciao Davide,

0: Alex Castellini, Graziano Fanelli. Questo è Dance Time Machine 90 su Studio Più, la Dance Station d'Italia. E
1: la pecora canta.
0: Quando diciamo Dance Time Machine 90, noi abbiamo questa caratteristica: abbiamo una pecora nello studio, ma non solo.
2: È la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: Abbiamo anche il pasticcere. Purtroppo sono le menti di disturbo, ma ce le dobbiamo tenere, dai. Suona il citofono, prossimo messaggio.
3: Ciao Alex, ciao Graziano. Buon inizio settimana a tutto il DTM. Siete sempre numero uno. Rocky da Prato. Stasera voglio ascoltare Ice Fire, Polizai, Drive Via, Buena Dia, Fun 6, Sate Che, Sidenai, Cutenai.
0: Bravo.
3: E come tutte le sere, il cielo, Soscura, San Paolo, Paura. Ciao ciao.
2: È la cosa più lucida e morbida che esiste in natura.
0: È scappato il dito. Vi insegniamo a contare.

0: Ja, ja, ja, was ist los, was ist das? 1, 2, Polizei sulla Dance Station d'Italia nel Party Time di TM90. Ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio. Non ne perdiamo neanche uno questa sera.
1: Sera, buon inizio settimana a tutti, buon lunedì sera. Pietro da Milano. Stasera volevo richiedere il brano Gigi's Good Night di Gigi D'Agostino, che mi avete fatto conoscere proprio voi, popolo del TM. Volevo dedicarlo in particolar modo a Davide Conceso, Simone di Arcore, Paolo di Alfonsine, Robby di Maranello. Un abbraccio a tutti e passate una buona serata. Ciao.
0: Incredibile, delle volte

0: E qui ritorniamo all'inizio. Fanelli, rimettiamo di nuovo Heinz, vai Polizai, quella originale, e continuiamo così tutta la sera alternandole. Ok, dai. Prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Beppe DJ da Savona. Dunque, per cominciare questo lunedì di maggio, direi mettere su un bel brano, Graziano, un brano che mette un po' di carica per cominciare la settimana. I brani in questione è Papa de Fabio. Ciao, e le mani in alto, ciao.
2: Le mani in alto.
0: E allora pompa il

0: Ecco, ho dovuto cambiare cuffie e mi sono esplose, dai. Pop up the volume, Mars, sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, prossimo messaggio.
1: Ciao, so che sia, grazie per la compagnia e il divertimento che ci fate ogni sera. Richieste questa sera, Moni Oni di Alessia. La piccola canta, a salute, Paolo da Fonsia.
0: E niente, Money Honey non so perché non vuole partire, si è sistemata da sola, no? Ce la faremo a farla partire o no? Ci proviamo? Sì, ce la facciamo.

0: I want your money, honey, Alexia, sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, c'è il prossimo messaggio?
1: Sì, ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma. Stasera vorrei chiedere il brano degli Acqua, Dr. Jones, fine anni 90.

ti dà in generale. Un grazie a te Alex e a Graziano anche per la musica stupenda che ci proponi tutte le sere. Grazie, un abbraccio da Antonio, ciao ciao.

0: Dr. Jones, sono gli Acqua direttamente dal 1997 alle 20:59. Fanelli, ce l'abbiamo la bonus track questa sera, sì?
1: Yeah. For all the believers of the hanky panky song,
2: you listen to me!

0: Frankie Panky sulla Dance Station d'Italia. Ultimo messaggio. È lui o non è lui? Potrebbe essere lui? Dal timbro del citofono mi sembra di sì. Vediamo un po'.
1: Buonasera a tutti e buon inizio settimana. Stasera volevo salutare il nostro grande Paolone nazionale e il grande Rocky da Prato, e ovviamente anche tutti gli altri affezionatissimi del DTM. Poi ho una penna che scrive sott'acqua, ma può scrivere anche altre frasi. Ciao, Q da Milano.
0: Oh Graziano, se non mi lasci ascoltare i messaggi di Q prima che vadano in onda, guai, perché io ragazzi faccio fatica a condurre il programma così. Non va bene, non va bene. Piccolo break, tra poco c'è la richiesta di Q di Milano, restate lì. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Dance time machine. 90 DTM 90
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Noleggiare è bene. Con Jiffy conviene.
1: Cura sei tu che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.

0: Binary Finery 1999, grazie a Q di Milano. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90 e la Pecora Canta, il programma dedicato, faccio tutto io, c'è nessuno che fa qualcosa per me, la Pecora Canta per dire le mani in alto, no niente, fa tutto io, va bene. Proseguiamo con la richiesta di Emanuela di Forlì, Shapeshifter, Lola Steam,
1: la Pecora Canta.
0: Vedi che alla fine è arrivata la Pecora.

0: 90.
1: Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live e in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Questa sera a mezzanotte.
2: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Grazie al progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, 100 ragazzi di strada e ragazze vittime di violenza della città di Nakuru potranno trovare supporto, rifugio e accoglienza per intraprendere un percorso formativo che permetterà loro di abbandonare la strada e rientrare nella famiglia di origine con una nuova consapevolezza, nuove abilità, autonomia propria e responsabilità. Per conoscere e sostenere il progetto Kenya, aiutami a tornare a casa, www.missionidoncalabria.it, telefono 045 80 52 953.
1: Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi. Vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne. Invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp. Trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Pete. Repeat. Repeat. Repeat.

0: Repeat the Love, inizia così il secondo party time DTM 90 di questa sera su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, sono Alex Castellini, il comandante di questo volo. Con me c'è l'altro comandante Graziano Fanelli. Balleremo insieme fino alle ore 22. Suona citofono, prossimo messaggio.
1: Ciao Alex, ciao Graziano.
0: Ciao.
1: Sempre i numeri uno, stasera volevo ascoltare Sash, Adelante. E augurare a tutti una splendida serata e anche Piottello e DTM 90. Ivan da Piottello.

0: suonandola dappertutto, quindi è veramente immortale questo genere musicale. Prossimo messaggio, sentiamo chi sarà il nostro citofono.
1: Ciao capitani, capitani, sono sempre il mio Stefano.
0: Ciao,
1: sentite,
0: Stefano,
1: ma oggi mi è capitata una cosa, la magia mi ha portato via. E a voi è mai capitato? Ciao Franchino.
0: Tutti i giorni.
2: Magia, portami via.

0: ci sono molti momenti magici e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli.
1: Franchino, Yo MC, Oasis, magia sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
2: Ciao Alex, ciao Graziano.
1: Ciao Andro
2: di Lady Nara. Buona settimana a tutti. Questo weekend Alex, oltre ovviamente i miei ormai noti aperitivi, sono andato sui Colli Euganei con la mia mountain bike.
1: Bellissimo.
2: Ci sono andato dentro e praticamente mi sono distrutto le gambe. Sono ancora KO, però là ne valsa la pena. Richiesta di questa sera, brano in questione è Clutch The Light, come dici tu, la frizione della luce. Con questo vi saluto, ciao ciao da Andro.
1: È vero Andro, ci sono un sacco di teorie, la teoria della relatività, poi c'è la teoria della frizione della luce, Clutch

0: Castellini, Graziano Fanelli. Fanelli, volevo sapere da te se Clutch, la frizione, è a secco oppure a bagno d'olio. È importante perché volevo sentire un po' il rumore della Ducati. No, non è quella. Va bene, prossimo messaggio. Sentiamo chi suona.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, Andrea di Trento. Buon lunedì e bentornati a tutti voi e agli ascoltatori del DTM 90. Oggi vorrei richiedere un pezzo di Aladino dal titolo Stay With Me. Ciao, buona serata. Come back in.

0: Party Time di questa sera. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli. Prossimo messaggio, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli, sono Eric. Questa sera vorrei ascoltare Dabudi Dabuda. Ciao a tutti e buona serata.
0: Anche a te Eric, eccola.

0: Interactive Forever Young, Studio Più, la Dance Station Italia, Party Time di TM90. Ultimo messaggio di questa sera, sentiamo un po' perché io ho paura quando partono i messaggi di Manu Furetta. Sentiamo, eh.
1: Ragazzi, oggi giornata uggiosa, brutto tempo, grandine, lampi, tuoni. Insomma, è proprio un brutto lunedì. Già lunedì è brutto perché è come un mondo senza patata. Se poi c'è anche brutto tempo, vabbè, la piccola canta, ciao a te.
0: E allora Sacco Man, Pyramid Soundwave.

0: Ringraziarvi per l'ascolto e ricordarvi che noi torniamo domani mattina alle 11.30 nel Morning Fever e poi la sera dalle 20 alle 22 con il DTM 90. Cosa c'è? Perché ridi? Io non so perché ride. C'è ancora Manu Furetta? Cosa vuole Manu Furetta?
1: Sì, ciao, posso entrare?
0: Sì, sì.
2: È in lista col tavolo o alla prevendita?
1: Non ho niente.
2: No, allora è tutto pieno.
0: Come facciamo?
1: Ok, niente. Ciao,
0: Fitch. Niente, niente. Dai, però il pezzo te l'abbiamo messo, l'abbiamo scelto noi. Va bene. Siamo arrivati in fondo.

0: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay.
1: Spot. Ciao, sono Frankie Gada.
2: Ciao, sono Eleonora Salvi.
1: Vi aspettiamo sabato 16 maggio
2: alla Malavicina Beer Fest.
1: In provincia di Mantova arriva Radio Studio Più con la musica anni 90-2000 per una grande notte sotto le stelle.
2: Vi aspettiamo.
3: Malavicina Beer Fest
1: in Piazzale Olimpia a Malavicina di Roverbella, Mantova.
4: Ogni evento ha bisogno della giusta atmosfera. Audio potente, luci spettacolari, immagini che coinvolgono. Global Sound realizza allestimenti professionali per eventi aziendali, show, sfilate, manifestazioni e DJ set. Global Sound, la tecnologia che fa brillare il tuo evento. Seguici su Instagram e visita il nostro sito globalsoundservice.it per richiedere un preventivo.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione!
2: A cosa?
1: Le più pazze d'Italia sta per aprire

0: davvero tutto è possibile qui in questa casa.
1: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Prima o poi ce la faremo, ce la faremo. Imparerò prima o poi a fischiare anch'io. Italiani, ciao! Io sono Anni Milani, questa è la Family di Club Connection. Lasciatemi salutare Alex Castellini e Graziano Panelli che mi hanno appena passato il testimone. Ciao ragazzi, vi stavo ascoltando, stavo anche ballando. Insomma, voi mi fate tornare indietro, mi fate venire in mente quei ricordi della mia giovinezza quando ero ancora un gran pischello, facevo il fischietto, capito? Quando ero ancora, vabbè, basta. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo De Niro, salutiamo Tiga, Max, Ricky, Lorena, Sofia. Noi siamo pronti a partire, voi pure, non lo so. 338 141 1001, queste sono le coordinate per interagire con noi. Allacciate le cinture perché si parte.

0: Bene, oggi hai fatto la cazzata della tua vita. Fatelo dire. Per la prima volta potevi andare a scrocco con il pranzo e non sei venuto al pranzone di tutta la Family Club Connection. Hai fatto la cazzata, posso dirlo. La regola dell'amico, 883, disco del 1997, sono le 22:11. Buonasera a tutti, io sono Ani Milani e questa è la Family del Club. Club Connection in diretta fino a mezzanotte. Dal 29 giugno invece andremo in diretta fino a l'una di notte. Ancora mi deve entrare in testa, capito? Cioè dal lunedì 29 giugno andremo avanti di un'ora in più, capito? Andremo avanti un'ora in più. Allora, oggi devo dire la verità, è stata una giornata fantastica. Ho passato un pomeriggio e una mattina e un pomeriggio bellissimo insieme a tutti i miei amici e a tutto lo staff di Club Connection. Ci siamo divertiti veramente assai, abbiamo fatto tantissime chiacchiere, abbiamo parlato di tutto, abbiamo parlato di cose belle, di cose positive, dei lavori, i prossimi lavori futuri che faremo insieme per questa Family di Club Connection. Insomma, una giornata in mezzo agli amici, capito? Cioè siamo stati veramente bene. E non so, non sono, diciamo che i ragazzi, noi solitamente lavoriamo insieme, no? Però abbiamo scoperto che più che lavorare, questa è un'amicizia, no? Quindi ogni tanto ci piace godere questo momento dove ci scambiamo delle idee, dove passiamo del tempo insieme. E oggi era la giornata giusta per vedersi, capito? Il lunedì 11 maggio, perché diciamo che l'avevamo già fissata due settimane fa, poi ho avuto un problema con l'auto che hanno tentato di rubarmi e quindi è andata così, abbiamo rimandato, ma ce l'abbiamo fatta, giornata stupenda. E infatti quanti di voi, secondo voi, può esistere davvero un'amicizia per sempre? Anche quelle persone che magari non senti spesso, che senti ogni tanto, che magari hai anche discusso con questa persona, capito? Però vi risentite dopo tanto tempo e non è cambiato niente, come se non fosse successo nulla, vi rivedete ancora e continua ancora lo stesso cammino che avevate lasciato, anzi che avevate fermato tempo fa e che si riprende, capito? Secondo me è una cosa bellissima, perché l'amicizia, ragazzi, è tanta roba. Vabbè, dai, 338 141 1001, secondo voi può esistere ancora, anzi può esistere davvero l'amicizia per sempre? Dai, chi c'è? Apri, Fede, apri. Chi c'è?
1: Sono Rina da Zadina.
0: Sì,
1: Ronny, mi manchi tanto, amore mio, il mio topolino, topolino, sì, sento la mancanza, amore. Quanto vieni da me?
0: Ciao. C'è un problema, io sto rischiando, cioè non puoi fare così, io rischio, capito? Io rischio pesantemente, ma anche tu, Fede, mi metti sta canzone, insomma.

aspetta, Fede, ritorno in me, ritorno in me. Camila Cabello, Havana. La prima volta che mi è apparso il titolo di, cioè il titolo, il nome dell'artista, avevo letto Camila Cammello, cioè, Camilla col cammello è venuta e cantato Havana.

0: bisogno di vederlo sempre. Io lo so, magari vive anche distante da me, però quando lo sento sto bene. Ecco, anche quelle amicizie lì. Salutiamo, chi è? Buonasera signor Milani, volevo dire Milani perché ha scritto Milano. Buon inizio settimana, un saluto da Fabio da Pescara. Esiste anche una canzone dei Pooh, capito? Che parla proprio dell'amicizia, lo so, la conosco. Poi chi c'è? Apri Fede, apri, chi è? Apri. Sì, Bruno,
1: avete
0: Bruno?
1: Parlato anche della Gigia?
0: Ma che Gigia, Bruno? Ma ancora siete rimasti lì al gioco di venerdì? Insomma, mi fanno anche gli scherzi in diretta. Coordinate, dai, 338-141-1001. Oh, ragazzi, sto guardando, sto leggendo adesso l'orario. Sono le 22:22. Questo è un altro segnale che arriva dall'aldilà.

Buonasera signor Milani, sono Gustavo Latiga, io ho una discotechina qui nella Riviera, gliel'avevo già detto, insomma, si chiama Il Ritmo nel Sangue, e c'ho anche le cubiste, c'ho la manghina e la fafina, a me mi servirebbe uno di quei disjoker che ce l'hai lì, quelli che fanno quella musica che fa citum, citum, citum, citum, citum, ecco, se c'è qualcuno libero che me lo potrebbe mandare, mi farebbe una gran cortesia, se mi chiama io poi dopo, insomma, me lo pago, non è che voglio che viene gratis. Va bene, grazie signor Milani, buonasera.

0: Scusa Fede, come si balla questa? Cioè devo tacchetto, tacchetta, tipo tango, è una roba così. È volata la prima mezz'ora, dobbiamo leggere anche chi è Roberto che ha scritto: Ronnie, finché dura l'amicizia, finché va tutto bene, va bene, altrimenti finisce l'amicizia, finisce male, lo so. Ci fermiamo, tra poco torniamo.
1: Connection. Si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
2: Spot.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. Studio Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito. Su Google Play o Apple Store cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
3: At 30 minutes of every hour.
4: Al minuto 30 di ogni ora.
5: Studio Più.
4: Party time.
5: Party time.
4: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.
0: Questo lunedì è partito benissimo già da stamattina. Siamo in perfetto orario, Fede, ti rendi conto? È stranissima questa cosa. Chi c'è in console fino alle 11? Ci sono i Cobra e Mosso Calamari.

0: siamo partiti carichi, siamo partiti carichi. Questo è il primo party time di Club Connection. In console ci sono i Cobra. Pierina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene, fateci sapere dove ci state ascoltando oppure dove state ballando, altrimenti dove siete diretti. Uno può anche rispondere. E a te, scusa, io mi faccio. Hai ragione. Sempre se ne hai voglia, però noi siamo curiosoni, quindi ci piace conoscere le vostre. I vostri. Quelli lì. Noi ci facciamo.

0: Andiamo a fare un po' di saluti. Apri, Fede, apri, chi è?
1: C'è uno che suona il campanello. Sì. Graziella, Graziella. E suona. Si affaccia al balcone e dice: cosa vuoi? Mi apri? A proposito, è venuto l'idraulico, se non suonavi, veniva.
0: Scusa, adesso Fede, visto che hai messo l'applauso e la risata, spiegami dov'è la battuta, io non l'ho capita, fammi capire anche a me, io non ci arrivo, non l'ho capita, scusa.

Soprattutto gli italiani. Fede, non l'ho ancora detta questa cosa, siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre, quindi in radiovisione, ci potete vedere anche in TV, capito? Se volete, cioè se ne avete voglia, ma secondo me potete anche stare tranquillamente così, perché non serve questa, cioè se mi volete vedere c'è anche l'app da scaricare, oppure andate anche sul canale 833 del digitale terrestre, quindi il canale nazionale. Salutiamo Sara da Bologna, buon lunedì a tutti, nuova settimana, nuove sfide, forza e sorriso, brava, brava Sara. Poi chi c'è? Apri Fede, io non sto andando da nessuna parte, sto infornando le pizze con la vostra compagnia. Daniela dalla pizzeria Angolo 62 da Cesenatico, ma grazie Daniela. Sarò venuto 50, sì, almeno ci sarò stato 50.000 volte a Cesenatico, non mi ricordo di questa pizzeria, dobbiamo assolutamente visitare l'Angolo 62. Miscelazione in corso, si chiamano Cobra, sono due ragazzi che, capito, quelli che, capito?

0: Martino, vieni avanti, chi è? Chi
1: ah, buonasera, signor Milani, sono sempre questa volatica. Senta, ci volevo dire che a me questa musica che fa molto citum citum citum citum citum mi piace un bel po'. Perciò mi era venuta questa idea. Cioè, ci può chiedere a questi ragazzi che cobrano, ma perché hanno un nome che fa paura già con il show, io ci volevo chiedere, ma se loro fanno anche un po' di karaoke nella mia discotechina che si chiama Il Ritmo nel Sangue, qui nella Riviera, ci potrebbe andare bene, io li pago, non è che li voglio che ci vengono gratis, non è che li faccio ridere dietro. Se loro sono disponibili a fare un po' anche di karaoke, io uscirei molto contento. Mi faccio bere, grazie signor Milani,
0: assolutamente no, grazie, ma comunque non credo, ecco.

Ho capito, Fede, lo vedo anch'io. Salutiamo Giulia da Torino. Lunedì non è mai stato il mio giorno preferito, ma con la musica giusta si affronta tutto meglio. Brava, brava, bravissima. Brava, si fa così, brava.

lavorando turno di notte, pausa al caffè, ci sta ascoltando. Ciao, ciao Matteo. Quanti italiani stanno lavorando in questo momento?

lavorare Marco dal bus service di Gallipoli. Ha già finito il turno, cioè lui sta andando a casa. È finita, bravo. Chi c'è? Apri, Fede, chi c'è? Apri, apri. Ciao, Q.

che ha scritto: io lavoro sempre di notte, ma grazie a voi il viaggio è meno pesante. Grazie Fabio, ti vogliamo bene, buon lavoro. Pensa che dal 29 giugno andremo avanti fino a luna, capito? Un'ora in più, capito? Dopo ti teniamo compagnia fino a luna, insomma, non è che andiamo via a mezzanotte come stasera. Dopo, capito? Un'ora in più. Un'ora

io volevo fare il cantante, ne approfitto, grazie a questo lavoro ogni tanto faccio sentire la mia voce. Se vi piace alzate la mano, altrimenti fate finta di niente, anzi non scrivete niente, faccio finta di niente, anzi me ne vado.

Carmelo, allora ragazzi, ho dato un'occhiata alle previsioni del tempo, non ci siamo. Domani è ancora pioggia, basta. Questa sera è tassativa, questa cosa, capito? È tassativa. Cioè noi dobbiamo fare la danza contro la pioggia. No, pioggia no, io non ci sto. Quindi messaggi audio che dicono questo. No, pioggia no, io non ci sto, capito? In entrambi i due party time, questo di Cobra e il prossimo di Christian Redox, capito? No, pioggia no, io non ci sto.

Allora io volevo rispondere, non so se si chiami così questa persona, però Roberto, che mi ha mandato un messaggio bellissimo, ti rispondo con un cuore grande, lo sto facendo vedere a tutta Italia in diretta TV, aspetta, vedi, e ti dico anche grazie in diretta radio, grazie di cuore.

0: la chiave sotto lo zerbino, aprila, apri.
1: Infila la chiave, infila la chiave, infila, ecco, gira la maniglia, gira, ecco.
2: Ciao Ronny, eccomi qua presente.
1: Ciao,
2: o forse
1: Christian.
2: Dovrei chiamarti Topolino. Ho sentito,
1: ma
2: le tue donne
1: ma,
2: qua,
1: ma
2: Topolino. Ciao!
1: Grazie Cristian, ciao, ciao. Apri Fede, chi
3: sì,
1: c'è?
3: Sì, oggi sì, pioverà tutto il dì.

Ci sono pure io, Adonni. Senti che sound.

ce la facciamo a leggere gli ultimi messaggi in questo party time che c'è? Inizio ad ascoltare Radio Studio Più alle 5.30 del mattino. E a quest'ora vi sto ascoltando, capito? Cioè anche adesso ci ascolta. Se non sono presente io, se non sono presente io, ha scritto, chi è che l'ha scritto? Ah, Carmelo da Vigevano. Grazie Carmelo. C'è anche Beppe di Gela Savona, sempre

0: Mamma mia, ragazzi, spettacolo, spettacolare. Noi ci fermiamo un attimo, tra poco torneremo e giocheremo, quindi se ne avete voglia restate lì, altrimenti restate lì, capito? Fate come volete, restate lì, no, tornate lì, no, vabbè, noi ci fermiamo, torniamo tra poco. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Club Connection, si ferma solo un attimo, non cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot. Ehi, una domanda. Ti lanceresti con un paracadute che 9 volte su 10 funziona?
2: No!
1: E sceglieresti un depuratore d'acqua qualsiasi che 9 volte su 10 funziona bene?
2: No!
1: Allora scegli solo il purificatore d'acqua IVM, sempre connesso a una centrale di controllo.
3: Monitoriamo ogni giorno la qualità della tua acqua. Parola di Alfredo Garisto.
1: Info su ivmacqua.it.
3: Acqua garantita? Acqua super garantita!
1: Solo su ivmacqua.it.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ancora un po' di instabilità al nord con acquazzoni e temporali che localmente potranno essere anche intense e accompagnate da grandine, soprattutto tra Lombardia e Triveneto, tenderanno poi ad esaurirsi a partire da ovest. Meglio al centro-sud, dove avremo condizioni stabili, asciutte anche nella giornata di martedì, al più qualche annuvolamento lungo la dorsale appenninica al mattino anche sulle aree tirreniche. Migliora martedì comunque anche al nord, un po' di residuo variabilità interesserà ancora l'estremo nord-est e l'alto Adriatico con qualche locale piovasco a carattere sparso. Temperature senza particolari variazioni, lieve calo le minime al nord, le massime stabili o in aumento con valori generalmente compresi tra 22 e 27 gradi su gran parte d'Italia. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.

0: tre notte, allora on dance, Stromae, disco del 2010, ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti, io sono Ronnie Milani e questa è la family di Club Connection. Preparatevi perché da questo momento si gioca.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: On Radio Studio Q.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono? È facile? Secondo me sì. Secondo me è facile. Non è facilissimo. Non è neanche difficilissimo. Però è facile. 338 141 1001. Vi chiedo come al solito se ce la fate di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli perché c'è molta più soddisfazione e comunque fa bene alla testa, fa bene al cuore, capito? Fa bene, cioè teniamo in allenamento anche la memoria. Come al solito c'è un bravo bravissimo, vai avanti così, come te non c'è nessuno, c'è una bella pacchettona sulla spalla, guarda in alto, guarda in basso, ciapaki e ciapalaos, e c'è anche un bel ale, oh oh, c'è un bravo bravissimissimo, applauso, applaudissimissimo, ma come al solito non si vince niente, una bella mazza, Fede?
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338 141 1001. Cosa sono?

0: L'estate di Club Connection cambia colore.
1: Da lunedì 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
0: Se hai capito bene, un'ora in più.
1: Tutto questo è in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
0: Club Connection Summertime.
1: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera all'1 di notte, 3

0: tim tanta, non c'è, non c'è quello, c'è solo tirolese la parte, vabbè, vabbè. Freddie Mercury, attenzione, vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: I piccoli Milani. Cioè, i piccoli Milani sono così, capito? Sono, capito? Io sono un po' così. 338-141-1001. Attenzione, andate piano, con calma, riflettete, riflettete. Tanto, come al solito, non si vince niente. Sparatele, sparatele, capito? Sparatele tutte. Aspetta che riprendo il tuo... ecco, tornata. Partiamo da chi? Da Marco di Verona. Secondo me sono le persone. No. Giulia da Pescara. Le idee. No. Davide da Monza. Davide da Monza. Cosa scrive? I ricordi. No. Poi chi c'è? Lorenzo da Trento. I pensieri. No. Elisa da Firenze. Le abitudini. No. Matteo da Como, le stagioni, no.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Chi è che cammina senza muoversi? E poi un po' un gioco di parole, è strana questa. Cioè, uno cammina senza muoversi, capito? Fa la break dance. È un po' come Michael Jackson, capito? Fa, capito? Eh? No. Andiamo avanti. Butta giù tutto. Poi chi c'è? Federico da Bari. Le promesse, no. Chiara dalla provincia di Roma. Le opportunità, no. Ragazzi, siete lontani. Daniele da Salerno. Le mode, no. Siete lontanissimi, proprio lontanissimissimi. Non c'entra una mazza, non c'entra niente, capito? Posso dare un aiutino? Piccolo indizio, posso? Auto, aspetta che io sono in confidenza. Auto, posso dare un giudizio? Posso dare un aiutino? Posso? No, ancora presto, vabbè. Andrea da Torino, le ombre, no. Sara da Perugia, le tradizioni, no. Francesco da Napoli, le stagioni, no. Fede.
3: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Un po' tutte le persone sono alte quando sono giovani e un po' più basse quando sono più anziane, è vero? È così solitamente, no? La vecchiaia un po' ti abbassa. Io prima ero alto 1,90 m, adesso sono 1,90 m.

0: Aiuto, fermatemi. Non ce la faccio, Fede, io non ce la faccio. Quando metti gli...
1: Mi è da ridere.
0: Non riesco a fermarmi, aspetta. Piano, piano. Aspetta che torno. Torno in me. Aspetta. Ok, mi sono ripreso. Take on me, disco del 1985, ci porta all'ultimo giro di ruota, tanta roba ragazzi.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Il gioco di Club Connection.
4: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi, camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: 338-141-1001, ho fatto ginnastica ragazzi. Adesso mi sono ripreso. Chi si è appena sintonizzato in questo momento su Radio Studio Più, state tranquilli, non è successo niente. Questa è la

0: Abitudini, siete lontani ragazzi, non c'entra niente, non c'entra una mazza. Riccardo da Catania, le persone, no. Simone da Messina, tutta la Sicilia stasera. I valori, no. Giulia dalla provincia di Roma, le abitudini, no. Paolo, le idee, no, no, no, no. Fede.
1: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono?
0: Dai ragazzi, mi tocca darvi l'indizio, non ce la facciamo, siamo lontani. Andiamo avanti, andiamo. Mattia da Bari, la gna, eh? La gna. La gna gna gna. Mattia, fai il bravo. Dai, non fatemi questi scherzi, io leggo tutto in diretta, non li leggo prima. Se mi scrivete la gna, è la gna che è la gna. No, andiamo avanti, andiamo avanti. Allora, vi dico solo che ragazzi, aspetta che mi riprendo. Respira, fai un po' di yoga. No, lo yogurt. No, yoga. Allora, riprendiamoci dopo la gnagna. Attenzione. Allora, indizio. Diciamo che ce ne sono che hanno tantissimi anni, capito? Apri, Fede, chi è?
2: Ciao Ronny, sì. Rita pensa che siano i girasoli. Un abbraccio a tutti, Rita e Marti da Genova.
0: Ciao. No, diciamo che non siete lontani, non sono i girasoli, ma non siete lontani. Giulio da Rimini ha scritto le aspettative, no, le candele. Chi ha scritto le candele? Chi è che ha scritto le candele? Christian, no. Le bandiere, no. Bruno, apri. Io ho paura di aprire. Apri Bruno.
3: Sono i Maroni.
0: Lo sapevo. Io avevo detto, e anche tu, ma stai tranquillo, vai tranquillo, sì, tranquillo, lo sappiamo tutti che fine ha fatto. L'ombra, ha scritto Bea, no, non è neanche l'ombra, Bea. Allora, indizio, avevo detto, ragazzi, anche Fabio da Pescara ha scritto la candela, no. No, non c'entra niente le candele. Poi chi c'è? Chi è? Beppe da Savona, cosa ha scritto? Il Beppe DJ, cosa ha scritto? Gli alberi, non lo so, tienilo lì. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi? Tanto perché no. Chissà se è la risposta giusta. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi per caso? Non lo so se è la risposta giusta. C'è qualcun altro che ha scritto gli alberi? Magari qualcuno gli è venuto in mente di scrivere gli alberi? Ma ste candele, ma basta queste candele. Ma sai, troppe candele. Poi dipende, ma troppe candele non fanno bene.
2: Ciao Ronny,
0: sì, è ancora lui.
2: Rita pensa che siano i girasoli.
0: No.
2: Un abbraccio a tutti, Rita e Marti da Genova.
0: Allora, Fede.
1: Sono alti quando sono giovani, bassi quando sono vecchi. Camminano senza mai muoversi dal loro posto. Cosa sono? Gli alberi.
0: Ma sì. Beppe DJ di Savona ha scritto addirittura. Ciao Ronny, rap di Genova Savona. Ma che non ho capito. Comunque ha scritto gli alberi. Ha scritto gli alberi. Un altro applauso. Sì, Beppe. Sì. E facciamo anche un ale oh oh. E anche un bravo bravissimo come te non c'è nessuno. Vai avanti così, bravo Beppe, un altro applauso. Fede, non li paghiamo questi applausi, insomma. Ma è possibile che c'è? Oh, sei il braccino corto, poi dicono che io scrocco, capito? No. Quindi bravo Beppe DJ da Savona, noi ritorniamo a giocare quando? Domani sera, stessa radio, stesso gioco e stessa ora, capito?
4: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
5: a chi lavora di notte senza mollare mai,
4: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva dritto al

0: Cambiare canale, torniamo subito.
1: Spot.
0: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Girardi Pubblicità, i cartelli più belli della città. Impossibile non vederli. Colori, formati, grafica, altissima qualità. Per un'alta visibilità, insegne di qualsiasi genere e formato. Segnaletica e arredo urbano pubblicitario. Stendardi e striscioni, allestimenti fieristici in Italia e all'estero. Da 40 anni, la professionalità di Girardi Pubblicità. San Giovanni Lupatoto, Verona. 045 92 50 770 7.
3: At 30 minutes of every hour,
4: al minuto 30 di ogni ora, party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
3: The party starts now.
5: E andiamo con l'ultimo party time di questa sera, anzi l'ultimo party time che va in onda di tutta la giornata, capito? Perché noi abbiamo le chiavi che chiudono, capito? Chiudono tutti i party time che sono andati in onda durante la giornata. Chi c'è in console fino a mezzanotte e un po', perché dobbiamo recuperare, chi c'è? C'è Christian Redox, quello del sabato, quello di People Move, dalle 18 alle 20 il sabato, è molto.

0: tutto. Italiani, in alto le mani, questa non è una rapina. Irina, diamo le coordinate, eh?
1: Al mio

dillo se hai coraggio, dillo tu. Dillo tu se hai coraggio. Christian Redox. È mosso calamari.

0: Ti tiro la scarpa, giuro. Apri.
1: Buonanotte Ronny, a te e ai radioascoltatori di Radio Studio sì. Più. Stanotte voglio fare gli auguri in altre lingue anche. Oltre a buonanotte dico good night, bon nuit, buenas noches. Buonanotte. Beh, io sono Antonio di Parma, un abbraccio, sei fortissimo come sempre. Ciao.
0: Ma grazie Antonio, grazie di cuore. Sempre molto educato. Prima di andare a letto ci dà sempre la buonanotte. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. In diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia, non solo in FM, in DAB, ma anche in TV.

0: Fai aprire, Fede, hanno suonato, vai aprire. Chi è? Chi è? Chi è che bussa? Apri.
1: Saluto tutti i radioascoltatori di Club Connection, di DJ Guido Piva di Bovolone, a tutti voi, buon ascolto.
0: Ciao Guido, apri Fede, apri.
2: Apri Fede, apri. Aronni Milano, sì. Quello lì che ti ha mandato la buona noches, amigos, sì. Secondo me è tuo parente perché ha la stessa S quando parli tu lo spagnoleggiante che è il latino che come lo parli tu lo parla nessuno.
0: Io ho studiato e ho vissuto in Sud America, ho imparato tantissimo la lingua latina, cioè poi mi hanno spiegato il trucco, capito? Basta aggiungere, capito? Tu parli così, è un attimo, capito? Tu parli così, in consoles, cioè Christians Redox, hai capito? In diretas nazionales, va bene? A posto? Bastas? Hasta la vista! Italiani, quando la notte è magia.

Volevo ricordarvi questa cosa: lunedì 29 giugno si parte con l'ultima ora, capito? Cioè aggiungiamo un'ora, cioè dalla mezzanotte all'una, capito? Un'ora in più,

Aiuto e Christian Redox. Segnatevi la data. Lunedì 29 giugno. Un'ora in più, dalle 22 all'una di notte.

0: Allora, volevo salutare un mio amico che ci sta ascoltando, è di lingua madre inglese, quindi mi tocca parlare in inglese, ok? John, how are you? Chicken, I wanna dance for one, dance kitchen's fun, I wanna dance, I wanna dance. Ah, ti can fa la cazzo in breda per tu sera maschin. Ti hai capito, eh? Apri, che mi sa che lui, apri.
1: Sono Big Fish, Milani, docente di linguaggio e comunicazione alla Stanford University. È inutile che lei utilizzi questa terminologia inglese per darsi un tono. Non ci riuscirà mai, se poi uno l'ha vista di persona. Sì, non vabbè, ci sono speranze, per cui continua a parlare il suo linguaggio sgrammaticato e anche, se posso dirlo, da sfigato. Sì. Buongiorno.
0: No, grazie. No, vabbè, comunque, cioè, non è così maccheronico, cioè, c'è anche un po' di tagliatellonico in mezzo, anche un po' di ragusa. E comunque non gioco più.

0: Apri, Fede. Apri, apri.
1: È inutile che lei utilizzi questa terminologia.
2: Hai ragione. Sei ubriaco, lei da stamattina che beve, è come una spogna.
0: Ma non è vero, non è, ma non è vero. Io poi tra l'altro bevo solo cose analcoliche, cioè io bevo al massimo un bicchiere d'acqua gassata. Insomma, mi state disegnando. Non va bene, non va bene. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. Musica di gran classe.

apri, Fede, qui mi scrivono Milani, anche un linguaggio un po' rigatonico. Ciao, Matteo da Bagnolo Mella. È che quello rigatonico non è che lo parlo tanto bene, cioè tagliatellonico, sì, il maccheronico pure, il tortellonico, mi manca anche quello.

Allora, ultimi 9 minuti, usiamo la parola chiave, la danza contro la pioggia. No, pioggia no, io non ci sto. 338-141-1001, messaggi audio. No, pioggia no, io non ci sto. Facciamo la danza contro la pioggia.

già da Savona, che ha scritto: ciao Ronny, dai che è un ottimo inglese, un po' preistorico, ma però è molto radiofonico. Ciao, ma grazie, grazie. Saluto mio fratello Beppe, ciao Beppe, ci vediamo a casa, grazie. Miscelazione in corso, c'è DJ Christian Redox. Volevo spiegare che quando si miscela non è che, capito, c'è il DJ, è importante questa cosa, segnatevi tutto, c'è il DJ che in questo momento sta, capito, non mixando, miscelando, cioè lui alza il volume sinistro e abbassa quello destro, capito? Poi fa la stessa cosa al contrario, capito? Alza il volume destro e abbassa il sinistro. Questa si chiama miscelazione. Non mixare, miscelare. Capito? È un po' come il barista quando fa i cocktails, no? Cioè, capito? Il segreto è lì, capito? Sì, no, su, giù, sì, no, è quello. Capito?

0: Apri, Fede, apri, chi è?
1: Ciao tesoro.
0: Ciao.
1: Lo senti quanto sono calda stasera?
0: No, ma è sempre
1: il
0: così.
1: Il respiro è già pesante.
0: Sì. È un problema, la bronchita smaccia.
1: Tutta, dappertutto. Sì. Solo a pensarti mi si stringe tutto dentro.
0: Addirittura.
1: Mi sussurri tutto.
0: Ma come sei
1: pugia? Sono tutto topo Gigio.
0: Ma non lo,
1: sono
0: ma,
1: tutto tu.
0: Ma non la farò
1: chiamami
0: mai.
1: Subito.
0: Ma non lo dirò mai. Ma ci mancherebbe. Ma ti sembro il tipo che si mette a dire in diretta nazionale sono il tuo topo Gigio. Sono il tuo topo Gigio. Una volta sola, Però dopo basta, Sono il tuo topo Gigio, Sono il tuo topo Gigio, Sono il tuo topo Gigio. Sono tutto pugno. Apri Fede, chi è? Fede, hanno suonato, vuoi aprire?
2: Buonasera a tutti, Salvatore.
0: Buonasera.
2: Da Mantova.
0: Ciao, Salvatore.
2: Anch'io questa sera si lavora, come al mio solito.
0: Sì.
2: E sono in giro di pattuglia e quindi no, pioggia no, non ci sto.
0: Bravo, bravo, no pioggia, no, io non ci sto, buon lavoro.

0: apri, Fede, apri.
1: Apri, Fede, apri. Arogni, te ne ho lì per lo spagnolo, sì. Con la S tutto, ci c'entri poco. Ma però, non sei de madrelingua inglese, tu sei di orfano. De orfano d'inglese, capito? Orfana proprio d'inglese. Arogni, Milano.
0: Ma non è vero, ma non è vero, ma non è vero.
2: Scende dalla moto da strada, deve salire sul ciao e deve miscelare.
0: Chi?

cosa pazzesca, tutta la radio, tutto lo studio, siamo cinque cristiani che non riescono a stare fermi, grazie a Christian Rejox. Oh, cosa sto leggendo? Ivan da Pioltello ha scritto: sempre il migliore, Ronny. Ivan da Pioltello, notte fratello, ma grazie Ivan, mamma mia, ma come siete bravi, come siete bugiardi.

0: aiuto. L'ultimo, Fede, l'ultimo, non abbiamo tempo. Siamo in ritardo.
1: Non l'hai sentito prima il messaggio. Hai detto Christian Redox sta miscelando. Allora ti ho detto. È sceso dalla moto da strada, è salito sul ciao e sta mettendo la miscela.
0: Ah, ecco, ok. L'ultimo, Amri, l'ultimo.
2: Ronny, proprio preciso, sì. Come due gocce d'acqua. In frigorifero ho del lambrusco in fresco. Venerdì sera si può fare baracca.
0: Ah, grazie Bruno, facciamo un applauso a Christian Redox e anche ai Cobra, bravissimi entrambi. Chiudi, Fede, è tardissimo. 30 minutes of every hour. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Anche questo lunedì è finita, è volata. Ci siamo divertiti assai. Già da questa mattina è partita benissimo, capito? È stata una giornata bellissima, ho passato una giornata fantastica con i miei amici, con i compagni di lavoro, con la squadra, con tutti quelli che ci amano, capito? Cioè, noi ci amiamo da soli. Quindi ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio, saluto Tiga, ringrazio Ricky, Lorena, Sofia, Max, De Niro, ringrazio Christian Redox, ringrazio i Cobra, ringrazio tutti voi che ci avete sopportato e supportato. Da Rolly Milani è tutto, dalla Family del Club è tutto, ci risentiamo domani alla stessa ora, stessa spiaggia, stessa radio e sempre qui. Passate una buona notte, ciao a tutti, grazie, fate i bravi.
3: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
4: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Ogni sera Studio Più ti porta in discoteca. Sì, Studio Più apre le porte alla sua discoteca, mixando live in diretta. Siete pronti a scendere in pista? Questa notte, protagonisti gli anni 90. Da questo momento in poi, alzate il volume e iniziate a ballare.

0: Stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.
1: Till I can get my satisfaction. Satisfaction. Satisfaction.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Yeah. Hyper, hyper.

하이퍼 하이퍼. 하이퍼 하이퍼.

La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.